0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: A sta gara di Aerox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
3: Sì.
2: Però ahimè durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
4: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio sì, Liliana Caselli.
2: Ha avuto delle perdite.
3: Ha defecato.
2: Ha avuto, esatto, delle.
4: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
2: Faceva gli squat.
4: Capirai, poi con lo squat.
5: Proprio andasse proprio apposta.
3: Mamma mia, veramente.
5: Allora chinate.
4: La puzza, veramente. Sembrava la solfa. Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Comunque, se cercate la parola Aerox, il primo suggerimento da Aerox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire il programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, è una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
4: Ecco qua.
2: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Tutto che ho preciso.

0: zero, quella casina, il numero zero. Sai che mai veramente rallegrato la mattinata, Massimo? Già mi ero svegliato un rodimento del c***o, invece mi ha fatta prendere bene con qua la canzoncina.
1: Sì, ragazzi, perché queste che hanno canzoncine prese a piccole dosi pure pure. Ma l'altro giorno c'era mia figlia, i 3 anni e mezzo, Marta, che la metteva in loop, ragazzi. Du coglioni.
2: Ma dai, ancora oggi è in trend?
1: Sì, sì,
2: ma
1: sì,
2: che
1: sì,
2: bello.
1: Sì, sì, sì, sì. Lei guarda quello oppure piccolo Gianni. Piccolo Gianni, ragazzi. Piccolo
3: Pensa
1: Gianni.
3: Che non lo conosco io, piccolo Gianni.
1: Non conosci piccolo
3: non
1: Gianni.
3: Conosci piccolo
1: non
3: Gianni.
1: Conosci piccolo Gianni.
3: Agevolare piccolo Gianni, per cortesia, chi è?
1: Little Angel, la traduzione è piccolo Gianni.
3: Ah, no, troppo da femmina, ecco perché
4: io
3: non lo conosco.
4: Il curioso George ero rimasto.
3: Quello sì, quello sì.
1: Che è la scimmia, no?
3: È la scimmietta carina.
1: La scimmietta che fa un sacco di cose.
2: E quello sarebbe Gianni?
1: No, piccolo Gianni è un ragazzino con una capoccia così, ragazzi, è una cosa che sembra veramente, sai, il pupazzetto di Pac-Man.
4: Un megacefalo.
1: Veramente brutto da vedere, brutto da vedere.
3: Poi Funko Pop, testa enorme, corpo piccolo.
1: Esatto, esatto.
5: Piccoli, piccoli, è ora di assaggiare. Sì, sì, sì, sì, io li mangerò.
1: Ecco, questo è il piccolo Gianni, capito? Quello che dicevo prima io.
3: Allora, infatti, poi ho guardato su YouTube e ho capito che pure Tommasino solo guardava questo qui ogni volta. Che ti guardi, toglilo, che fa cagate.
1: Te lo sei visto, hai visto che capoccione che

0: pubblico è nervoso.
1: Ma perché non prendono un bambino vero poi a doppiare? Devono prendere uno che ha 57 anni che fa la voce finta di bambino.
0: Perché un bambino vero si rifiuterebbe di fare una cosa del genere.
1: Infatti,
0: ma che
1: bello,
0: preso un ragazzino, ma lasciamo perdere. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: me. I'll be back.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi.
0: Reload.
2: Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
3: Eccolo.
2: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
3: sì.
2: Ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
3: Andiamo, vai.
4: Sì, sentiamo.
2: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
3: Sì,
2: e per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
3: Vai, vai.
2: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
3: Mamma mia però, oh.
2: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
3: È vero.
2: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
3: È povero, sì.
2: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
3: Sì, sì, è vero.
2: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma,
3: sì,
2: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
3: Bravo.
2: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
3: No.
2: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
3: Sì, è vero.
2: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
3: Bene.
2: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
3: No.
2: L'accostamento è puramente casuale.
3: È vero, sì,
2: lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
3: Ma davvero?
2: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
3: Ma dai, un impiegato.
2: Okay. Siete curiosi, vero?
3: Sì.
2: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Che poi c'è uno casino la notte, hanno anche minacciato un vecchietto sotto casa perché gli ha chiesto di non far casino. Questa cosa è stata detta a chi di dovere e questa persona è andata lì, gli ha messo un bossolo di proiettili in mano e da quel giorno non si è più sentito neanche uno strillo.
3: Porca miseria. Minaccia grave però, eh?
2: Minaccia grave però venuta da minacce grave, perché questi baldi giovani al vecchietto l'hanno proprio minacciato col gesto ti taglio la gola.
3: Mamma mia, una persona anziana.
2: Sai, i vecchietti quelli che puliscono la strada, i casopolari che abitano col cancelletto in strada, che la mattina le trovi in mezzo a scopa che puliscono,
4: certo,
2: no? Certo. Proprio storici, quelli che non bisognerebbe toccare assolutamente.
4: Esatto.
2: Lui sicuramente gli ha detto di non far casino durante la notte perché doveva dormire.
4: Sì.
2: E quelli l'hanno minacciato, quindi di conseguenza minaccia per minaccia è esagerato, è sbagliato, però quando si arriva al limite si arriva al limite.
4: Ma in fondo Marco, non è stata nemmeno troppo una minaccia. Uno dice, visto che insomma, ho trovato sto bossolo per terra,
3: di chi è?
2: Magari è vostro.
4: Esatto, dice, magari, anzi è stata secondo me una gentilezza, è stata una carineria, dice che per caso vi siete
3: infatti secondo me quelli che se lo sono perso hanno detto ma capiremo quando lo ritroviamo.
1: È tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su Radio Globo.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Cominciate a prepararvi perché stiamo entrando nel weekend. Buongiorno, buon 18 settembre, è venerdì signori e questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E io sono Federica Della Valle, un'ora con voi per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Questo appuntamento si chiama Morning Show Replay e dura un'ora qua su Radio Globo da adesso.
1: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il bollo sta per essere sospeso una tantum, quindi una volta sola, e riguarderà il 2027. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Anche se possiamo dire che da quando abbiamo dato la notizia noi ieri mattina parlavamo di ipotesi al vaglio, no? Perché poi il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio, quindi dal giubilo della mattina, perché tutti noi abbiamo appreso, no, con grande entusiasmo,
3: con grande scetticismo.
4: Quest'idea, anche. Però.
2: Era un'idea, no. Esatto. Quando tutti quanti hanno conosciuto un po' i requisiti legati all'abolizione del bollo, quel giubilo si è trasformato in quella,
3: in
2: sai,
3: porchi.
2: In quella drammatica consapevolezza.
5: Secondo me, con l'abolizione del bollo, da qualche parte c'è la fregatura.
6: Meno male, era ora che lo toglievano sto bollo.
7: Era ora, anche perché è una tassa illegale.
8: E che vi devo dire? Che io ho una macchina da 83 kW, vatte por...
9: Parafrasando uno dei più grandi film della storia, io penso che sull'abolizione del bollo è una stro... così grossa che si è mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
10: Io che devo pensare secondo voi? Il limite è 80 kW e la mia macchina quanto può essere? 81 ovviamente.
11: Per quanto riguarda il bollo del 2027, che ne penso? Penso che nel 2028 non avrà la cartella esattoriale del 2027. E io sono contento.
12: Ma sul bollo io ho ascoltato il discorso della Cocomeri là, che non sapeva nemmeno di cosa stesse parlando, ma ci rendiamo conto.
13: È una bella stupata.
14: Che ne pensiamo dell'abolizione del bollo? Che hanno fatto la metà del dovere loro, come mi diceva mio padre quando andavo a scuola.
15: Perché usano la parola abolizione quando invece è una sospensione?
16: A me non mi cambia niente, non l'ho mai pagato.
17: Io penso che mi sta a pia per culo.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
18: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. Bene. E segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kilowatt.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
19: Ok, quindi abbiamo sentito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di questo taglio strutturale, che però strutturale non è.
2: No, effettivamente non lo è. Lo strutturale, ti ripeto, è una promessa fatta da Meloni, che ha detto nella legge di bilancio attuale non poteva essere strutturale, ragazzi, perché si parla di una legge di bilancio del 26, giusto?
19: Sì.
2: Quindi non può riguardare gli anni più in là del 27 a
19: certo,
2: questo punto.
19: Certo.
2: Dice, nel momento in cui la avviamo e la facciamo partire, si prevede che diventerà riforma, misura, provvedimento strutturale nelle leggi a venire.
19: Okay.
2: Ma è tutto da vedere.
19: Certo, è tutto da verificare.
2: Anche perché, ti do l'ultima, poi ne facciamo parlare gli altri più esperti. È una tassa dello Stato.
19: Sì.
2: Ma viene erogata alle regioni.
19: Alle regioni.
2: Quindi attenzione, perché chi avrà meno soldi nelle tasche saranno le regioni.
19: Mm.
2: E quindi si parla di 7 miliardi l'anno. Io ho paura che qualche servizio a livello regionale venga a mancare.
19: Sì, no, sentivo che si diceva che lo Stato interverrà per coprire
2: due queste mancanze. Due e mezzo, però.
19: Esatto.
2: Due e mezzo su sette.
19: Esatto. Quindi, insomma, rimane sempre una scopertura, diciamo, no?
3: Sì. Chi la coprirà? Indovina un po', caro Gabri Venus.
19: Beh, se tu intanto pagassi tutti gli arredrati che c'hai, già staremmo a buon punto.
3: Io ho già rottamato.
19: Tu e Alessio Morigi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Torniamo oggi, che è venerdì, alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove abbiamo parlato ancora di social, ancora per i ragazzi, per gli adolescenti, soprattutto i social vietati sotto i 13 anni.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Adesso invece arriva il notizione, perché insomma è arrivato già in diversi paesi del mondo, ma sta arrivando anche qui. D'altronde se ne parlava, si vociferava, si sussurreggiava, ma adesso possiamo dire che è ufficiale.
5: No, nessun social media sotto l'età di 13 anni. No, nessun account personale sotto i 15 anni. Ciò significa che dai 13 ai 15 anni solo mini account impostati e supervisionati da genitori o tutori con funzionalità limitate e restrizione di tempo a un'ora al giorno. E tra 15 e 18 anni il design sicuro sarà un obbligo per le piattaforme.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Chi è a dirlo?
6: È Ursula von der Leyen, che ha annunciato proprio ieri dalla Commissione Europea questo intento di vietare l'accesso ai social network ai minori di 13 anni. Tutti felici? Non proprio. Ad esempio parliamo dell'Italia, perché in questo senso è l'Australia a fare scuola, sì, che ha già presentato una proposta, si stanno tutti inserendo in quel solco. L'Italia dice no, non è soddisfatta, perché attraverso il MOIGE, che è l'associazione dei genitori più importante del paese, ma non solo, Fondazione dei Patti Digitali e altre associazioni, vorrebbero alzare l'asticella a 16 anni. Considerando i 13 ancora età troppo acerba per accedere, anche con le restrizioni di cui parlava appunto la von der Leyen.
7: Infatti io ho un po' fame di dettagli. Che sono questi mini account? Possono mettere delle fotografie? Insomma, adesso arriveranno dei dettagli.
6: Esatto, ruota
7: in più,
6: tutto un po' attorno al concetto di parental control, sì, quindi dei mini account, però con un forte monitoraggio dei genitori,
4: con delle limitazioni, esatto, importanti, e tra l'altro anche a livello temporale,
6: un'ora al giorno,
4: poi esplode il telefono in mano, sì. Poi esplode il telefono. Beh, non so adesso come poi possano essere applicate, perché
6: ci sono sempre i soliti dubbi: presentare un documento digitale oppure mettere la testa in un, sai, come il riconoscimento del viso. Non c'è ancora una via stabilita per capire l'utente quanti anni abbia.
4: Allora, però possiamo dire una cosa, che in Australia, che come dicevi è stata la prima, no? Quindi ha fatto scuola, la cosa sta funzionando, ma fino a un certo punto, perché anche lì ci sono delle criticità. Sembrerebbe che in tanti hanno trovato il modo per aggirare il problema.
6: Ma poi soprattutto quando questi tanti sono proprio gli adolescenti, e quando i genitori, pure in Australia, sono genitori adesso extraterrestri e hanno un po' le vicissitudini, le dinamiche nostre, non possono diventare due guardiani. Beh, i esatto, genitori. E quindi ce la fanno ad aggirare gli ostacoli e le restrizioni.
8: Chi è che l'ha fatto questo annuncio ieri?
6: La von der Leyen.
8: No. Sì. Mi fa l'effetto di Frau Blue.
6: È vero. La citazione è certa.
7: Che figa la tecnologia comunque qui in radio, Gabri. Cioè, metti questa
8: roba forte.
4: Mamma mia, che sagoma che sei, che sa. No, riuscite in qualche modo a controllare l'accesso sui social dei vostri figli? Già riuscite a limitare anche a livello temporale, no? Per esempio, noi a casa diamo un'ora al giorno. che spesso diventano due, facciamo tre.
7: Facciamo tutta la giornata.
6: Sei stata brava.
8: Però la chiave è sempre stata e rimane quella, perché comunque il divieto dell'Unione Europea si può aggirare nel momento in cui tuo padre ti mette comunque in mano il cellulare.
6: Ma certo.
8: E quindi è alla coscienza dei genitori, comunque, a prescindere dai divieti, dire sì, ok, adesso è opportuno, ora sei pronto, ora no, adesso mezz'ora. Quindi sta tutto lì.
4: E poi attenzione, questo vieta i social, ma non vieta l'accesso alla rete, cioè nel senso che tanti ragazzini si rincoglioniscono per ore e ore e ore anche di YouTube.
6: Ah, come no?
4: Con i reel che ci sono anche sulle varie piattaforme.
8: Come no?
4: Non c'è soltanto il social network a catturare la loro attenzione, a farli stare lì come degli zombie davanti a questo schermo, no? Ci sono
7: comunque
4: tante cose.
7: Già proposte del genere, secondo me, devono essere ben accolte, perché se non vogliamo che si rincoglioniscano. Okay. Comunque, lo sapete qual è il trend? Perché io ho un'amica che ha due bambine che sono preadolescenti, perché hanno 13 anni. Il trend di questi tempi è che i ragazzini si fanno più account su Instagram, ma arrivano ad averne 7-8 con cui fanno cose differenti, e quindi i genitori sono impossibilitati anche a controllarli tutti.
4: Infatti è quello, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, è lì che bisogna cercare di capire come agire, perché bella l'idea, bella la boiserie, bella la cassapanca, ma poi insomma il problema rimane.
9: Ho capito, stamattina la passo a toccarmi i coglioni.
6: Ma perché?
7: Abbiamo parlato del bullo.
10: Ma raga, secondo me per i social l'unica cosa che al mondo di oggi fermerebbe tutta la spirale di odio del merda che c'è sta sopra è che non puoi creare un account senza il tuo documento d'identità. Basta, avete rotto il c***o a creare 20 account, 30 account, te bannano, te ne apri un altro, perché iniziate a dire cazzate, a insultare gente, cioè dovete iniziare a mettere la testa a posto.
4: Bisogna trovare il modo, uno potrebbe essere questo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Molti di voi questa canzone la riconosceranno. Parliamo di una canzone del passato di Sergio Endrigo che cantavamo tutti un po' come se fosse una filastrocca. È successo questo ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Buongiorno Alessio Morigi.
3: Sembra Via dei Matti numero zero. Ecco quello che sembra. Buongiorno a tutti.
2: Che poi era una canzone, In Via dei Matti numero zero.
3: Eh sì, non me l'ero inventata adesso.
2: Era bella, bella davvero.
4: Ma che canzone era? Ricordo il testo.
5: Era una casa molto carina.
3: Senza
2: soffitto, senza cucina.
4: Era una casa per bambini.
5: Una casa di merda poi.
2: Cioè,
5: ma come?
3: La casa nel
5: Vabbè,
3: bosco.
5: Comunque adesso tu non lo sai, Via dei Matti numero zero era anche uno dei programmi preferiti di Massimo Vari.
2: Sì.
3: Ma io Massimo Vari, pure se non lo so, lo sento, lo percepisco.
2: È vero?
5: Sì. Comunque non c'è più.
2: Hai ragione, Flaminia. Io lo guardo sempre Matti numero zero. È perché mi divertivo a fare l'imitazione.
6: Era una casa molto carina, senza soffitto.

0: casino lì.
1: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Buongiorno, vi state svegliando anche questa mattina con il morning show di Radio Globo. Stavamo commentando, anzi stavate commentando un po' questa abolizione del bollo. Noi per ora ci riserviamo il diritto di, poi magari aggiungeremo qualcosa, anche perché insomma se ne parlerà molto. Intanto però vogliamo sentire quelle che sono le prime impressioni dei nostri ascoltatori. Vi va, ragazzi? Vi va?
3: Ma sì, vi va? Sentiamo, dai.
2: Lo so che state scalpitando e io invece vi blocco perché abbiamo una questione importante da risolvere prima. No, prima di tutto questo, c'è una cosa che non mi va giù, perché prima abbiamo messo era una casa molto,
4: molto carina.
2: Sergio Endrigo, ok. Vabbè, siccome di là c'è Lucas Zanca, no? Alla regia video insieme a Stefano Fotia, che è brasiliano, ok?
5: Sì, sì.
2: Se ne è uscito e fa: ma questa è roba nostra, è roba nostra. Questo è brasiliano.
4: Ma che sei, russo?
2: Ma non lo so. Vabbè, comunque se ne è uscito, ha detto: a parte che voi casomai

0: Ma c'avete, questa è una casa, ma c'avete, questa è una favela, sta carina. Vabbè, ma al di là di tutto, dice no, questa è una roba nostra, è una roba brasiliana. Vogliamo sentire, ragazzi? Allora, sentiamo, versione brasiliana, vai, vai.
1: Era una casa molto ingrassata.
2: Ingrassata.
1: Non c'era nada.
3: Già mi ha infastidito, eh.
2: Bella invece.
3: Che bella.
0: Ok, propongo di andare a bombardare il Brasile.
2: No, no, pure quello no.
0: Era una casa molto ingrassata,
2: ha detto pure Burkina Faso.
4: Ma che Burkina Faso? Non c'era nada.
5: Burkina Faso, gli atti, eh?
0: Burkina, no, lasciamo perdere, Fede, ti prego, prego, prego. Insomma, quindi c'era questa diatriba e volevo, se qualcuno può andare a dare una gomitata sul naso e rompergli.
2: Vado io.
0: Grazie Fede, vai, vai, per favore. Via.
6: The Morning Show on Radio Globo.
2: Bella,
0: bello, bello, bello. Ah no, abbiamo, insomma, rimesso a posto.
7: Ma era bella, bella davvero quella casina, il numero zero. Ma che mai veramente rallegrato la mattina da Massimo? Già mi ero svegliato un rodimento del c***o, invece mi ha fatta prendere bene con qua la canzoncina.
0: Sì ragazzi, perché queste canzoncine prese a piccole dosi pure pure, ma l'altro giorno c'era mia figlia di 3 anni e mezzo, Marta, che la metteva in loop, ragazzi, Du Coglioni.
3: Ma dai, ancora oggi è, sì, in trend?
0: Sì, sì,
3: ma
0: sì,
3: che
0: sì,
3: bello.
0: Sì, sì, sì, sì, dai, guarda quello oppure Piccolo Gianni. Piccolo Gianni, ragazzi, piccolo...
2: pensa che non lo conosco io, Piccolo Gianni.
0: Non conosci Piccolo
2: Gianni?
0: Conosci Piccolo Gianni?
2: Agevolare Piccolo Gianni, per cortesia, chi è?
0: Little Angel, la traduzione è Piccolo Gianni.
2: Ah, no, troppo da femmina, ecco perché
4: io
2: non lo conosco.
4: Il curioso George,
2: quello
4: rimasto.
2: Sì, quello sì,
0: che è la scimmia, no?
2: È la, sì, scimmietta, sì, carina,
0: scimmietta, che fa un sacco di cose.
2: I bambini imparano.
3: Gianni?
0: No, no. Piccolo Gianni è un ragazzino con una capoccia così, ragazzi, è una cosa che sembra veramente, sai, il pupazzetto di Pac-Man,
4: cioè, un megacefalo,
0: veramente brutto da vedere, brutto da
2: tipo
0: vedere.
2: Tipo i Funko Pop, testa enorme, corpo piccolo.
0: Esatto, esatto, esatto.
8: Broccoli, broccoli, è ora di assaggiare. Sì, sì, sì, sì, io li mangerò.
0: Ecco, questo è il Piccolo Gianni, capito? Quello che dicevo prima io.
2: Allora,

0: mamma
1: vi rendete
0: mia.
1: Conto?
0: Mamma mia, mamma mia. Più che nervoso.
1: Ma perché non prendono un bambino vero poi a doppiare? Devono prendere uno che ha 57 anni, che fa la voce finta di bambino.
0: Perché un bambino vero si rifiuterebbe di fare una cosa del genere.
1: Infatti,
0: ma che bello, sono un ragazzino, ma lasciamo perdere. Dai, su.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Ancora buon venerdì 18 settembre da Federica Della Valle, voi siete su Radio Globo. Ieri abbiamo parlato dell'arresto, perché si è costituito, del cecchino di Via della Giuliana.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Nella morning show di Radio Globo. A proposito di manicomio, prima dicevamo, no, del manicomio, i matti ci sono in giro e lo abbiamo detto anche ieri, un matto in maniera particolare in Via della Giuliana che si divertiva a sparare con una pistola ad aria compressa. Ecco, per fortuna il divertimento è finito perché è stato preso.
5: Perché oltre ad essere matto era anche molto astuto.
6: Sì, per fortuna abbinava alla pazzia un quoziente intellettivo praticamente bassissimo. Perché tra l'altro abbiamo letto si è costituito, effettivamente aveva come se, le guardie alla porta, quindi il suo avvocato gli ha consigliato
7: il cerchio di fuoco intorno.
6: Esatto.
4: Beh, l'avvocato era circondato, non lo so.
6: Gli ha detto: lo sai che faccio? Mi costituisco.
7: Sì, va.
6: E allora il furbone, sapete cosa faceva? È un cinquantenne che aveva poco di meglio da fare e ha dichiarato: lo facevo per divertimento e le donne non erano un mio obiettivo.
4: In
6: realtà,
4: divertimento,
6: esatto,
4: divertimento.
6: Tutte le vittime erano donne. E nulla, praticamente ha acquistato.
4: Però ti correggo, aspetta, perché ha provato anche con un uomo, ma l'ha mancato, non c'è riuscito. Quindi, cioè, o l'ha scambiato per una donna, perché so.
7: Ah, può sì?
4: Sì, sì, ha provato anche con un uomo. Ho visto la testimonianza proprio di questo ragazzo al TG che ha sentito questo spostamento d'aria, l'ha riconosciuto proprio come un colpo di pistola. Avete presente quelle del Luna Park, no? Quando
6: sì.
4: Vai, ecco, l'ha riconosciuto proprio come quella tipologia di rumore, che però lo ha mancato. Quindi anche sugli uomini a sparare.

0: esatto, infatti ha detto non era una cosa per le donne specificatamente.
1: Quindi facevi il segno, Massimo, mentre le raccontavi, in alto vicino alla testa, ma vicino alla testa, cioè, quindi ammirato in alto.
2: Io ieri, quando ho sentito la sua testimonianza, diceva che è stato mancato per poco e ha sentito questo rumore, però ecco, gesticolava e io ho visto, insomma, non so se poi non ha specificato dove si è sentito,
1: però se lo ha sentito vicino all'orecchio.
0: Comunque hanno ritrovato i carabinieri diversi pallini proprio sulla via, perché lui era effettivamente è residente a Via della Giuliana e ha acquistato nel mese di settembre una carabina ad aria compressa nell'armeria di Via della Giuliana.
2: Male.
1: Adesso andrà a Via della Lungara oppure rimarrà a Via della Giuliana?
2: A piede libero, denunciato a piede libero.
0: Sì,
2: ragazzi.
0: Effettivamente, che cosa vi dicevo ieri? Pur essendo gravissimo l'atto compiuto, diventa lesioni.
1: Vabbè, quindi continuerà la questione.
0: Beh, sì,
1: indagheranno, gli faranno qualcosa a questo
0: signore. Sì, però
1: signore.
0: Ti dicevo
2: lesioni,
0: che
2: lesioni.
0: Che
2: sembra il titolo di una canzone di un qualche artista. Sai che mi viene in mente acqua azzurra, acqua chiara, quelle robe. Tu chiamale se vuoi. Lesioni, non è male, eh? Bello, molto bello. Aspetta che c'è un'altra testimonianza di un'altra signora che purtroppo se l'è vista brutta.
3: Sì, stavo camminando in Via della Giuliana in direzione Piazza De Clodio, all'altezza del Civico 3, mentre camminavo ho sentito a livello della cinta uno spostamento d'aria e successivamente un colpo sul polpaccio. E sono stata colpita di striscio perché stavo camminando, sono in camminata, quindi fortunatamente non ho avuto nulla, avevo un piccolo liquido. Poi sono andata a casa e lunedì mattina ho sentito quello che era successo e ho visto che la giornalista era stata colpita gravemente, ho visto che era stato successo nello stesso punto dove era successo a lei, quindi ho pensato bene di andare dalle forze dell'ordine per dare la mia deposizione per l'indagine.
4: Chiama lo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Oh, per fortuna che proprio scaltro non era questo e sparava sempre dalla solita finestra, quindi insomma ha dato veramente la possibilità agli inquirenti di capire,
0: di
2: no?
0: ricostruire la situazione e il quadro in breve tempo.
2: Meno
0: sì.
2: male, meno
5: quindi
2: male.
5: Quindi lo hanno rilasciato.
0: Sì,
2: rilasciato.
5: Con una paperella vinta, con altri tre centri prende anche il peluche.
1: Sì,
5: cioè,
1: sì,
5: ma come
1: sì,
5: si fa a rilasciare sì. uno
1: ma ti
5: che spara
1: conto?
5: La gente?
1: Ma ti rendi conto? Ma sul giornale c'era scritto tentato omicidio, quindi neanche quello gli hanno dato.
2: No. Poi faranno,
1: vabbè, ragazzi,
2: faranno un processo adesso. È
0: sì,
2: stato
0: però il capo di imputazione resta lesioni, che era la cosa, ti ripeto, che mi indignava ieri.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Personaggi noti, famosi e influencer che entrano in politica. Tra questi c'è Fabrizio Corona, ma ieri nel Morning Show di Radio Globo c'era un altro Corona.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il mondo politico è quello che è, promesse da una parte e dall'altra che poi non vengono sistematicamente mantenute. Non ce la facciamo più, c'è bisogno di un rinnovamento in politica.
3: E quindi, si chiama Nibiru.
2: E quindi io punterei tutto su Corona.
3: No.
2: Fabrizio Corona, no, che ha deciso di lanciarsi, basta, con questo nuovo partito politico, e ne ha un po' per tutti, eh. Senti, scupettone, vai.
4: Eccolo qua. Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
2: Eccolo.
4: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
2: sì, sì,
4: ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
2: Andiamo, vai, sì, sentiamo.
4: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
2: Sì, perfetto.
4: E per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
2: Vai, vai.
4: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
2: Mamma mia, però. Oh.
4: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
2: È vero.
4: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
2: È povero, sì.
4: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
2: Sì, sì, è vero.
4: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma,
2: sì,
4: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
2: Bravo.
4: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
2: No.
4: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
2: Sì, è vero.
4: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
2: Bene.
4: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
2: No, no.
4: L'accostamento è puramente casuale.
2: È vero,
4: lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
2: Ma davvero?
4: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
2: Ma dai, un impiegato.
4: Siete curiosi, vero?
2: Sì.
4: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
0: Ciao. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si chiude il Morning Show Replay, ma tra poco apriamo le porte al palinsesto di Radio Globo con la prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma con voi, soprattutto alla Globo WhatsApp, vi aspettiamo 393-777-7172. Fateci sentire com'è oggi il vostro venerdì.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti, buongiorno a Federica, buongiorno ad Alessio, dai su che è venerdì e niente.
1: Buongiorno, buongiorno signori, ben svegliati!
2: Buongiorno belli di casa, dal camionista romano, dai che venerdì, dai!
3: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Sì signori, è venerdì e sono le 6 in punto, 18

0: Io per una volta volevo fare i complimenti ai ragazzi là dietro che smissano le... Vabbè, te richiamo dopo.
1: Perché smissare tutte quelle domande e... smartiscono tutte quelle, tutti qui. E vabbè, e complimenti per la trasmissione e tante belle cose. The Morning Show on
2: Radio. Tante belle cose anche a te. Buongiorno signori, le 6:01. Buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno Fede, buongiorno Morigi. A tutti voi che ci state ascoltando. Che feriti.
2: Morigi. Sidoti, buongiorno Sidoti.
4: Ho già 10 birre nello stomaco, giusto?
2: Hai visto la mia storia Instagram?
4: Ne ho già 12.
3: Che sono, sei già 12. Un canguro.
4: Ok, adesso sono 15.
2: Allora, ieri ho fatto questa storia Instagram con il frigorifero strapieno. No, che è il secondo frigorifero, quello del terrazzo, quello, sì, quello da feste. No, il primo non è vuoto, ah, sono okay. Le cose da mangiare vuoto, perché ho detto vabbè, tanto stasera si fa la cena con
3: alcolica
2: esatto. Quindi vado a comprare le birre e chiamano l'anonima alcolisti quelli del supermercato. Quanto cazzo ha questa con tutte queste birre?
4: Una cena talmente alcolica, Alessio, che farà le pennette alla vodka. Sai,
2: bello. Una bellissima idea, poteva essere una bellissima idea, magari la prossima volta. E in più ci si è messa anche, quindi oggi pomeriggio la sentirete comunque in diretta, l'avvocato Livia Fredella, che lei prende e chiama, lei fa la snob e fa no per il vino ci penso io, e ha fatto arrivare, cioè io stavo là con la fattura contro lei colli, fa allora guarda sta pedana è per te, di vino, arriva proprio un tipo col furgoncino e mi dice questo qua è il vino per voi stasera. Cioè io ho fatto 20 volte su e giù tra il piano terra e il mio terrazzo per portare il vino. Io stasera non lo so, ve buttate di sotto, mi sa.
3: Ma guarda, un impegno unico hai profuso per questa cena, io spero veramente che mantenga le attese.
2: Ma speriamo. Va bene, sai, e tornerà anche Giovanni Lucifora. Cioè ci sarà anche Giovanni.
3: No, Giovanni te lo porto io.
2: Infatti, è vero, verrà con te. Buongiorno signori, buon venerdì.
5: Ciao bamboli, buongiorno, buon 18 settembre. Ma pure a voi mi sembra che sto mese non finisce più. Cioè sono 18 giorni che abbiamo ripreso al lavoro e mi sembra passata un'eternità. Le ferie sembrano un ricordo lontano di 6 mesi fa. Ma possibile? Ma solo io? Oppure qualcun altro?
2: Ma oddio.
3: Vai, digli tu, poi gli dico io. Tu? Io pure tu?
2: Ma io gli posso dire, sì.
3: Aspetta, pure io sì.
2: Finita. Tutto discorso. No, è bello le considerazioni che fanno gli ascoltatori, dove effettivamente poi non c'è neanche uno sviluppo, no? Radiofonico. Sì, una volta che ti abbiamo detto sì, pure noi, che te cambia.
3: Vabbè, dai, non lasciatelo solo, diteci pure voi, diteci solo sì.
2: Se ve li sentite lontano. Guarda, io ho incontrato di Radio Romanista Jacopo, che adesso è in diretta dall'altra parte sui 97.7 Romanista, mi pare.
3: Guarda, io ce l'ho registrato sulla radio e quindi non lo metto, non so più.
2: Di là c'è Jacopo che incontro qua fuori. E lui mi fa, mamma mia, ho un mese che sto in diretta, sta una stagione, già mi sono rotto il chiazzo. Dico, pensa, ne mancano altri 28
3: mesi.
2: Esatto. Buongiorno signori, mamma quanta gente già a quest'ora, attenzione.
6: Buongiorno Radio Globo, siamo Luca e Martina da Santa Marinella, Roma, direzione Trentino Alto Adige. Saluto a tutti.
2: Ah, vanno in ferie adesso.
3: Non è che fanno i pendolari, spero.
2: Beh, oddio, tutti i giorni fino alla giugno, non lo so. Comunque, buon viaggio ragazzi, andiamo a vedere come sarà il meteo per oggi. Ricordiamo, venerdì 18 settembre.
3: A Roma oggi sarà una giornata, cara Federica, all'insegna di piovaschi alternati a schiarite. Quindi attenzione, perché c'è pure possibilità di qualche pioggia.
2: Sì, grandissimo poi, Piovaschi, dico grandissimo, ce l'avevo al fantacalcio.
3: Piovaschi. Sì, attaccante del Vicenza. Sì. Bene, temperatura minima 22 gradi. Massima 28, quindi si alza di qualche grado, di un'antichia. Possiamo parlare di antichie?
2: Antichia, sì, sì. Che fanno molto a Capodanno, no? L'antichia col potenziale.
3: Portano soldi le antichie. Sì, esatto. La massima è diventata. Guarda, mi stai portando verso una deriva orribile. Io non ero così.
2: Mi spiace.
3: Esatto, io quando facevo il meteo da piccolo non ero così.
2: Culla.
3: 28 gradi.
2: Pensa tu, ma guarda questo che dice il meteo, c'ha 2 mesi.
3: Esatto.
2: Ma che cazzo?
3: Vuoi che entro nel dettaglio del meteo?
2: Ma se vuoi, sì, entriamo
3: nel dettaglio. Basta.
2: Va bene.
3: Ha deciso lui. Welcome to the

0: anno. No, oggi no.
1: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno.
0: Buongiorno, Fredu.
2: Buongiorno, Fede. Che bello, venerdì finalmente. Un bacione.
0: Sì, che bello. Sì, ormai sì, ormai il finale è... sì, fa parte del 6-6.
3: Attenzione a farlo a secco. Cioè, prima dovete parlare un po', perché sennò rischiate pure grosso.
0: Sì, poi pensa che noi a quest'ora avevamo anche chi ci creava dei jingle. Buongiorno Stefano Fotia. Sì, grazie.
3: Noi la mattina lo facciamo a porta aperta.
0: Grazie mille, grazie. C'è Stefano Fotia che ci chiude la porta dello studio. Giustamente siamo in diretta.
3: Ma perché non hai chiuso?
0: Ma guarda che sei tu che sei entrato dopo.
3: Dove era chiudere... tutto buio, che ne so. Sì.
1: Buongiorno! Ti do
0: no,
1: la valle. Stasera se mi
0: ma non è non si può fare.
4: Buongiorno a tutti Radio Globo, buongiorno, è vero, è venerdì, Federica finalmente se magna sto venerdì, finalmente sì. Magno. Dai. Federì, in tutti i sensi, sì. Siamo capiti? Dai, un bacio a tutti, buon weekend, specialmente a me.
0: Oh raga, ma che pensate che vita faccio io?
3: No, quella che fai vedere sui social però, scusa.
0: Apposta, sembro una che lavora per cantieri edili.
3: Ma
0: cioè,
3: la vita smeralda.
0: Ma quale vita smeralda, Gerica là? Lipidine. Va bene, 6
3: che
0: e 7.
3: Sta base?
0: Voglio un rulletto, non ce l'hai?
3: Sì, come ce l'ho? C'è vivo. Come faccio a non avere un rulletto? Vai, ti parto.
0: Vai.
3: Allora, andiamo a partire con la cronaca, con il giallo di Pietracatella, avvelenate con la ricina, emersi elementi certi sugli omicidi. Sulla presenza appunto di ricina sui reperti e sugli elementi, qualcosa di anomalo sarebbe emerso e lo si aspetta appunto dalle perizie fatte in Germania. Andiamo a Roma, ore di apprensione, un vero e proprio dramma per un bimbo di 5 anni lasciato solo in casa che cade dal balcone ed è gravissimo. Un episodio simile nel Veronese dove un bambino, questa volta di 2 anni, è precipitato anche lui dal balcone, anche lui in gravi condizioni. Andiamo all'estero, in Giordania, per una notizia shock, sembra di quelle inventate, in realtà è reale, un intervento di routine su un 22enne, i medici trovano un topo nel suo addome. Una laparoscopia si è trasformata in una sorprendente scoperta per i chirurghi, è stata individuata una piccola massa libera di muoversi.
0: Ma scusa, Ma come è possibile? Ma vivo?
3: Vivo.
0: Ma come c'è entrato?
3: Notizia shock, se ti dico notizia
0: shock.
3: Shock,
0: sì, sto cercando di capire come è entrato un topo nell'addome di una persona. Cioè, non è neanche uno di quei casi che sei in sala operatoria e ti lasciano le forbici dentro, non credo.
5: No, ma l'ha fatta apposta il ragazzo, capito? Doveva rimuovere un pezzo di pasta che gli è rimasto intero, si è ingoiato il topo, li fa... Vai tu, comincia a andare tu.
0: Ah, vai tu, a poi... tipo la tenia. Tipo.
5: Sì, poi da dove esco? Ma tu non ti preoccupare, guarda, tu entra tu.
3: Fate ipotesi.
0: Sì.
3: Fate ipotesi. Dopo la pausa, io vi dico com'è andata. Che ne pensi?
0: Ah, perché ce l'hai il.
3: Saranno data una spiegazione.
0: Dopo la pausa, mi piace.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: C'è però chi risponde al messaggio quello di prima, no? Oh, ma non vi sembra che quest'estate è così lontana? Mi sembra una vita. E c'è anche chi risponde tra gli ascoltatori a quell'ascoltatore.
1: No, pure io sono entrato al lavoro, sì.
0: Sì, effettivamente sì, sembra anche noi così lontana, sì.
7: Buongiorno a tutti, io sto sul furgone dalle 4 e vi posso dire, so proprio l'ora più bella della giornata perché la gente sta ancora a casa.
0: Sì, questo sì, è vero, ma troppo caro ci costa, insomma, la sveglia così presto.
8: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti. Meglio la carne che l'osso oggi, dai e giù.
0: Dai, meglio la carne che l'osso, saranno detto?
3: No, io non lo
0: conosco. Che è un altro gergo dei drogati all'ascolto che se pensano che io possa capire, no?
3: No, noi non capiamo meglio la carne che l'osso.
0: Spiegacelo.
9: Buongiorno Federica, io faccio il parrucchiere e sto già in piedi per andare a pettinare una sposa a Roma Nord dai Castelli Romani. Buon venerdì.
0: Ma non ho capito, non si sa pettinare questa.
3: Ma davvero, ma chi si sposa?
0: A pettinare, non neanche a tagliare i capelli.
3: La piega.
0: Ah, la piega, vabbè. 6 e 10, c'è Peggy Goo, questa è Radio Globo, tra poco ci spieghi quella cosa del topo.

0: buongiorno Globo Bomber dell'Etere.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Staccato dal lavoro, direttamente alla Plasmon, ma a casa, due bicchieri d'acqua, tazzina di caffè, tre fette biscottate e si va a donare il sangue. No. Più bel regalo che puoi fare te stesso è donare agli altri.
1: Oh, ma che bello lavorare alla Plasmon!
2: Vero?
1: Bello, tu li mangi ancora i Plasmon?
2: Perché dove facessi la situazione col plasma, guarda, ero arrivato a questo.
1: No, no, no, la Plasmon, buonissimi i biscotti.
3: Allora, io non penso lui lavori lì, ma fa parte del trio Plasmon.
1: Ah,
3: ricordi?
1: Sì, al trio Plasmon, lo spiego ad Alessio Morigi e ai nuovi all'ascolto. Sono dei ragazzi, tre erano, era un trio che ci faceva i jingle in diretta. Sai, noi abbiamo dei jingle molto americani, no? Quindi Radio Club, sono le migliori.
2: Così?
1: Sì, sì, sì, ho sentito
2: e loro
1: fare...
2: lo facevano qua.
1: Ce li facevano a noi.
2: Tipo i neri per caso, però
1: esatto,
2: facevano i jingle.
1: A tutta bocca facevano, sì, sì, sì.

0: musica, ma che ne sai? Radio Globo. Radio Globo.
1: Questo sorcio gli sarei entrato mentre dormiva.
2: Allora, per trovarsi un topo in panza, via, sono due. O sei magnato, oppure...
3: Come c'è finito il sorcio dentro al corpo, io non lo so. Ma so di certo che è una mia fobia, io infatti dormo sempre con le mutande.
4: Ma dai, il topo ci sei seduto sopra. Ormai dicono tutti così, mi ci sono seduto sopra.
5: Sì, è vero, quelli che vanno al pronto soccorso con delle cose inserite, sì. Anche una suora ultimamente.
6: Cioè, anch'io non ho letta una.
5: C'è una notizia, no, sono scivolata.
6: Una suora?
5: Sì.
6: Pure una suora.
5: Guarda che ci sono certe giustificazioni, ne abbiamo parlato un sacco di volte qua nel morning show, soprattutto a quest'ora.
6: Sì.
5: E le spiegazioni quando vanno al pronto soccorso con qualcosa di inserito nell'ano. Sono assurde, cioè sono scivolata. Cose.
6: Una mira, eh?
5: Sì, stavo sentendo anche Francesco De Carlo, no?
6: Sì.
5: Che ha fatto un monologo, gente, il telecomando. Che lui dice: ma quanto te stavi annoiato a vedere il film sul divano? E dice: guarda sto telecomando, quasi quasi.
6: Però una sera, una notte al pronto soccorso credo che ti possa valere come mesi di vita, eh?
5: Ah sì, beh, considerando anche le file che fai al pronto soccorso.
6: Dice, può pure durare mesi.
5: Sì. Ce l'abbiamo la spiegazione poi?
6: Ce l'abbiamo, allora mi piace questa base che mi hai messo, perché la spiegazione è medica, pensa.
5: Ecco.
6: Perché questa massa, che questo corpo libero in movimento, come l'avevano definito e come viene definito, è stata rimossa durante l'operazione attraverso la laparoscopia.
5: E vabbè,
6: esatto,
5: qua.
6: La massa ha rivelato una natura rarissima quanto affascinante. Cara Federica, perché si trattava di un tessuto adiposo necrotico calcificato, cioè una formazione definita poi corpo libero peritoneale, che però i medici definiscono esattamente il topo del peritoneo.
5: Ah, ma quindi non è un topo vero?
6: Eh no, è il topo del peritoneo.
5: Ho capito che è il pezzo.
6: E quindi il titolo del.
5: Ha una conformazione. Cioè...
6: Però, alla vista di un appunto di un'ecografia, risulta essere proprio un topo.
5: Vabbè,
6: e il
5: però,
6: suo nome specifico
5: allora,
6: è il topo del peritoneo.
5: Ok, mi sta anche bene. Però un conto è che veramente hanno trovato un topo nel tuo corpo, un topo.
6: Posso dire una cosa? Ma se io ti dicevo, fatta un'operazione in Giordania, trovato il topo del peritoneo.
5: Ma guarda che mi aspetto di tutto ormai.
6: Ma chi mi rispondeva? Chi mandava un'ipotesi?
5: Dici, lei era un. Era un amo.
6: Era un ametto.
5: Era un amo per.
6: Però la notizia è vera.
5: No, per carità, capisco. Però credimi, cioè, per un attimo ho pensato. Poteva essere.
6: Va bene, abbiamo lette di ogni. Essere pure il topo.
5: Adesso io non so se all'ascolto abbiamo qualcuno che effettivamente ha fatto un'operazione e poi l'hanno ricucito con dentro qualcosa. Sai, ogni tanto si scordano garze, si scordano cose. Che te ridi te della.
7: No, perché come hai detto, ma adesso non so se qualcuno ce l'ascolto che magari si è messo un topo in culo.
5: No, parlavo di operazioni.
6: Andavi proprio a cercare una statistica, no? Un po' particolare.
5: Un topo in culo, un po' difficile, sì.
8: Avete tirato fuori il trio Plasmon, grandi. Facevamo il turno insieme, adesso vedi? Abbiamo altri turni, quindi che bello.
5: Si sono divisi. Sono divisi il trio
6: Plasmon.
5: Sono divisi.
6: Ma non si riuniscono a Sanremo con De Martino quest'anno?
5: Non so se faranno una reunion quest'anno, sì. Vediamo.
9: Niente, raga, noi stamattina direzione Nettuno, per strada ci stiamo noi, i spazzini e quelli che portano il latte.
6: Non c'è Nettuno. L'altro,
9: sicuramente non ci sarà Nettuno.
5: Ecco.
9: Dagli treni.
5: Vabbè, ci fermiamo?
10: Pronto, Radio Globo!
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
12: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
13: Vederì è un detto: meglio la carne con l'osso, e dai dentro a più non posso.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Tutta la Roma minuto per minuto.
10: Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
20: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
21: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
20: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
21: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
20: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
21: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
20: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
22: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli da...
20: Anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
21: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
20: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
22: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
23: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
24: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
23: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
25: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
26: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Iper Triscount.
27: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
28: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
30: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
31: Ragazzi, buongiorno, appena uscita, no, non posso sentire il topo nel corpo, proprio no, non ce la posso fare prima mattina, vi prego. The
5: Morning Show. Pare che è colpa nostra.
6: No, mica ce l'ho messo io.
32: Che giornata meravigliosa.
33: Oh, almeno questo me lo manni, me ne manni mai uno. Metto direzione suono Roma,
34: Vincitemi!
35: Adoperate il cervello,
36: Radio Globe.
0: come quel marocchino che gli hanno trovato un'anguilla di 65 centimetri dentro l'intestino. Sì, sì, stava nell'acqua a pescare, gli è entrata dal retto.
5: Certo, era nell'acqua a pescare ed è entrata un'anguilla. Che ha più senso, se ci pensi.
6: Guarda, nella dinamica è più logico, almeno.
5: Prendi un topo e gli devi intanto mettergli lo scotch sulla bocca.

0: sì,
1: al topo, perché comunque c'ha quei denti così. Gli devi nastrare, esatto, tutto il muso glielo devi nastrare. Esatto. Poi lo devi comunque mettere un unguento, cioè devi mettere una roba che...
0: Dai, non mi trovare il modo, non voglio sapere il modo. Vabbè. E poi non era un topo, l'abbiamo detto, no, non era un termine topo medico.
1: Vabbè, però è fantastico.
0: Topo del peritoneo.
1: Peritoneo, che peritoneo?
0: Per non di peritoneo.
1: Andrea, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
2: Orno a tutti.
1: Orno a te.
2: In riferimento al discorso che facevate sulle suore, sentivo Federica che accennava questa cosa.
1: Ah, di quella suora lì che era andata al pronto soccorso, sì.
2: Diciamo,
1: una notizia.
2: Non è tanto diciamo sorprendente sotto quel settore, perché io tanti anni fa, io facevo un altro lavoro rispetto a quello che facevo adesso, ero praticamente tutti i mesi, andavo in un istituto di suore in Prati, mm-hmm, e dovevo lavorare lì sotto, era un...
1: Che lavoro facevi?
2: Verificavo contatori della luce.
1: Ah, ok.
2: E quindi andavo in questo stanzino, una stanza grande, mm-hmm, e loro mi lasciavano là, comunque avevo da fare un quarto d'ora.
1: Sì.
2: E poi con il tempo ho detto, mi incuriosiva un armadio che stava lì, e l'ho aperto, tanto devo stare lì senza fare niente un quarto d'ora, l'ho aperto e ho trovato il mondo.
0: Cioè?
2: Infatti la cosa sorprendente è che non avevano mai chiuso, dopo che hanno scoperto che l'avevo aperto, ma l'hanno scoperto perché hanno forse visto che ho spostato qualcosa, hanno messo il mese dopo ho trovato il lucchetto, ed erano oggettistiche varie e con barattoli di Chalice. Quindi, vabbè, diciamo lì per lì mi ha fatto sorridere. Poi comunque chiacchierando, anche raccontando l'episodio, mi ha detto che non è neanche tanto così eclatante. Quindi,
0: quindi tu dici quello è una cosa di cui erano a conoscenza tutte le suore, che diciamo facevano un po' tutte, perché se era un armadio comune, no?
1: Sì, ma scusa,
2: era una stanza che non è che ci andavano tutti, ma probabilmente si sentivano protette. O comunque,
1: allora io ho due cose da dirti, però, Andrea. La prima è: come cazzo ti permetti di aprire un armadio? Tu vai a lavorare là, tu prendi e apri un armadio così.
0: Però dai,
1: io a te non ti chiamerei mai.
2: Amore, la curiosità è donna.
0: Bella risposta, della città.
1: Avrei fatto pure io.
0: Esatto.
1: Voi avete mai aperto i cassetti dei bagni dei vostri amici quando vi invitano a casa? Io sempre lo faccio. Cioè, io vi controllo sempre.
0: Guarda che fai a morale alla gente.
3: Fai in radio. Scusami, ma vai in bagno e apri lo sportello. Ma perché? Cioè,
1: i cassetti, i sportelli. Poi piano piano, perché sennò magari, che ne so, fa un rumore diverso, certo, da quello tuo. Quindi li fa piano piano. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, che gli dovevi dire, però.
1: L'altra cosa, il Chalice, le suore, che so, stanno le suore trans,
2: no,
1: che...
2: Perché lì c'erano anche, infatti è più quello che m'ha...
0: C'era una, diciamo, brandina per caso lì?
2: No, forse la brandina sta accanto.
1: Madonna, ma che è?
2: No, lì c'erano anche, c'erano dei manutentori, comunque sesso maschile pure c'era, quindi
1: quindi loro offrivano
2: tutto famiglia, diciamo.
1: Tipo, vieni a prendere al convento un caffettino, sì, biscottino, magari, biscottino, Chalice.
2: Magari intanto andava il Papa, quindi...
0: Ma sì, vabbè, dai, okay, prendiamo le distanze. Sì. Però era la stanza del peccato.
1: Sì.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Buongiorno. Allora, diciamo, lavoro, sto sull'ambulanza. Siamo andati a prendere uno con dei forti dolori addominali e dentro alla fine gli hanno trovato un vasetto di yogurt, ma quelli di vetro, capito quale? Mamma mia, ma come ha fatto?
1: Lo yogurt quello da bere, sì, ho capito, quello, immagino quello...
0: Quello ti ricordi quei vasettini? Sì, no, non da bere proprio. Lo yogurt di una volta, diciamo.
1: C'era anche in vetro?
3: Sì, anche in vetro. Io ho dovuto censurare perché dice la marca, però ti assicuro che quello in vetro piccolo, non quello da bere.
1: Ah, ok, sì, ho capito.
6: È stata proprio una cosa sorprendente.
1: sì, esattamente. Le 6:28, buongiorno dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Vallée, Morigi, di Lassidoti, per voi.
7: Scusate, ma che è il Chalice?
1: Che ragazzina.
0: Madonna.
1: Vabbè, il Chalice è il comparativo, si dice così, no? Quando c'è un medicinale commerciale,
3: sì, sì, esatto, esatto,
1: del Viagra.
0: Beh, è un non po- proprio,
3: è un
0: non
3: effetto
0: proprio
3: diverso,
0: è un principio attivo.
1: Ah, pensavo fosse la stessa cosa.
0: No, no,
1: ah,
0: non no proprio.
1: Mai
0: sì
1: preso? Mai preso il Chalice?
0: No.
1: Per provare, mica sto dicendo
0: io
1: che
0: per provare ho fumato una sigaretta, ho preso il Chalice.
1: Vabbè, però non ti viene la curiosità di dire, oh, fammi vedere ste, no?
0: Ma potrebbe venirmi se dovessi avere delle defiance in merito, quando mi verranno, perché
1: ma
0: poi
1: no, quello è per una questione medica e va bene, però non ti è mai venuta la curiosità di fammi vedere ste, no?
3: Io ho amici che hanno provato.
1: Hanno provato,
0: sì, provare, sì, sì, amici, sì, so.
3: Per ridere.
1: Immagino, sì, sì. Va bene, andiamo da alle 6:29, quasi 30, andiamo da Alessio Morigi, perché ci sono tante altre cose.
0: Sì, sì, effettivamente sì, vado su Roma per un rullo velocissimo su Roma, poi magari approfondiamo le notizie, ci dite pure voi quelle che vi interessano di più. Tor Sapienza, che in questi giorni, anzi direi in questi mesi, è al centro dell'attenzione per una denuncia delle segnalazioni di degrado, furti legati con, sembra comunque, a un spaccio di droghe, soprattutto il fentanyl, insomma è al centro dell'attenzione, torna sulla cronaca con un caso di tentato rapimento di una bambina, ne abbiamo sentito parlare già nei giorni scorsi sempre a Roma, sembra diventata una brutta tendenza quello di tentare di rapire questi bambini, in questo caso a Tor Sapienza la zia lo salva, a tentare il rapimento un 47enne. Pensa che il papà di questo bambino che hanno tentato di rapire ha riconosciuto poi il rapitore,
1: no,
0: 4 giorni dopo, capirai, in mezzo alla folla, e non è valsa a nulla il tentativo di fuga, tra l'altro con un autobus l'hanno braccato e insomma
1: anche
0: adesso
1: il papà, cioè, anche perché io immagino che un papà si trasforma nel delinquente bandito,
0: sì,
1: più,
0: diciamo,
1: grande del mondo,
0: diciamo,
1: nel momento
0: con particolare determinazione, diciamo, è riuscito a ritrovare l'uomo che è stato appunto riconosciuto e bloccato e quindi adesso è stato assicurato alla giustizia. Te ne dico un'altra, c'ho tempo per un'altra?
1: Certo.
0: Esplosione al Collatino durante la rimozione di un nido di vespe, anche qui caso che si ripete, ne abbiamo parlato con Andrea Lunerti nel morning show settimana scorsa, in questo caso ferita una donna, l'allarme è scattato attorno alle 7:30 del mattino, sul posto la polizia locale di Roma, i vigili del fuoco, insomma per la rimozione le motivazioni sono diverse, qui si tratta anche di una fuga di gas, era presente pure l'Italgas, però insomma sempre nel tentativo di rimuovere questi nidi sempre più spesso accadono cose di questo genere.
1: Mamma mia. Le 6:32, ancora Globo WhatsApp.
8: Ma certo che sì, Federica, ultimo anno di liceo a casa della professoressa di storia dell'arte, apro tutti i cassetti del bagno e scopro che a quanto pare aveva ancora il ciglio e mi pareva assurdo perché per me c'aveva tipo 100.000 anni, invece a quanto pare non era ancora andata in menopausa.
0: Vedi a farsi gli affari degli altri.
1: Lo fanno, dai, su, tirate fuori, confessatevi, su, visto che abbiamo parlato di suore. Ah no, le suore non confessano.
0: No.
1: Sì. Però confessatevi a Don Morigi. Se effettivamente quando vi invitano a casa aprite i cassetti del bagno anche dei vostri amici, io faccio sempre.
0: Avete la possibilità di restare anonimi.
1: Sì, esatto. 393 777 7172 è la nostra Globo WhatsApp.

0: c'è un'altra questione che riguarda le bollette di agosto, che ancora qualcuno non ha ricevuto e quindi stanno ancora sguazzando, oppure qualcuno se la sta facendo addosso sempre di più, facendo il countdown, sai? Perché ad agosto tutti abbiamo lasciato il condizionatore acceso 24 ore su 24. Ed è un po' come i mesi più freddi in cui ti arriva la bolletta del gas per i termosifoni.
1: È vero, è una di quelle ansie, paure stagionali.
0: Sì. Sentiamo se qualcuno è già arrivato, se qualcuno la sta ancora aspettando. Questa è Radio Globo.
2: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
3: The Morning Show,
4: un programma speciale
3: on Radio Globo.
5: Ok, iniziamo.
0: 06 89 28 996 è il numero per parlare in diretta con noi. A te è arrivata la bolletta?
1: A me ancora no, infatti questo sarà l'ultimo weekend di bagordi che faccio.
0: Perché... Cioè bagordi ci accendo il condizionatore?
1: No, no, esco,
0: ah,
1: cioè,
0: per
1: esco
0: soldi,
1: e mi spendo tutto.
0: Vabbè, tranquilla, e oggi, cioè, tanto c'è la serata oggi a casa mia.
1: Quella quindi, è low cost.
0: Quella è low cost, quindi sì, quella si può fare. E 6.35, però ci sono altre cose che riguardano anche
1: sì,
0: le bollette.
1: Sì, no, perché a me non è arrivata, però ad esempio andiamo in Toscana, ti va, ci spostiamo perché andiamo in Toscana, non si tratta di Roma, non si tratta del Lazio, però sono cose che possono essere utili a tutti quanti noi. E tra l'altro Federconsumatori, quindi non Piripicchio, ci dà un consiglio proprio rispetto alle bollette. Ah. E soprattutto se le trovate, diciamo così, fuori norma, no? Sai, questi importi assurdi che non possono nemmeno essere ricondotti a ho lasciato il condizionatore acceso.
0: Ah,
1: quando vi lasciano un po' così,
0: che sono veramente troppo alte
1: rispetto pure alle peggiori aspettative.
0: Esatto.
1: Fede il consumatore dice: non pagate d'impulso. Perché? Perché in Toscana più di un utente ha avuto problemi rispetto a queste bollette super cariche,
0: gonfiate,
1: che arrivano,
0: sì,
1: super gonfiate. E una persona ha ricevuto una bolletta da 6.779 euro.
0: Madonna!
1: Penso che si sia sentita male. Esatto, sì, si sia sentita male. Ha pagato? In realtà quelli erano i soldi che la società che eroga il servizio doveva dare a lei.
0: E come fai a sbagliarti?
1: Perché la situazione è legata a delle letture dei contatori sbagliate, o comunque a contatori che non sono stati rinnovati.
0: Ah certo, quelle che dovevi fare,
1: quelli
0: le
1: meccanici che
0: esatto,
1: dovevi fare una volta. Però sì, si è ritrovata sta signora che oltre 6.000 euro doveva averli, perché aveva pagato sempre di più nel corso di mesi, mesi e mesi.
0: Perché magari non aveva fatto le letture, gli hanno fatto un presunto per tantissimi mesi ed è arrivata... Bello però mettere da parte i soldi così.
1: Capito?
0: Sì, effettivamente non so se qualcuno ha avuto lo stesso problema. In genere però con gli enti e anche i fornitori di gas e di luce succedono questi...
1: Come no, come queste soprattutto a cavallo dei cambi di contatori, no? Da quelli vecchi a quelli nuovi, dall'autolettura che si faceva a quella automatica che c'è adesso con i contatori nuovi. Insomma, può capitare.
0: E poi stiamo sempre là.
1: Dove?
0: Quando devi da, vogliono subito.
1: Subito.
0: Quando devi riprende,
1: ci metti una vita.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: Io l'ansia me la so tolta. È arrivata la bolletta ieri. Luglio-agosto 343 euro. E sono stato 10 giorni in ferie.
3: Radio Globo. Meteo.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
8: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
3: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alternanza di nuvole e ampie zone di sereno questo venerdì nel Lazio, però un minimo di variabilità comunque da mettere in conto. Qualche breve acquazzone, qualche breve piovasco sarà possibile in giornata, senza grandi conseguenze per la verità. Anche come temperature continueremo a raggiungere valori più estivi che autunnali, con punte anche questo venerdì di 28-29 gradi. Fine settimana all'insegna tutto sommato del bel tempo con ampie zone di sereno, solo domani qualche residuo annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 3.

0: ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
1: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
8: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
9: Buongiorno ragazzi, ma certo che quando si va in bagno a casa degli altri ti passa un po' di tempo ad aprire un po' tutti gli sportelli, i cassetti, vedere quello che c'è, quello che non c'è.
10: Dai.
9: È normale, credo, io faccio sempre. Brava. Infatti poi quando ho gente a casa la prima cosa che faccio è riordino tutti i cassetti, i cassettini, cose. Dai. Ho messo due belle ceste sopra la lavatrice con dentro tutta una serie di cose che possono guardare senza dover aprire, anche dei libri, insomma, volete farvi una detta. Ciao a tutti, buona giornata.
11: Sai che ci metto stasera, visto che venite tutti a casa mia stasera.
10: Chiavi.
11: No, a parte che non potrei chiudere. No, lo lascio aperto, lo sistemo anch'io e poi ci metto tipo un dito medio, tipo quelli del tipo a mezzo busto.
12: Ci metti la TV e una PlayStation 5 in bagno, se uno si siede un attimo.
11: Quello fa, però dentro i cassetti, oppure dentro. Oppure qualcosa che vi fa fare una figura di merda, capito?
12: Ma la cosa che... coglione.
11: No, oppure tipo quegli schizzi di inchiostro che è tornato in sala come per dire è successo questo. Ah, hai aperto il bagno, eh?
13: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
14: The Morning Show.
15: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
16: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
17: Dottor Michelini.
18: Buongiorno a tutti, Morning Show!
19: Radio Globo.
20: A me è arrivata quella di giugno-luglio, 150 euro. E stavo peggio, di quei 2,60 di corrente.
21: Tre piotte, sono arrivate tre piotte.
22: No, a me bollette sono arrivate 62 euro di gas e 210 di luce. Ci sta. Ho consumato un po' di corrente.
23: Allora, a me mi è arrivata due giorni fa, periodo 30 maggio, 31 30 luglio, maggio. Quindi agosto non c'è, compresa 189 euro di luce, parliamo.
24: Raga, a me luglio-agosto con due condizionatori accesi pure di notte mi sono arrivate 3,73 euro.
25: Bolletta normale 150 euro il mese d'agosto perché le pago mensilmente. Bello. 3,80.
26: Arrivata la bolletta della luce, tremavo, la apro, 113 euro e dentro c'era pure il canone. Perché io per due mesi e mezzo sì, ho usato il condizionatore, ma in modalità di umidificatore, quindi avrò consumato meno.
11: Ah, col deumidificatore costa di meno?
27: Sì, perché non fredda l'aria, ma toglie l'umidità.
11: Sai quando mi si dice, ah, ma come fai a sopportare il caldo? Perché io sono un amante del caldo, no? E mi dicono, ah, grazie che a te che ti piace l'estate, Federica, ti piace l'estate. Col condizionatore però nello studio, in macchina, a casa. Sai quanto mi è arrivato a me di bolletta? In genere pago sulle 45 euro io di bolletta mensili, mi è arrivato 60.
27: Vabbè, dai.
11: No, nel senso che quei 15 euro sono stati

0: di quando venivano a trovarmi a casa
1: e accendevi.
0: E accendevo il condizionatore, perché io posso vivere tranquillamente senza condizionatore.
1: Sì, lo hai ampiamente dimostrato.
0: Quando vieni di là quando entrano nel mio studio dopo la diretta fanno: oh regà, ma che state matti qua dentro, magari tropici. Però quella è la mia, certo, però d'inverno sono una persona finita, tutto quello che ho recuperato d'estate con i soldi li rispendo poi in termosifoni.
1: E vabbè, però ti riequilibria, dai.
0: Allora 6:45, io direi di tornare sulle notizie con Alessio Morigi.
1: Sì, oggi ho tante notiziette di Roma da darvi, perché ti ricordi quando all'inizio, no, del nostro percorso insieme hanno cominciato a dirmi: ah, ma su Roma non dai notizie, dai notizie italiane, estere. Ecco, no, qua, ecco, tutta Roma
0: pronta.
1: Allora, piazza dei Visconti, hai presente?
0: Sì.
1: È pronta, ci sono stati lavori per tanti mesi.
0: Anche molto bella, devo dire.
1: È molto bella, sai quanto ci hanno speso? 700.000 euro.
0: Però, strano, però.
1: Esatto.
0: Così poco.
1: È stato un budget sostenibile per il rifacimento e la riqualificazione di Piazza dei Visconti. Ora ci potete andare e godere appunto dei lavori fatti. Poi a Roma, Piazza Cavour, 3 giorni di screening gratuiti. Quindi nell'ottica della salute l'abbiamo visto quanto è importante per tutti gli italiani. Molti
0: bello.
1: Purtroppo sono costretti a rinunciare alle cure, l'abbiamo detto, per una serie anche di disservizi, parliamo spesso di mala sanità. Diciamo pure invece quando qualcosa funziona, quando c'è qualche servizio utile, appunto in questi 3 giorni a Roma, a Piazza Cavour, c'è la possibilità di fare screening gratuiti. E vi dico che molto spesso le persone si salvano in queste circostanze, quando uno va a farsi uno screening pensando: mi controllo, apparentemente non ho niente, si trova in tempo magari qualcosa, non per forza una patologia.
0: Ma sappiamo su cosa è lo screening, perché in genere sono localizzati, no? Cioè,
1: guarda,
0: ti fanno, che ne so, screening al seno.
1: No, ce ne sono tanti. Io di solito, con praticamente è un'iniziativa di prenditi cura di te. Ce ne sono tanti, l'elenco è lungo. Ovviamente
0: non voglio tediare su tutti questi elenchi.
1: Però insomma lo trovate alla portata di tutti.
0: Bene.
1: Poi c'era un'altra notizia che mi ero messa da parte per te. Ed è per me, per te e per tutti gli amanti degli animali. Perché a Roma torna il Pet Carpet, quindi la nona edizione del Festival del Cinema sugli animali.
0: Cioè, ci sono gli animali
1: sono protagonisti.
0: E loro sfilano sul red carpet proprio come gli... Che figo, bello.
1: Ti piace questa notizia che ti ho preso?
0: Molto bella, molto carina. Fine rullo.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Avete ridato, io ho un'idea. Dentro al cassetto ci metti una telecamera collegata con il televisore del salone.
0: Bellissimo.
3: Io fai piccolo scherzetto.
0: Bellissimo, poi faccio anche un reel e lo metto su Instagram. Bellissimo.
4: Bolletta elettrica. Il problema ci sta, mi sono attaccato al lampione della comune.
0: Buono.
4: Lampione comunale è attaccato lì.
0: Ottimo,
4: tutto
0: ottimo, sì, effettivamente, perché il wattaggio lì, il voltaggio è molto più alto che attaccarsi alla luce del condominio, insomma, come faccio io.
1: Hai
0: capito perché mi è arrivato 70 euro a me?
5: Sentito qualcosa di strano?
0: No. Dio, niente. No.
5: Okay.
3: Oh, ma stasera allora tutti a casa di Federica a cena?
0: Certo, come no?
1: Eh sì.
0: Eh sì, sì.

0: cosa sogni senza me.
1: Mi piace molto questa collaborazione tra Vasco Rossi e Loredana Bertè sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo 6 e 5 c'è.
2: Non è Loredana Bertè.
1: Ma come no, senti. Lei, oh. Proprio lei, sì. Questa è Radio Globo.

0: Allora io dico, no, è vero che su Instagram a volte i filtri, qualche donna è paracula, mette troppi filtri e poi quando la incontri è tutta un'altra persona. Ma questo però, che è un uomo, ha fatto una roba che è andato veramente
1: esagerata.
0: Oltre, esagerata, perché lui ha dichiarato un QI di 160.
1: Sì.
0: Quindi sei
1: Einstein.
0: In treno, eh.
1: Sì. Io Einstein tu treno.
0: Una laurea, esatto.
1: Questa è la differenza.
0: Una laurea e un dottorato. 36 bambini nascono col suo seme e poi scoprono invece che erano 36 coglioni, perché, perché hanno ripreso di uno che veramente non aveva quel QI, non aveva la laurea, non aveva il dottorato. Cioè, forse è meglio mentire sull'aspetto fisico e basta.
1: Beh sì, anche perché veramente ti aspetti poi, no, che la progenie si porti
0: progenie,
1: dietro
0: la progenie, sì,
1: i tuoi
0: sì, sì, la famosa progenie, come no, come,
2: ma come cazzo parli.
3: Era un Einstein sul treno,
0: esatto,
3: era proprio il conducente,
0: esatto.
4: Ma raga, troppe canzoni mettete, oh. Ma io voglio sentire voi, io non voglio sentire canzoni. Se volevo sentire canzoni mettevo Turan Power, no?
0: Allora, dovresti mandare una PEC adesso.
1: Noi abbiamo delle canzoni da mandare.
0: Sì. Fosse... perché l'hanno deciso quelli del piano sopra.
1: Se
0: perché...
1: fosse per me e per te, Federica,
0: sì,
1: noi staremmo qui
0: me,
1: veramente, sai,
0: a voglia mangiare
1: sul frigo dei gelati al bar quando si parlava una volta.
0: È come quando mi fanno: che fare nella vita? Io guarda, sto, conduco un programma in radio, sai, dove? Radio Globo, ah, ammazza, Radio Globo. Quindi sei un'esperta di musica. Che miseria, scherzi, fammi una domanda.
5: Sì, sì. Dai, io stasera porto il dolce. Che ne dite? Vediamo stasera.
0: Dai, va bene, ci sto, ci sto. Vuoi chiudere con qualcosa? Hai qualcosa da aggiungere o...
1: Guarda, ne ho di cose da aggiungere, fammi vedere se te ne posso dare una che ti soddisfa.
0: Non è che lo devi fare per forza, cioè.
1: No, no, io... Ma... Ah, guarda, ti do questa. Questa mi piaceva dartela, però sai, ce n'ho tante, mi devi dare pure mezzo
3: non
1: secondo.
3: Non sentirti
1: cioè.
3: Dovere, Ale, tranquillo.
1: No, no, non è che sono bot,
0: Non fai complimenti.
1: No,
3: vai sereno.
1: Allora, vi do questa perché mi piace, mi interessa e quindi spero che interessi anche voi. Sabato 26, quindi vi sto avvertendo prima,
0: Ok.
1: Sabato 26, domenica 27... Tornano le giornate europee del patrimonio, quindi per una manifestazione culturale, tutti i musei romani saranno aperti e tutti a un euro.
0: Bellissimo!
1: I più bei musei di Roma,
0: bellissimo,
1: aperti a un euro, visitarli di notte è ancora più suggestivo.
0: A voglia, è capitato anche a me l'ultima volta che l'hanno fatto e col cazzo che sono riuscito a entrare.
1: Ma in euro!
0: Ma quale in euro? Erano pure gratis quella volta là.
1: Allora è per
0: no,
1: questo.
0: No, devi fare una fila di 700 chilometri per ogni
1: capito,
0: museo.
1: Federico, per ogni
0: ho
1: cosa
0: capito.
1: Buona me ne trovi tre brutte.
0: Ho capito, però le fate bene. Cioè, aspetta un attimo.
1: Vai.
0: Raviolo.
2: Sembra proprio un'iniziativa bellissima, a un euro e di notte. È un modo per vivere i musei sotto una luce completamente diversa.
0: Ma che tempicci tu? Che tempicci?
2: L'atmosfera più intima.
0: Raviolo, che tempicci? Raviolo? Ti ho interpellato per un'altra cosa, non commentare quello che dice Alessio Morigi.
2: Scherzavo.
0: Allora, adesso sei in radio tu, sei in radio tu, chiudi tu la trasmissione, di una notizia.
2: Certo, da non perdere. Stasera a Roma, musei aperti con ingresso.
0: Ma vaffanculo,
1: ma che
0: copione del merda.
1: A copione.
0: Portacci tu. Ciao Alessio Morigi.
1: Ciao.
0: Ciao Sidoti.
3: Ciao Fede, grazie.
0: Ciao a tutti voi, buon weekend.
6: The Morning Show. The Morning Show.
4: Federico, se stasera mi invidi, porto il chalice per tutti.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: C'era una svolta e poi un'altra. e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
12: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
15: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
18: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità!
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Il Morning Show è offerto da
22: Top Supermercati.
23: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati.
24: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
25: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: Federica, poi si è aggiunto anche Alessio. Eccoci qua, tutti insieme appassionatamente per trascorrere queste tre ore che ci vedranno insieme fino alle 10. E allora buon weekend a tutti, buon fine settimana, un altro fine settimana, sperando che sia buono, sperando che sia insomma piacevole, però ho guardato le previsioni del tempo e già qui ci comincia a essere qualche intoppo, perché insomma si intravede qualche gocciolina sull'applicazione del meteo, c'è qualche gocciolina,
1: sì.
0: Ma niente di che,
1: niente di che. Una sgrullatina oggi,
0: ok, giusto per sporcare la macchina a chi l'ha lavata.
1: Sì, no.
0: Bene,
1: neanche tanto,
0: bene.
1: Neanche tanto.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVB, e speriamo che non arrivi un'altra bomba d'acqua a questo punto, però che si abbassino le temperature, grazie.
0: Ma arriverà sicuro, perché Gabri ha detto niente di che. Guarda come va a finire.
2: Speriamo di no, vai.
0: Ci porterà via un'inondazione.
2: No.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, l'ottimismo vola.
0: Sempre, come sempre. E buongiorno Alessio Morigi.
3: Attenzione, perché nel resto d'Italia piove forte, quindi insomma speriamo non succeda anche a Roma. Buongiorno.
0: Infatti, siccome nel resto d'Italia dovrebbe arrivare qualcosa di più importante, adesso speriamo che a Roma rimanga quello che diceva Gabri Venus. Però si sa, il tempo, come dire, il tempo.
2: Il tempo
0: vola. È imprevedibile.
3: Di solito vola.
0: Qualche banalità mi mancava, capito? Bene ragazzi, 393-777-7172, questo è il numero che vi mette in contatto con noi. Io direi di cominciare subito questa mattina, perché c'è un piccolo problemino da risolvere, guardate, eccolo qua.
2: Che è successo
0: qua.
2: Stamattina?
0: Guarda qua.
2: No,
3: è touchscreen?
0: No, Massimo, è touchscreen, non è la touchscreen, quindi cominciamo, dai. The Morning Show on Radio Global.

0: che goccia fa anche piacere, no?
1: Di alcol?
0: Ma no, non è di alcol.
1: Sì, sarà bagnatissimo di alcol questo weekend.
0: Anche se ho già visto degli alcolici qua nello studio del Morning Show alle 7:10 minuti.
2: No, no, no.
0: No, no, no, vero? No,
1: no, è acqua.
2: È un tonico ricostituente che si prende tipicamente a settembre.
0: Allora, sono due le cose. O te lo devi tragannare o ci fai una molotov, perché se no non si spiega. Comunque la boccetta sì, era sospetta. Mancava lo straccetto, sai, imbevuto e un accendino. L'accendino ce l'ha Alessio.
3: Sì.
0: Come si chiama il tuo accendino? Il clipper. Il clipper, ragazzi, lui c'ha il clipper. Che era il famoso delfino, vi ricordate il delfino clipper?
1: Ah, no. Beh, sì, è un
3: ma
1: film.
3: Non era flipper.
0: Era flipper.
3: Ma mi sono pure pensare.
0: Era flipper. Dai, dai, sentiamo che dicono lì fuori, va.
4: Basta che non lo dice Salvini, che è pioggerellina, se no viene l'unghie fragile.
5: Buongiorno, ragazzi, questa mattina il tempo sarà un po' nel pomeriggio si verificheranno un po' di e poi arriverà la sera che sarà proprio
6: The Morning Show.
0: Va bene, allora dai, visto che insomma siamo così partiti, ma io ancora qua non ho risolto tutti i problemi che dovevo risolvere, no? Sempre a quel famoso touch, quindi l'Imor touch, sì. Direi di andare dal buon Alessio Morigi. Alessio, sì. Se ci puoi dare così una carrellata di notizie per prendere un po' di tempo, ti utilizzo questa mattina per mettere una toppa, diciamo,
3: allora,
0: a questo inconveniente tecnico.
3: Guarda, parto da una notizia prendendo lo spunto da te, perché giorni fa, ma credo che poi sia proprio un tuo convincimento, parlavamo del fatto che l'Italia potrebbe essere in potenza uno dei paesi migliori del mondo, no? Dove si potrebbe vivere la vita migliore, dove si potrebbe mangiare il miglior cibo. Poi per tante dinamiche, tante cose, talvolta anche per autolesionismo, non riusciamo ad emergere e emergono invece tante criticità.
0: Certo.
3: Questa classifica dimostra che quello che pensavamo e quello che dicevi è sostanzialmente vero, perché con tutte le critiche e tutte le lamentele, pensate che gli ospedali migliori al mondo, quante volte parliamo di mala sanità, sono italiani. Ce ne sono tanti in classifica, i primi al mondo.
2: No.
3: Che
2: siamo
3: volete?
2: Siamo ribellati. Parli della struttura edilizia? Cioè...
3: No,
0: No, proprio come impianto, diciamo così,
2: di climatizzazione.
0: Come organico, come preparazione dei medici.
3: Come no?
0: Da tutto il mondo vengono qua in Italia. Per esempio, il Bambin Gesù è una grandissima eccellenza.
2: Quello,
0: no?
2: È per quello che non riusciamo a trovare mai un appuntamento.
1: Ragazzi, no, è un gioco quello. Mettono la sfida.
0: E pensate se funzionassero, cioè questa sarebbe la cosa che tutti
3: il paradosso.
0: Pensa se funzionassero, pensa come stanno messi all'altra parte pure, insomma, no? Perché ogni volta guardiamo all'estero come grandi eccellenze e invece no, ecco, tu lo stai confermando.
3: Te lo confermo, tra l'altro tu hai citato un'eccellenza che entra in classifica, il Bambino Gesù, ma anche l'ospedale Besta e il Gemelli sono ai primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia.
0: Qual è il Besta? Scusa che non lo conosco.
2: Adesso... Besta non è un armadio di Ikea.
0: Sì, è vero.
3: No, il Besta
0: è un divano. No.
3: Di Milano, Milano. Sì, l'Istituto Neurologico Besta di Milano.
1: Il Besta.
3: Sì, esatto. Sì,
1: perché
3: esatto.
1: L'hai pronunciato così, non l'avevo
3: due,
1: capito.
3: Quindi ospedali romani e uno milanese nella classifica. Stiamo parlando degli ospedali al mondo, Quindi, insomma, non dobbiamo sempre parlare male.
0: Assolutamente, potrebbe essere, ecco, veramente un posto invidiabile. L'Italia potrebbe avere grandissime potenzialità, peccato che le utilizziamo molto male e cerchiamo di fare sempre peggio, tra l'altro. Adesso speriamo che questa storia del bollo, ieri sentivo, potrebbe togliere delle risorse alle regioni,
3: sì,
0: che naturalmente avranno meno da investire magari anche nella sanità. Speriamo che non sia così, insomma, no?
2: Ma sarà così.
3: Esatto, ci hanno detto di non pensare male, però ci hanno detto pure che a volte ci si azzecca, quindi dobbiamo solo vederlo.
0: Bene, questa però è una bella notizia, almeno
3: dai, fammi partire di venerdì con una cosa, no? Che ci tira sul morale.
0: Ah, una domanda.
7: Ragazzi, buongiorno. Volevo farvi una domanda per il discorso dell'esenzione del bollo del 2027. Ma per quelli che gli scade il bollo il 31 dicembre 2026, quindi hanno l'obbligo di pagarlo entro gennaio 2027, lo devono pagare? Sono esenti? Voi sapete qualcosa di più di questo? mi potete aiutare, grazie.
0: Eh beh, no, io credo che vada pagato, però questa era mia deduzione.
3: Per quello che ho letto anch'io dovrebbe essere pagato, perché l'esenzione è per il 27. Quindi...
2: No, sì, andrà pagato, certo.
0: Sì, è normale. Insomma, la cosa tanto non ci riguarda, perché qui dentro no, a parte Flaminia che c'ha la macchina.
1: Tanto non lo pagavo lo stesso.
0: La macchina della Perego e quindi, quindi lei è esentata. Noi che abbiamo comunque una macchina normale, non è che ci abbiamo chissà quale macchinone, una macchina normale, lo dobbiamo pagare, e quindi questo significa che ne avremo un altro accumulato da pagare poi chissà quando, vedremo.
2: No, veramente
0: vedremo.
2: Significa che bestemmiamo da ieri mattina, perché la proporzione è quella, altro che 70%, noi siamo in 4, 3 su 4 pagano.
0: Sì.
7: Pensa ad arti ospedali, sono mattatoi.
0: Beh, ragazzi, guarda che se funzionassero le cose qui sarebbe veramente il paradiso, ma se funzionassero le cose
3: esatto,
0: e quindi niente, ciao, vai.
6: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
8: Buongiorno!
6: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
6: Wait for me, I'll be back.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
11: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
12: Amore, pronto a rientrare?
13: Certo!
12: Davvero?
13: Sì! Back to Gran Roma!
12: Io intendevo a scuola.
13: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma, per un rientro in grande stile.
12: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
20: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
21: Un disastro.
20: Ah, e le escursioni?
21: Abbiamo naufragato!
20: E tua moglie?
21: È scappata! Con uno del posto!
20: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
21: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
20: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
25: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
26: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
27: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
25: Top Supermercati.
28: Franco, puoi cantare? What is love, bravo.
29: I is love, baby, come on me.
28: Zitto.
29: Come on me, come on.
30: Radio Globo. From 6 to 10.

0: sto settembre che è come se fosse un lunedì per la settimana. Settembre invece è un lunedì per l'anno.
1: È un... è il lunedì dell'anno, il mese di settembre. Beh, no, non è proprio così, perché ci sono un sacco di italiani che stanno andando in vacanza proprio in questi giorni.
2: Ma poi magari potrebbe essere preso come ripartenza, quindi una nuova vita, nuovi obiettivi che ovviamente poi non porti a termine.
1: Beh, ovvio.
3: Buongiorno ragazzi, oggi volevo fare gli auguri a mio papà che compie 73 anni. Papà Giuseppe, tanti auguri papà, ti voglio bene.
1: Bene, ok. Potevi anche mandargli un messaggio, però, cioè con WhatsApp. Non ho capito. Non è che noi siamo qua a fare i messaggeri.
4: Come no? 65,40 euro.
1: Ah, sì?
4: Sì.
1: E allora addebitiamo. Vai.
5: La regione è già cominciata a tagliare, perché io, diciamo, nella mia zona, Turvaianica, Tor San Lorenzo e Ardea e cose varie, hanno levato il servizio di scuola bus. Quindi incrementato traffico, consumo maggiore di benzina. C'è una montagna di traffico, per fare 8 chilometri ci mettono quasi 2 ore. Ringraziamo la regione.
1: Questo ad Ardea è cose varie, però
2: male, malissimo.
4: Cose varie vicino a Nuova Florida.
1: È una zona nuova e d'altronde Roma è in espansione, anche l'Interland, e quindi
6: possiamo far capire alla gente che è ancora più pecorona di chi ci governa che avere una macchina che supera gli 80 kW non vuol dire necessariamente avere un SUV o un macchinone,
1: no.
6: E soprattutto non vuol dire che nessuno ci ha regalato sta macchina, grazie.
1: No, ma sono tantissime le automobili che, pur essendo utilitarie, superano quei kilowatt.
4: Ma farlo capire alla gente, anche sti cazzi, facciamolo capire al governo.
2: Lo dovrebbe sapere, però lo sa bene.
1: Il governo lo sa perfettamente, credimi che lo sa perfettamente. No, sono automobili, diciamo, che possono servire a una famiglia di 4 o 5 persone, niente di che, insomma, non stiamo parlando di auto
7: di lusso, no, assolutamente.
1: Poi c'è la lista, basta andare su internet e vedere quali sono le auto che rimangono fuori. Io rimango fuori di un kilowatt, ragazzi, cioè fate un po' voi. Dico io, ma non possono farmi pagare la differenza? Ve pago quel kilowatt. Potrebbe essere, no?
4: È un'idea, scaglioni.
1: Scusate, allora, fino agli 80 è gratis, poi dagli 80 in poi, se uno ne ha di più, li paga.
4: Visto che sembra che facciano così per le macchine elettriche, cioè che facciano quote ripartite in base alla percentuale, potrebbero far così anche per i kilowatt. Mi sembra più che giusto. Bravo Massimo, ti voto.
1: Mi voti? Ok, mi candido. Tanto c'è il brasiliano, ci sono un po' tutti, cani e porci, quindi vado anch'io. Oppure Corona. Allora, a sto punto.
2: Certo, devi trovare un nome interessante, perché ormai li hanno presi tutti, ma pure per la verità.
1: Sì, la verità. Io sono falsità, allora voglio fare, che ne so,
4: no,
1: adesso
4: perché c'è falsissimo.
1: Allora, vabbè, dai, ci penso un attimo, poi vi faccio sapere. Vi faccio sapere anche il simbolo, ma già c'ho una mezza idea. Una bella cippetta. E ti togli ogni dubbio.
2: Ti votiamo.
1: Sai già dove lo prendi.
4: Giusto?
1: Non è mica male. Vai, ancora.
8: Riguardo il bollo auto, Meloni ha promesso di risarcire ad ogni regione il mancato introito del pagamento del bollo.
1: Sì, è così, però sì. Mi sembra di aver capito che non è la stessa cifra che vada a coprire, cioè nel senso che non è l'intera cifra.
7: Non è l'intera cifra, ma poi c'è un'altra grande incognita, perché il governo ha assicurato che questi soldi verranno presi dai risparmi del PNRR, che, come vi dicevo io, hanno una precisa destinazione. Sembra che ci sia una quota di questi risparmi che possa essere impiegata in maniera un po' più libera, però sono pochi soldi rispetto a quelli di cui parliamo e soprattutto non si sa se possono essere utilizzati, quindi la copertura, continuiamo a dirlo, è per il 27, per il 28 non c'è nulla di certo, se non promesse.
1: Molto bene. Comunque ragazzi, c'è questa storia del bollo della quale si sta parlando moltissimo, naturalmente dall'altra parte c'è anche la questione del carburante, adesso c'è questo taglio delle accise di 12 centesimi.
4: Quindi c'è stato un taglio sul taglio delle accise, cioè è diminuito. Per quello simpaticamente oggi è 2,3 è la base,
2: sì,
4: ovunque.
2: Sì, gasolio.
1: Vedi, poi ti dicono, ma noi tagliamo. Certo, il tagli però il...
4: In senso inverso.
1: In senso inverso, capito? No, vabbè, però al di là di tutto forse sarebbe stato più utile investirli invece sulla benzina, no? Che è quella che utilizziamo tutti i giorni, che è quella che ci porta via poi sicuramente gran parte di quello che è lo stipendio.
7: Sarebbe stato un risparmio veramente veramente quello sì strutturale, questo invece è saltuario, eventuale e soprattutto, come abbiamo visto, non riguarda tutti.
1: Comunque il bollo, ragazzi, è una delle tasse più fastidiose da sempre, quindi su questo voglio dire è un taglio di grande effetto, perché gli italiani non la sopportano tanto come tassa, no? Poi vi diciamo tutte le altre, perché è uscita la classifica delle tasse più odiose da pagare.
4: Che fastidio!
1: Mamma mia! Allora, se volete potete già anticipare voi qualcosa alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Cioè, quella roba che quando arriva veramente vi fa venire voglia di battere la testa contro qualche spigolo. Quelle fastidiosissime, ecco. 393-777-7172.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi voglio fare gli auguri a Massimo Ari, che compie 67 anni.
1: Questo è un fan di Roberta Coletti. Che ce n'ha 64, lo ricordiamo.

0: Paranoia Samurai J. Alle 7.29 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it. The Morning Show su Radio Globo.
1: Con il Morning Show di Radio Globo, la sveglia è suonata. Sono le 7:30 minuti. Bene, avete rimesso l'orologio, vi abbiamo dato anche l'ora esatta ed è l'ora anche di sentire chi si sta preparando anche per cose più belle, eh?
2: Buongiorno ragazzi. Ah, il 29 si parte, 15 giorni a Zanzibar. Dai!
1: Mamma ragazzi!
3: Bello questo, bellissimo!
1: Meraviglioso, meraviglioso, bellissimo, però peccato, stavo controllando proprio il meteo di Zanzibar 2 secondi fa. Stavo vedendo che dal 29 in poi ci sarà neve, ragazzi.
3: Senti, ma hai messo la sigla messicana? Dovevi mettere quella africana e dovresti fare anche un balletto tu e Gabri Venus.
1: Non ce l'abbiamo, non so. Sei sempre fuori luogo perché non
3: ma
1: ce l'abbiamo.
3: Come non ce l'hai?
1: Non ce l'abbiamo. No. Vai ancora. Vai.
4: L'Ariano gasolio 2,38.
1: 2,38 il gasolio. Intanto arrivano queste belle notizie. Ma parlavamo noi di quello che è il taglio di questo bollo. Abolizione del bollo, lo chiamano così.
5: Oh, 110 cavalli è macchinone, eh?
1: 110 cavalli è macchinone, ragazzi. Ma non è vero, perché ci sono delle automobili benzina anche modeste che comunque hanno quei cavalli lì. Allora, dicevamo della classifica che è uscita, la classifica delle tasse più odiose da pagare.
6: Ma era venerdì, ma dai.
7: Lo so, è venerdì. Oddio. Però bisogna mandare giù questa pillola amara. Vi ricordate quando Tommaso Padoa Schioppa disse: le tasse sono una cosa bellissima,
1: sono una cosa meravigliosa.
7: Certo, scordiamocelo, perché in realtà sono le cose più odiate dagli italiani. Abbiamo detto del bollo, la seconda in ordine proprio di classifica è l'IMU. Non so se siete tutti d'accordo. Beh, l'IMU è la tassa sulla casa, no?
1: No, sai perché storco un po'? Perché adesso almeno sulla prima l'hanno tolta, no?
7: Sì.
1: Cioè sulla seconda casa, quindi bene o male magari potrebbe avere anche un senso se vogliamo proprio essere. Ovvio che stiamo parlando di tasse. Come sempre è lo stesso discorso dell'automobile, è qualcosa che io mi sono comprato, mi sono pagato, ci ho pagato le tasse sopra, pago le tasse anche sul mutuo, possibile che debba pagare anche altro? È normale che uno fa questo ragionamento, però dai, sulla seconda casa bene o male, dico, tra tutte quelle che ci sono posso anche capire, e infatti all'ultima posizione.
7: Sì, esatto, sì, all'ultima posizione, anche perché se vi ricordate fu Silvio Berlusconi a togliere quella che invece era la tassa veramente più invisa agli italiani, che era l'ICI, e quella era pure sulla prima casa, no? Poi la tolse togliendola pure a tutti gli immobili dello Stato del Vaticano. Questo lo aggiungiamo.
1: È vero.
7: Perché lì c'è una querela abbastanza lunga. Sai che c'è un debito da parte del Vaticano nei confronti dello Stato che ammonta a miliardi di euro sulle tasse di proprietà degli immobili, mai saldato, mai pagato. E lo Stato italiano, i governi si alternano, quindi la mia non è un jacuzzi nei confronti del governo in corso.
1: È un jacuzzi.
7: Si alternano i governi e tutti dicono: vabbè, ma me li darai, troveremo il modo di chiudere la questione. In realtà restano lì questo debito.
1: Volevo dire al Santo Padre che quello che ha parlato si chiama Alessio Morici.
7: Santo Padre, mi
1: quindi,
7: perdoni.
1: Se lo vuole scomunicare faccia pure, sì, Papa Leone.
6: Noto anche come Primigi.
1: adesso verrai scomunicato da Papa Leone, che sta ascoltando e che tra l'altro ha rialzato anche lo stipendio a tutti i...
7: Del 10%, quel 10% che aveva tolto Bergoglio. Era un papa.
1: Per il Covid, no? Vi ricordate?
3: Per l'emergenza.
6: Questi miliardini in stand by, tanto poi me li darai. Intanto fanno anche interessi o sono bloccati anche quelli?
7: Ma scherzi, sono quelli, poi vediamo, no?
1: Ragazzi, la formula è questa: quando si tratta del Vaticano, è Dio vede e provvede. Questo è.
7: Dio
1: vede e provvede.
6: Tradotto a livello laico, è tempi esordi da nessuno.
1: La procedura è sempre la stessa. Andiamo avanti.
7: E vi propongo la Tari. Quindi la tassa sull'immondizia. Questa fa arrabbiare.
3: Mamma mia.
7: Io ho speso 240 euro un mese e mezzo fa. quindi non so se interessa.
1: No, però, ma sinceramente no.
3: Ce l'hai detto, sinceramente
7: no. No, per dire che è tanto poi alla fine, non ma è una tassetta.
1: Sì, poi dipende da regione a regione, insomma, ci sono una serie di cose che vanno
6: però,
1: considerate.
6: Allora, di servizi a parte, quella è una cosa, per carità, non dico che è amabile, però se non altro vedi, come dire, il nesso causa-effetto, cioè io pago e portano via l'immondizia.
1: Sì, dovrebbe essere così. Dico dovrebbe perché a volte
6: sì. Ok, però sono delle eccezioni. Il bollo auto, per dire, cioè in nessun senso è accettabile. Compro una cosa, mi costa, c'ho le rate, mi serve per andare al lavoro, la tassa sulla proprietà, cioè ragazzi è veramente quello, una supercazzola inaccettabile.
1: Quello fa incazzare perché ecco, per esempio, l'immondizia ricevi un servizio, bene o male, c'è un dare e avere, ma invece sulla proprietà, ragazzi, quanto ti fa incazzare che hai già pagato e devi ripagare, che palle. Comunque andiamo avanti,
3: certo,
1: velocissimi.
3: Mi intrometto per l'immondizia, il sabato e la domenica, che è il giorno deputato ai lavori di casa, e magari devi buttare un armadio, un letto, un materasso, ti metti lì in fila e ci stai un sacco di tempo davanti alle discariche, dovrebbero prenderti questi ingombranti e gettarli immediatamente, invece certe volte fai la fila, aspetti un sacco di tempo e neanche te li ritirano perché non c'è posto.
7: Esatto.
6: Tanto come fa Massimo,
3: cioè,
6: che gli
3: porto a casa.
6: No, ma fa Massimo, gli riscarica lì davanti.
1: No, ragazzi, io sono andato scorsa settimana a scaricare degli ingombranti e mi hanno detto: se muori te e vuoi scaricare sta roba. Ho detto: ma sono in discarica, scusa, che no, e non c'è posto. Come non c'è posto? Scusate. Io ho chiamato, tra l'altro avevo anche chiamato per chiedere se posso andare a gettare, ma avevano detto di sì. Poi sono arrivato lì e fa: e se li lasci qua per terra, poi lo raccoglio io. E perché lo raccoglio? Ma che vuol dire? Scusatemi, ma che significa lo raccoglie io? Cioè, quindi ho detto: vabbè, facciamo una cosa, io li lascio qui, poi vedi tu, non ho capito che devo fare.
3: Comunque,
1: vedi?
3: Lo sapete che cosa faccio io solitamente quando sono lì in fila, visto che ci sono sempre i mega furgoni degli zingari che prendono il metallo dalla tua spazzatura.
7: Si
3: prima
7: può dire
3: arrivi,
7: zingari?
3: Certo, sono Rom. Non lo so,
7: chiedevo.
3: Fai tu. E certe volte gli ho ammollato delle cose a loro, tipo c'avevo un passeggino una volta,
7: Detto,
3: metti caso che non me lo prendono, tiè, piatelo, prima che mi vieni a sgomberare la cantina.
1: Brava. Poi non ti lamentare se però sul ciglio della strada ritrovi quel passeggino, perché prendono quello che serve, ma poi naturalmente il resto dove lo buttano secondo voi?
3: Ma no, quello lo utilizzano, è riuso.
6: Perché lo usano come carrello della spesa.
1: Sì, guarda dove sta. Allora, se vedete un passeggino blu, è quello dei Flaminia.
3: Rosso
1: era, va bene, vai, veloce, altre due.
7: Allora,
1: vai.
7: Guarda, andiamo sulla Croce Rossa, spariamo sulla Croce Rossa, le accise sulla benzina, quindi queste le abbiamo dette, no?
1: Mamma mia.
7: Sono odiatissime. Poi, IRPEF e addizionali locali. Queste io nemmeno ce n'ho percezione personalmente.
1: Ma IRPEF io ce l'ho avuto una volta qua sulle labbra.
7: Ti metti lo Zovirax. Tasse di successione. Queste fanno arrabbiare un po', no?
1: Sì.
7: Sono soldi nostri e ci paghiamo le tasse sopra. Poi l'imposta di bollo sui conti correnti vi fa arrabbiare? Non lo so.
1: Fanno arrabbiare un po' tutte, però.
7: La marca da bollo.
1: Marca da
3: bollo. Vabbè, alcune costano molto.
7: Il canone Rai.
3: Seconda dopo l'AMA, poi.
7: Ma non ho detto una classifica proprio perché magari fatela voi. La classifica la fate voi.
1: Nelle posizioni che più desiderate, ecco.
7: L'IVA!
1: Zanicchi?
7: No, l'IVA normale.
1: Ok.
7: La patrimoniale!
1: La patrimoniale?
7: E basta, Massimo, 200 tasse.
1: Ma ce ne abbiamo 200, l'imbarazzo della scena.
7: Non erano 10, ragazzi, erano le più odiate.
1: Molto bene, insomma, queste sono le tasse più odiate degli italiani. Una volta era la cucina più amata degli italiani, adesso invece ci sono le tasse.
6: Ricordando che messe tutte insieme vi ciulano il 48% di quello che ricavate.
1: E buongiorno anche a voi.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo meteo.
8: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
9: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alternanza di nuvole e ampie zone di sereno questo venerdì nel Lazio, però un minimo di variabilità comunque da mettere in conto. Qualche breve acquazzone, qualche breve piovasco sarà possibile in giornata, senza grandi conseguenze per la verità. Anche come temperature continueremo a raggiungere valori più estivi che autunnali, con punte anche questo venerdì di 28-29 gradi. Fine settimana all'insegna tutto sommato del bel tempo con ampie zone di sereno, solo domani qualche residuo annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Più di un weekend al mare. Più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: Top Supermercati.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
21: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
22: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
20: Top Supermercati.
23: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
24: Perché è una cosa molto seria.
25: This is the morning show.
26: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: venerdì, che meraviglia, non vediamo l'ora a sentire com'è la mattinata, movimentata, tranquilla. Ma figuriamoci, Roma e tranquilla sono due cose che non vanno di pari passo,
1: no?
0: Soprattutto
1: no.
0: Da un paio di giorni a questa parte, perché sono ripartite le scuole, no? In maniera prepotente, e ieri ci sono arrivate diverse testimonianze da parte degli ascoltatori di quello che succede davanti alle scuole. Abbiamo visto macchine parcheggiate anche sulle rotonde.
2: Sì.
3: Però una nota positiva c'è.
0: Quale?
3: Sono riniziate le scuole?
0: Sì.
3: È venerdì?
0: Sì.
3: Queste due cose in che cosa matchano?
0: Beh, mi fai venire in mente che forse dovremmo parlare e ricordare di un disco abusivo. Junior!
1: Eccolo!
2: Ah, grande Gabri!
0: Allora, lunedì mi ritorna il disco abusivo Junior, anche se c'è stato poi il grandissimo successo.

0: vecchi che abbiamo utilizzato, ecco, per sopperire alla mancanza di questo spazio. Però potrebbe tornare, eh? Poi insomma nel corso delle prossime settimane riciccerà, siamo sicuri di questo. Ma intanto tocca a voi, sentiamo un po' come mi ripartono questi ragazzini. Ce l'hanno avuto un tormentone quest'anno? Qual è stato il tormentone di questa estate?
1: Piccolo Gianni.
0: No,
2: no, dai.
0: No, piccolo Gianni vi prego. Ieri sono tornato a casa, ragazzi, indovinate un po' che cosa c'era? Piccolo Gianni!
1: Giuro.
0: No, non sto scherzando, giuro. Ieri rientro a casa, ma lo sentivo giù da sotto, sai, sentivo. Cioè, presente tipo quando andavi fuori dai locali e discoteche negli anni 90 e sentivo.
3: No. E era piccolo Gianni.
0: Ma avvicinavo e sempre di più. Apro la porta e sempre. Era il piccolo Gianni, ragazzi, con. Le ruote girano, girano, girano. E indovinate un po' che ha cominciato a girare oltre alle ruote?
3: Sempre qualcosa di tondo.
0: No, ragazzi, no. È una cosa impressionante. Non ne posso più del piccolo Gianni. Qualcuno mi venga a salvare a casa.
4: Gianni, amor, bisogna andare a dormire, a dormire. Prepariamoci per ben, abbiamo molto.
0: Stamattina parlavo con Stefano Fotia, che anche lui ha i figli piccoli, no? E mi diceva, guarda, è una cosa insopportabile, sembra quella musica techno, cioè devi prendere qualche pasticca per sopportare sta roba. Ma è tipo la techno, ragazzi.
1: Invece io ci vedo proprio del diabolico, sì, io ci vedo, sì, del, sì, demonio, sì, sì, sì, dentro.
0: È vero, è vero, è vero. Adesso, sì, quando dicevano, ah, ma nei cartoni animati della Disney ci sono tutti quei messaggi subliminali, pensa a questo, questo se la mandi al contrario, escono fuori proprio le frasi sataniche, capito come?
1: Hai sentito un bambino che parla così?
2: Mamma mia, che paura.
0: I me contro te parlano così.
2: L'abbiamo detto.
0: I me contro te parlano così. Comunque dicevamo del disco abusivo Junior. Forza bimbi, datevi da fare con la vostra richiesta musicale. Quindi 393-777-7172. 0-10 anni età, potete essere protagonisti richiedendo tutto quello che vi pare.
3: Escluso piccolo Gianni.
0: Non possiamo nemmeno escludere,
2: no, la censura,
0: quello.
2: No, eh.
0: No, non
2: la censura
0: no. Comandano
3: solo,
0: loro.
3: Ma
0: comandano
3: solo perché
0: loro.
3: Lo mettiamo da due giorni.
0: No,
3: sarebbe
0: no, non possiamo. No, comandano loro. In quello spazio comandano loro.
1: Possono
0: quindi
1: richiederlo, Massimo, però poi blocchiamo il contatto del genitore e non ci potrà più fare richiedere. Vedete voi quello che volete
0: lo
1: fare.
0: Lo possono,
1: insomma,
0: richiedere, ma tanto non glielo mettiamo. È tutto qua, molto semplice. No, però lì comandano loro, ragazzi, e c'hanno loro il pallino in mano. Quindi decidono loro, fanno quello che vogliono. I mortacci. Lasciamo stare, vale. Senti qua sulle tasse invece.
5: Il canone Rai, quella è la tassa che mi fa mannare sangue al cervello.
0: Sì, perché prima vi abbiamo, ecco, dato insomma questa lista di tasse odiose da pagare. Quali sono?
6: Primo posto bollo, secondo posto ama. E devo dire, anche se sono pochi soldi, una cosa che mi dà fastidio è quando si va in vacanza che devo pagare la tassa di soggiorno.
0: Anche la tassa di soggiorno, però quelli sono pochi
2: due euro,
1: vabbè,
2: 3 euro.
1: Allora io aggiungo, quando compri i biglietti dei concerti, che devi pagare 1,5 miliardi di commissioni, il biglietto ti sale proprio pesantemente.
0: Banda, hai detto una parolina magica, commissioni. La commissione in generale, ragazzi, fai il bonifico, fai. E un'altra cosa che mi dà fastidio, proprio da morire, le spese di cancelleria, quelle non le sopporto proprio.
1: Sì,
0: quanto mi fanno incazzare.
3: Vabbè, però,
0: ragazzi,
3: anche lì c'è una ratio, no? Cioè, la commissione, stai pagando un servizio, quindi qualcuno che lavora dietro a quell'utenza che stai utilizzando. Ok, odioso. Però un senso ce l'ha.
1: È
3: una commissione.
0: No, guarda, allora è vero quello che dici tu, però poi io faccio il ragionamento. Faccio un bonifico, io la banca già la pago, cioè io ogni anno per avere quel conto pago un sacco di soldi. Adesso per fare un bonifico mi fai pagare anche la commissione.
3: Sì, però vedila così, no? Tu non vorresti pagare quanto, che ne so, un'azienda che di bonifici ne fa 400 al mese. Quindi ognuno paga in proporzione all'utilizzo. Quindi tu fai 5 bonifici, paghi la commissione per quei 5 e così in proporzione. Se ci pensi, un senso ce l'ha. Lo so che per te è proprio il fatto di tirar fuori del denaro.
0: Allora facciamo insopportabile. Siccome Gabri lo vede di buon grado, a lui gli fate pagare, a me no. Va bene? Ok, vai.
7: Buongiorno Radio Globo. Io volevo capire, ma perché la Spagna riesce a vendere il gasolio a 1,80 la pompa e qui non si riesce?
0: L'abbiamo detto più volte.
2: Sì, abbiamo detto, c'è un regime fiscale diverso e ovviamente poi alla pompa il prezzo è diverso. diverso.
0: Vai, vai, ancora.
8: Raga, due tasse proprio odiose. La prima, la tassa sull'ombra, se c'hai una sorta di pensilina che ti fa ombra, tipo quelle fuori dal negozio. E poi la tassa sul contratto dell'affitto. Cioè, una cosa proprio che non si spiega.
0: È vero, no, no, è inutile che guardi, non sta facendo una battuta, no. È vero, la pensilina si paga.
1: Sì,
0: la
1: quella tassa è vergognosa.
0: Si paga, si paga. Adesso.
2: Beh, odiatissima, io la odierei a morte.
0: Sì.
9: Bollo auto, l'IMU, l'addizionale regionale e comunale, che tanto le strade fanno sempre schifo, la tassa sulla bonifica che su alcune strade ancora c'è sta e negli stradaioli non ci stanno più e chi pulisce le strade non ci stanno più, ma tu paghi lo stesso. Poi tiriamone fuori altre, dai.
0: Sì, sì, no, ma ce ne sono altre, a voglia, guarda.
10: Ma perché vogliamo parlare della tassa sulle vincite al gratta e vinci o all'otto? In realtà quando io acquisto un biglietto gratta e vinci ho già pagato nel prezzo del biglietto la tassa per quel biglietto, quindi che tu quando io vinco cifre oltre i 1000 euro mi cominci a tassare il 20%, che me stai a tassare la botta di culo che ci ho avuto?
0: Sì, esatto, sì, esatto,
2: sì,
0: esatto,
2: sì.
11: Anche la tassa di soggiorno penso che abbia il suo perché.
0: Oh, la tassa di soggiorno va forte,
2: infastidisce,
0: però infastidisce, sì.
12: Sì, tutte tasse, che ne so, mettemi il contatore, no? Ogni boccata d'ossigeno mi fai fare uno scatto e te devo dare, che ne so, 10 centesimi a respiro.
0: Ragazzi, non ci scherzate perché arriva la bolletta dell'aria.
3: Ci stiamo arrivando.

0: on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo, pochi minuti e scoccheranno le 8 di questa mattinata. Beh, ancora buongiorno, avete ballato la canzone di Madonna?
2: Ma regà, voi ci ridete, ma io tutto il giorno al lavoro con sta c***o di musichetta. Le ruote del bus che girano, girano, girano, insieme alle ruote del bus girano pure le
1: pazze. Sì, beh, sì, abbastanza.
3: Ma perché, che lavoro fa?
1: Non lo so, probabilmente porta il pullman.
3: Il bus.
1: Stavo per dire il pullman, poi non decise di dire pullman o bus. È uscito fuori il bus. No, comunque, ragazzi, è il piccolo Gianni, come dicevamo prima. Questa canzone piuttosto ipnotica, no? Sempre la stessa cosa.
4: E c'ha ragione Massimo, è tipo la tecno, perché sti ragazzini stanno davanti al televisore, impallati, che pupille larghe, fermi.
1: Perché c'ha dei messaggi subliminali. Io prima l'ho detto, se tu lo metti al contrario, il piccolo Gianni, escono fuori delle cose.
3: Ma come va là?
1: Lo vogliamo mettere al contrario?
3: Dai.
1: Allora mandiamo al contrario il piccolo Gianni, sentiamo che succede.
5: Comprare da mamma i biglietti di me contro te.
1: Non sono io, ragazzi, non sono io. Guardate. Sentiamo. Mamma mia, ragazzi.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ah, non è che vengo qua a dire baggianate io, eh.
3: Sento puzza di taroccata.
1: Taroccata. Traffic news.
6: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Le ruote del bus girano e gira anche il traffico in città. E scopriamo allora qual è la situazione. Appuntamento con il Traffic News.
7: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. 3 chilometri di coda sulla diramazione Roma Sud in entrata nella capitale per un incidente tra 4 autovetture tra San Cesareo e la barriera di Roma Sud. Rallentamenti e code sul grande raccordo per traffico intenso tra il bivio per la Roma Napoli e sull'Appia in carreggiata interna. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma-Teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est. Trafficate poi, come di consueto, tutte le strade in ingresso a Roma. Per queste ed altre notizie, sempre roma.luceverde.it.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Prende il via domani la sperimentazione dei varchi elettronici agli accessi nella nuova zona a traffico limitato territoriale a Piantica. La ZTL sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto e con l'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Iscrizioni aperte per la prossima maratona di Roma che si correrà il 14 marzo 2027. Non solo una gara, ma uno degli eventi più attesi dell'anno, un viaggio nel cuore di Roma, un'esperienza che unisce sport, emozione e bellezza. Sesta edizione della Roma Girly Week, la settimana dedicata alla promozione e alla valorizzazione del gioiello contemporaneo d'artista e delle realtà orafe e storiche della città. A partire dal 23 settembre fino all'11 ottobre l'evento attraversa vari luoghi della capitale tra mostre, atelier e accademie. Info su comune.roma.it.
6: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
8: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: The Morning Show. Sponsored
17: by Top Supermercati.
18: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
19: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
20: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
18: Top. supermercati.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: questi giorni vi ha parlato di questa protesta che c'è stata dei medici di base che hanno incrociato le braccia. Poverino, ormai ce l'avranno anchilosate perché sono due giorni che ci hanno. Però oggi basta, è finita la protesta, no?
1: Sì, 15 e 16, pure ieri erano tornati operativi.
0: Bene, bene, bene. Però ragazzi, c'è ancora modo di parlare di loro perché c'è una novità. Abbiamo parlato dei certificati medici che adesso possono essere
1: retroattivi.
0: Sì, possono essere forniti all'INPS anche il giorno dopo, mentre invece prima se stavi male subito dovevi andare dal medico a fare un certificato da a mandare poi all'INPS ultimamente, non più al datore di lavoro.
1: Sì.
0: Però adesso c'è un'altra novità che riguarda sempre i certificati medici.
1: Sì, ed è la conseguenza di un'iniziativa proprio del Ministero della Salute e della Cultura che in sinergia hanno proposto queste attività artistiche prescrivibili anche dal medico, perché hanno studiato ovviamente che fare queste attività, intraprendere queste attività ha una ripercussione benefica proprio a livello di salute, no? Di salute fisica, di salute mentale, e quindi rientra nelle cose che il medico ci può prescrivere.
0: Quindi diciamo che se io magari sono un po' depresso può andare bene andarmi a vedere una mostra, un museo, un qualcosa di artistico dove posso rilassare la mente, mi distendo un attimo, e quindi non dobbiamo prenderlo come uno svago perché non c'ho voglia di lavorare, ma qualcosa di terapeutico.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: Questo dovrebbe essere. In un posto come l'Italia, questa cosa secondo voi può funzionare? No, la butto là.
2: In che senso?
0: No, nel senso che insomma
3: tecnicamente
2: il tuo cruccio qual è?
0: No, è che insomma diciamo che di solito c'è qualche italiano che ci marcia un pochino su questo genere di cose.
2: Cioè tu dici: ah dottore, non sto bene, mi farebbe bene andare in un museo, lui ti prescrive gli Uffizi e poi ti trovano lì dentro che dormi? Quello hai malignato?
0: Ma no, magari che ne so, gente che va a giocare a calcetto piuttosto che c'ho un mal di schiena, ma mi farebbe proprio bene giocare a calcetto. Adesso non so se è previsto anche lo sport,
1: non perché è qui attività
0: si parla di attività artistiche,
3: è
0: però
3: culturale.
0: C'era gente ed è stata scoperta che in malattia andava, che ne so, in canoa piuttosto che in barca a vela, piuttosto che andare a fare sport, però aveva delle patologie fisiche, capito? Come fai a conciliare le due cose?
1: Quindi, il colpo della strega, e poi ti trovavano a fare canoa sul Tevere.
0: Non funziona.
3: No. Non è una cosa a cui tutti potranno accedere, perché secondo me sarà una cosa che verrà prescritta dallo psicologo o dallo psichiatra, quindi dovrai fare un percorso in cura a livello mentale e poi quello ti dirà, ti farà bene andare a vedere una mostra. Non credo, c'ho asciatica, vai a vedere una mostra. Sarà una cosa che riguarda la sfera psicologica.
0: Beh, no, certo, però sai come si dice, no? A me quando si trattava di testa, tu di che c'hai mala testa, non ci capisce niente nessuno. Nessuno può di niente, quindi era questa, no? Una delle cose.
1: Oppure il famoso stress che andava a giustificare il male del secolo. Anche, sei stressato.
0: Anche il medico stesso, tu vai lì, lui non sa che cosa hai tu, però ti dice stress. Con lo stress si esce fuori
2: però
0: da tutto.
2: In particolare, cioè, è correlata questa iniziativa alla ricerca che dimostrerebbe che in qualche modo occuparsi o ammirare un'opera d'arte può ridurre il livello di cortisolo del 4%, però del 4%.
3: Metti che ci vai, però due volte a settimana
2: è sempre il 4%.
1: Considera che piccolo Gianni, se lo ascolti, te lo aumenta dell'8.
3: Quindi
1: devi fare due mostre.
0: Piccolo Gianni, dopo che lo ascolti tre volte, ti andrà a fare una risonanza magnetica, ragazzi, perché ti prende una botta di quelle incredibili. No, però ecco, potrebbe essere interessante, perché comunque vedere una bella cosa, che ne so, un bel quadro, vedere una bella mostra, può essere distensivo, no?
1: Se sì, magari... ma poi rientra nell'ottica, nella prospettiva molto moderna, che utilizzare questo tipo di rimedi diminuisce i ricoveri.
2: Sì, però... quindi se vogliamo parlare di ottica e prospettiva molto moderna, allora aggiorniamoci veramente, c'è un'attività che il cortisolo lo abbassa del 40%.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Facilmente fruibile e anche acquistabile, quindi se proprio vogliamo produrre un certificato che sia realmente utile.
3: E tu sai bene che poi lo puoi fare anche da solo, volendo.
2: Però lì la riduzione del cortisolo è un po' ridotta.
3: È del 2%.
2: Comunque, di mezzo.
0: C'è questa novità che è stata introdotta, che sta per essere introdotta, sì. Ancora non credo si sta discutendo di questa
1: è un protocollo tra i due ministeri.
0: È un protocollo che
3: ma magari lo introducessero, anzi, ma che bello, pensate, poter andare gratuitamente, magari una visita guidata, compresa nel prezzo del biglietto, che tu non pagherai.
0: No.
3: Quindi impari qualcosa, ti contorni del bello e stai bene.
0: Certo. Io sto pensando invece a quelli che con la coscienza zossissima sono stati beccati dal medico fuori casa. Sai quando ti arriva il medico, no? C'è sempre questa cosa che potrebbe arrivare il controllo del dottore.
1: Certo.
0: Quando arriva a casa citofona e tu non ci sei. Allora, come funziona in quel caso lì? Avete avuto esperienze?
2: Dormendo.
0: No, che stavo dormendo.
2: No?
0: Beh, no.
2: Non lo so, non è mai capitato.
1: No, dovresti giustificare, ovviamente, se è vero che stavi dal medico, stavi facendo una visita correlata al fatto che tu non sei andato al lavoro per quel motivo. Questo dovrebbe.
4: Aspetta. Come sarebbe, Massimo, andava a vela piuttosto che andare a fare lo sport, piuttosto che andare al lavoro?
0: Esatto, piuttosto che andare al lavoro, uno va a fare o questo o quell'altro.
5: Noi italiani ci marciamo. Ma Massimo, ma che dici? Ma noi non le famo mai, queste cose. Sta a fa un po' male la schiena, sono un po' depresso, se devo andare a qualche museo.
0: Dite la verità, che mi è venuta voglia di andare subito al museo. Oh, mi farebbe proprio bene adesso una mostra, ragazzi.
6: Regà, ma io mo che sto sulla Tiberina e c'è stava un posto di blocco dei carabinieri dall'altra parte della strada, no? Ho iniziato a fare i fari a tutti quelli che venivano da qua a parte per avvisarli, per mettere in guardia da sti balordi. Ma mo che fanno? Come se bevono? Visto che non si potevano più fare i fari, chi avvisava, veniva, che succedeva là. Ma che maressano?
0: No, rischi, adesso vedrai. Verranno a casa i gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi.
2: Quello magari no, però se ci sono due pattuglie, una dietro l'altra, cioè una più avanti, e vede che fai fare agli altri, sì, ti fanno la multa.
0: Bene. Comunque vorrei sentire, l'esperienza di qualcuno che è stato pizzicato in flagrante, oppure se tra le vostre conoscenze c'è qualcuno che è stato pizzicato a fare tutt'altro tranne che stare in malattia. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Dai, 393-777-7172, 06-89-28-99-6.
7: Allora funziona così: se non ti trovano, ti lascio un biglietto nella cassetta della posta e il giorno dopo ti devi presentare alla sede dell'INPS per la visita medica.
0: Ti fanno la visita medica e?
1: Durante la visita dimostri se stavi male o no.
0: Sì, dipende da però che patologia, perché se io dico un forte mal di testa, come fai a riscontrare?
1: Tu vai e dici io ero stressato.
0: Quello deve essere certificato dal medico,
1: pure,
0: naturalmente.
1: Certo.
0: Va bene, dai, sentiamo intanto Martin Garrix su Radio Globo insieme a YouTube.

0: Le 8 e 16 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: globo.
1: Ai ai ai, ai.
2: Oh, ma si vede, ma se te va della pura bastava dirlo, c'è bisogno di buttare il microfono per terra.
1: Pensa che ha fatto tutto da solo, ragazzi.
3: È cappottato.
1: C'è un cecchino, gli hanno sparato. Non lo so che cosa è successo.
4: Oh, ma Massimo, ma che ha fatto? Ma sei cascato tu o ti è cascato il microfono?
1: No, no, da solo, ha fatto tutto da solo, ragazzi.
3: Si è rigirato.
1: Si è ammosciato. È andato giù.
5: Mi si è ammosciato,
1: ragazzi. Mi si è ammosciato tutto a un tratto. Allora, stavamo un attimo cercando di capire questi controlli del medico che ti viene a casa. Poi, però, è interessante anche capire perché la novità delle novità è che ci potrebbe essere, diciamo, la possibilità di andare a fare attività artistiche nel caso in cui uno abbia determinate patologie, immagino, no? Non è che ci vai perché hai il mal di schiena, ti mandano a vedere una mostra al museo. Però c'è questa novità, quindi è carino sapere se magari grazie a un'attività vi siete ripresi da un momento di depressione, qualcosa del genere. Allora, intanto però Roberta al telefono è con noi. Buongiorno Roberta, benvenuta.
6: Ciao a tutti, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno. Ciao Roberta, dicevamo di questi controlli del medico, quando il medico ti viene a casa per vedere se effettivamente c'è la malattia che hai dichiarato, perché alcuni purtroppo, ma alcuni non lo fa nessuno, alcuni invece ci marciano un po'. Com'è andata?
6: Nulla ragazzi, è andata che io purtroppo lo scorso marzo ho fatto un incidente stradale, quindi mi sono ritrovata in pronto soccorso con 4 costole rotte, prognosi di 15 giorni che poi sarebbero diventati 30, e il giorno dopo mi citofona il medico dell'INPS.
3: Ah, quindi subito, neanche dopo qualche giorno, subito?
6: No, subito.
1: Il giorno dopo, ragazzi.
6: Mi ha detto, immagino magari fosse stata una malattia influenza, medico di base. No, referto del pronto soccorso, lei si è presentata, ha detto, vuole un caffè, non lo so, mi vuole aiutare a spazzare per terra, a passare l'aspirapolvere, non lo so, perché io sono un po' disastrata, quindi diciamo che anche loro questi controlli a campione li dovrebbero selezionare in modo con criteri un po' diversi.
3: Ma ti ha proprio visitato? Cioè, voleva verificare che tu avessi queste fratture, tipo?
6: Sì, no, non mi ha visitato assolutamente, no, figuriamoci, no, ha compilato i suoi moduli, mi ha chiesto la dinamica dell'incidente, mi ha anche detto, ti daranno torto, io grazie.
5: Ma grazie.
1: Senti, grazie. Come ti daranno torto? Ammazza che gufo, ma chi è? Ma chi hanno mandato? Madonna mia.
3: Senti, hai visto come
6: io
3: guida?
6: Con la lacrimuccia.
1: Senti una cosa, per capire un attimo, no, vabbè, adesso controllo a campione, perché sono due le cose, o è l'INPS che fa veramente i controlli a campione, oppure il datore di lavoro che richiede di andare.
6: Sì, no, io subito ho mandato un messaggio, ho detto, ma che mi mandate il controllo? Cioè, ho distrutto una macchina.
1: No, però, quello che volevo sapere io, per caso c'erano stati altri episodi dove ti sei messa in malattia? Cioè, no, come mai su di te si sono concentrati? Un caso?
6: Non lo so. Allora, io penso, io ho la residenza a Roma, ma in questo momento ho il domicilio fuori Roma del mio compagno. Forse è questo che li ha spinti a venire, però io immagino, sono ignorante in materia, però immagino che comunque l'INPS riceva il certificato, comunque il referto del pronto soccorso. Caspita, era un incidente stradale.
3: Quindi rientravi nella casistica, controllo a campione dell'INPS, non te l'ha mandato?
6: Sì, sì.
1: No, okay, no, okay. È stato soltanto un caso, dai.
5: Sarà casuale, però il datore di lavoro può richiedere una visita da parte dell'INPS. Sì,
1: sì, sì, lo può fare.
7: Però vi ricordo che il datore di lavoro nel richiedere la visita poi sostiene il costo, quindi spesso non lo fa perché non gli conviene.
1: Vabbè, però lo fa laddove c'è il sospetto, magari c'hai un dipendente che sai che potrebbe marciarci, giustamente.
7: Vuoi sapere quanto gli costa?
1: Quanto costa?
7: 40 euro nei giorni festivi, nei feriali, 52 nei festivi.
5: Beh, se c'è però un dipendente che non ti viene mai, che sta sempre male, è 40 euro.
7: Può valerne la pena.
5: Li spendo.
1: Okay.
6: Pensavo di più, sinceramente.
7: No, sì. Poi c'è il rimborso per i chilometri in base ovviamente al tragitto che fa, però insomma questo è.
1: Naturalmente Roberta, adesso tu sei a casa in malattia, no? Giusto?
6: Sì, guardi, sono accostato perché ho l'ansia di fare un altro incidente.
4: Ragazzi, io per togliermi la depressione, invece di andare a lavorare, sono dovuto andare a giocare a padel. Così, che devi fare?
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
8: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
9: Aiutateci!
0: Ascolta
9: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
10: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
11: Io ho sentito una grossa esplosione.
12: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
13: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
10: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
9: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola, ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunensa al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
22: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
23: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
24: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
25: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
26: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 x 70 grammi.

0: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Sentiti che speaker radiofonici,
6: ma voi via,
5: ne fate venire la pelle dei dino argentino.
1: This is the Morning Show on

0: guardano voi allettati a casa se siete in malattia. Pensate, adesso la malattia potrebbe anche prevedere una bella giornata al museo, no? Perché potrebbe essere distensiva, potrebbe aiutare, diciamo così, il vostro percorso per una buona ripresa.
1: Oppure un bel concerto, Massimo, noi li regaliamo pure.
0: È vero, però non diciamo niente.
1: Ma diciamo quando?
0: No, non diciamo niente. Ecco qua, abbiamo detto tutto praticamente.
1: No.
0: Ritorniamo al telefono per sentire anche gente che ha avuto problemi con i datori di lavoro, oppure
2: visite fiscali,
0: le visite che arrivano da parte del medico dell'INPS, che o sono a campione o te li mandano. Ecco, Brunella.
3: Sì, buongiorno.
0: Che è successo?
3: Buongiorno. Allora, a me diverso tempo fa lavoravo in un'altra azienda, ho avuto un intervento ai denti e il medico, il dentista, mi ha dato 5 giorni ovviamente di malattia. Al 8° giorno ho ricevuto la visita fiscale e ho proprio chiesto: ma è a campione o mi manda l'azienda? Mi sono detto: mi manda l'azienda. E mi ha visitato e praticamente mi ha dato un'altra settimana.
0: Ecco, addirittura lui ti ha dato un'altra
3: mail.
0: Ma te l'ha mandato l'azienda per quale motivo? Perché eri recidiva? Perché erano. Cioè...
3: Ma in realtà io in 25 anni di lavoro avrò all'INPS forse 6 giorni di malattia, quindi no, erano proprio loro che non si fidavano mai delle malattie. Ma dicono là per i denti, avevo fatto un'impresa.
0: Ma l'hanno fatto solo con te o anche con altri colleghi?
3: No, l'hanno fatto con altri colleghi.
1: Ma si parla di un'azienda molto grande?
3: Alcuni magari lo facevano anche apposta, quindi è un'azienda, beh no, un'azienda privata, aveva diversi negozi, quindi grande, insomma.
0: Vabbè, però magari i denti potevano essere sospetti, che ne so, ma forse quella.
3: Sì, ma può darsi, non lo so, però insomma avevi punti.
4: Se ce l'avevano come prassi, cioè brutta questa presunzione di malafede da parte dell'azienda. Che...
3: probabilmente cioè... sì, non si fidavano di nessuno, perché era anche la prima volta, dopo 3 anni che ci lavoravo, la prima volta che mandavo il certificato.
2: Ecco, ma quindi ci sei rimasta male? Ci sei rimasta, sembra che ci rimangono male.
0: Ci rimani male?
2: Perché?
3: No, rimanere male no, anzi sono stata contenta perché sarei dovuta tornare, non è che stavo benissimo, però
2: vabbè, certo, ti ha confermato quello che c'avevi.
3: Sì, quindi assolutamente no. Sono rimasta male.
0: Ti è capitato poi di rimetterti in malattia ed è successo di nuovo che ti abbiano mandato?
3: No, assolutamente no, raramente mi metto in malattia se non ho qualcosa di veramente grave, no?
0: Però, vabbè, allora sei una farlocca, però
3: allora. Vabbè, non ce n'è bisogno, perché cioè, se c'è però, bisogno sì, se no no.
4: Come fai a non rimanerci male? Nel senso, torni e pensi, questi hanno dubitato.
2: Bravo,
4: di me,
2: quello che intendevo.
0: Vabbè, però se lo fanno con tutti te ne sbatti, se lo fanno solo
3: sì,
0: con
3: esatto,
0: te.
3: Esatto, esatto, non è che l'hanno fatto solo con me, quindi a livello personale, lo facevano comunque da dei prazzi, chi si metteva a malattia c'era, chi magari se ne abusava.
4: Proprio malfidati.
1: Ma magari, però magari non c'era questo grande rapporto umano tra il capo ufficio e lei.
0: Mi sa di no, mi sa di no.
1: Giusto.
0: Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, eccoci.
0: Vai.
5: La mia è stata un po' più lunga, su 8 giorni di malattia, 7 visite fiscali. Da parte
4: Ma no, come?
0: Ammazza, oh ragazzi, ma sei proprio, come si chiama, Malfidati per caso l'azienda?
5: perché un'azienda che era entrata non da molto, era subentrata la nostra vecchia azienda e quindi... mandava ogni volta che qualcuno stava male, mandava visite fiscali a rotta di collo
0: tutti i giorni veniva il medico a controllare
5: e purtroppo è venuto poi lo stesso dottore, è vero che mi diceva: mi dai il foglio di ieri così lo copio.
1: Perché
5: si era stancato pure lui, cioè pure lui mi faceva la domanda: ma che gli hai fatto, ma perché?
4: Dicete
5: non lo so, perché non sono uno che si è ammalato.
0: Senti, anche tu ci sei rimasto male oppure
5: inizialmente sì, perché era un'azienda nuova, dico, se entrano così, diciamo,
1: beh, questo però
2: No, ma vedi che pure il dottore chiede al paziente: che gli hai fatto? Ecco perché prima pure chiedevo: ci rimanete male?
5: Ma io poi andavo a fare delle fisioterapie, è successo 2 volte che non mi hanno trovato. Sono andato all'INPS la mattina a portare le giustificazioni, ovviamente accettate dall'INPS, e l'INPS poi mi diceva: però tieniti la mia giustificazione, perché se adesso viene il dottore devi venire a giustificarti che eri qui.
0: Sì, perché
4: ma pensa te,
0: naturalmente
5: allucinante.
0: Vabbè, però se c'hai, ecco, la giustificazione non succede niente, no? Sei
5: no, non è successo niente, tant'è vero che l'INPS mi diceva: comunica all'azienda che vai a fare le fisioterapie in modo tale che non ti mandano il controllo. L'ho fatto e non è cambiato niente.
0: Molto bene.
2: Mandato uguale.
5: Lavori ancora con loro.
0: Ah, lavora ancora con loro, va bene. Annalisa, buongiorno anche a te.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vai.
6: Allora, niente, no, a me non riguarda la malattia, ma i permessi della 104. Che ho iniziato a prendere a giugno adesso. A seguito, vabbè, di tante vicissitudini familiari che ho tutti che stanno male e quant'altro.
0: Quindi diciamo tu sei la accompagnatrice di queste persone, sei la persona che si prende cura di queste persone?
6: Esatto, però okay. Ho chiesto poi l'indennità della 104, vabbè, in particolare poi per una persona, una parente. E l'ho comunicato al lavoro, dove lavoro da 6 anni, ma senza mai nessun problema, né personale né lavorativo. E all'inizio tutto ok, ma io, ecco, ho iniziato a giugno e a luglio ho scoperto che ha proprio ingaggiato un investigatore privato. Che mi segue e tutto quanto. Sì,
0: dai,
6: sì.
0: Ma come un investigatore privato?
2: Ma poi, perdonami, sono 3 giorni al mese? Sono 3 giorni al mese, esatto. La 104, giusto? Quindi un investigatore.
6: Esatto, sì.
0: Beh,
6: E quindi quando io prendo questi permessi c'è proprio appunto l'investigatore che ci segue, documenta tutto.
0: Quindi tu lo sai proprio, sei consapevole del fatto che ogni volta che vi muovete c'è
2: Toni
0: comunque
2: Ponzi,
0: cioè,
2: dietro.
0: A parte che l'investigatore che si è fatto sgamare subito, scusa, eh?
6: No, vabbè, io l'ho scoperto, diciamo, un po' per caso, un po' per fortuna, al lavoro, vabbè. Non posso neanche raccontarlo come l'ho scoperto, però l'ho
4: scoperto.
6: Però
4: siamo molto curiosi,
2: con l'impermeabile all'angolo.
0: C'è qualcuno che ha cantato, c'è qualcuno che ha cantato, c'è qualcuno perché dai, se no, che investigatore.
1: No, è arrivata la fattura perché lei sa amministrazione.
0: Ti immagini, dai.
6: È una cosa del genere, diciamo, comunque sul computer, leggendo mail, eccetera, è scappato qualcosa, ma lui, il mio capo, diciamo, non sa che io lo so.
4: Adesso sì.
0: Vabbè, però ecco, finora non ha riscontrato niente di strano.
6: No, infatti, però ecco, ho scoperto pure che c'è un costo non indifferente, te lo stavo per chiedere. Molto di più.
4: Io direi un 300 rispetto... al giorno, così a occhio e croce.
6: Più o meno, poi vabbè, c'è proprio un contratto, un mandato con un pacchetto di ore.
1: Raga, ma è Cluedo,
6: in totale...
1: cioè, è una roba horror.
2: No, perché segue più impiegati, ovviamente, no? Quindi,
0: no, ma sai qual è la cosa? Il fatto che io ti faccio seguire per un determinato periodo, no? Se continua, vuol dire che un sospetto forte ce l'ha, perché se no uno direbbe, guarda, sembra che sia tutto ok, e allora vabbè, togliamo l'investigazione. E invece no, lo sta lasciando lì, capito? Ancora, da quanto tempo va avanti questa storia?
6: No, ma considerate che io ufficialmente questa indennità ce l'ho dal 1 giugno.
0: Ah, quindi
2: adesso.
0: Vabbè, però adesso, dal 1 giugno adesso, insomma, avrai verificato se c'è qualcosa di strano o no.
6: Però no, perché io, diciamo che ho iniziato a giugno, ma a giugno presi un solo giorno di questi permessi. E poi a luglio sono andata proprio in ferie normalmente e tornata dalle ferie, quindi torno a metà luglio, scopro che in quel periodo appunto aveva ingaggiato l'investigatore, ma poi non è che subito partono le indagini fisiche, fanno prima delle ricerche anagrafiche.
4: Ma lei ormai quando esce di casa, stile film americano, vede lui parcheggiato la macchina, gli porta il caffè, chiacchiere.
0: Collo, ragazzi,
1: no,
0: mamma
1: è come
0: mia.
1: Se ci avesse una guardia del corpo, se ci pensate, perché qualsiasi cosa le dovesse accadere, comunque lui è un testimone fisso, quindi
0: sì.
1: Prendi il lato positivo della
0: cosa. Ma sai un'altra cosa che volevo capire.
6: Vabbè, anche divertente.
1: No,
6: scherzo,
1: ovviamente.
0: Tu sai, certo, che c'è questo investigatore, ma naturalmente non sai chi è. Oppure l'hai sgamato, hai visto, cioè ormai hai capito chi è?
6: No, ovviamente sapendo poi questa cosa,
0: ti sei guardata intorno?
6: Mi sono guardata intorno quel giorno che avevo appunto il permesso e ho scoperto subito la macchina e tutto, perché te ne rendi conto poi che la stessa macchina sta sempre dietro di te e quant'altro.
4: È proprio un cane questo.
0: Un coglione. Immagina adesso si ascoltava la radio, un cazzo,

0: Cupid, Love.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Nella Morning Show di Radio Globo, molto molto molto molto velocemente, dai, andiamo a sentire ancora al telefono. Abbiamo Paolo, buongiorno Paolo.
2: Paolo. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Ciao Paolo.
2: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sentiamo, tutto bene.
2: Allora, vedi, a volte la radio fa miracoli, no? Penso che stavo ascoltando.
0: Sei guarito da una malattia? No, ho capito, che hai fatto?
2: No, io sono un investigatore privato.
0: Basta, un po' di entusiasmo così.
3: Che piacere sentirti.
2: Allora, ascolta, mi sembra un po' quello che hai raccontato.
0: Ma aspetta un attimo, ma perché ti fermi ogni volta? Perché? Che c'hai? Un ritardo? Che c'hai? Che cosa senti?
2: Mi senti?
0: Vabbè, fanno bene di quello che hanno detto gli investigatori privati. Allora, allora dai, ci senti Paolo?
2: Mi senti adesso?
0: Io sì, vai, noi sì.
4: Raccontaci.
0: Sì, noi ti sentiamo, tu ci senti Paolo?
2: A voglia.
0: Okay. Allora, vai, vai, non ti fermare, vai, che volevi dire?
2: No, non mi fermo, voglio dire che quello che ha raccontato l'ascoltatrice precedente, insomma, mi sembra un po' surreale del fatto che si sia accorta questo investigatore che l'ascolta, cose del genere, perché voglio dire, un investigatore privato non dovrebbe farsi a voglia.
0: Allora, vai, vai, non ti fermare, vai, che volevi dire?
2: No, non mi fermo, voglio dire che quello che ha raccontato l'ascoltatrice precedente, insomma, mi sembra un po' surreale del fatto che si sia accorta questo investigatore che l'ascolta, cose del genere, perché voglio dire, un investigatore privato non dovrebbe farsi a

0: sono alle calcagne, capito? L'ha scoperto in un altro modo.
1: Ha drizzato le antenne, si è guardata intorno poi, mentre camminava.
0: Facendo attenzione, uno più uno.
1: Poi Paolo ti ha visto a te e quindi ha fatto due più due.
2: No, a me non mi ha visto perché è impossibile, perché io non sono in strada, io sono il titolare di un'agenzia investigativa, quindi a me non mi vedi in strada. Però voglio dirti, sono molte le aziende che chiamano l'investigatore privato perché... per giusta causa può scattare il licenziamento.
0: Senti Paolo, aspetta un attimo, siccome ecco la discussione potrebbe essere anche interessante, ma ti sentiamo male, noi facciamo una pausa, tu rimani lì, mettiamo bene il telefono e tra poco riprendiamo con te, va bene? Dai, a tra poco, via, via.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
10: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
14: Sabato e domenica aperti.
15: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in

0: soccorso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: The Morning Show.
8: Sponsored by
9: Top Supermercati.
10: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
13: Show on radio.

0: parlando di investigazioni su quelle persone che si mettono in malattia, magari recidivi più volte, il datore di lavoro non solo manda il controllo a casa, ma abbiamo scoperto che c'è chi si spinge oltre e quindi mette anche l'investigatore privato. Ok, e una nostra ascoltatrice ci ha raccontato di aver scoperto di essere seguita proprio dall'investigatore privato. Però poi ci ha chiamato Paolo. Ciao Paolo, ci sei? Hai messo bene il telefono?
1: Eccomi, ci sono.
0: Adesso ti sentiamo. E dicevi, allora, un investigatore privato non si dovrebbe far accorgere, però ti abbiamo spiegato che lei l'ha scoperto per altre vie, no?
1: Sì, sì, non avevo percepito questo, perché probabilmente vi stavo chiamando quando avete detto questa cosa. Sì, comunque, ascolta, quello che volevo dirti è che oggi avere già un posto di lavoro non è semplice, quindi mantenere un posto di lavoro. Io ti posso
2: assicurare. Ma possiamo sentirti meglio, Paolo?
1: Ascoltami, io dimmi che devo fare. Sei sotto il telefono.
0: Niente. Evidentemente sei in una zona, sei
2: dove
0: sotto copertura.
2: Prende.
0: Sei sotto copertura, non lo so, sei imboscato sotto una fratta, non lo so. Riproviamo un attimo.
1: No, sto in ufficio. Sto in ufficio. Quindi dicevo che molte aziende si ricorrono all'investigatore privato perché probabilmente c'è qualcosa di strano.
0: Certo,
1: noi troviamo che hanno la 104 e magari vanno al mare, vanno a giocare a padel e non vanno dalla persona assistita che dovrebbero assistere. Quindi voglio dire, capisci te, già il posto.
0: No, ma questo è comprensibile, lo sappiamo, no? Che ci sono delle persone che ci marciano, figuriamoci.
1: E se ne marciano tanto, e ti posso assicurare, per il mio lavoro che faccio, ne vedo tante.
0: Vi capita tante. Quindi?
1: Ma molto, è frequente.
0: Senti,
1: è frequente,
0: dici siccome non ti sentiamo benissimo, dici quello più strano, dove l'avete beccato?
1: Ma guarda, non molto tempo fa, ma vabbè, era estate ancora perché erano i fine agosto, questa 104 parte il giovedì, andando a prendere un camper e se ne vanno fuori con la famiglia. E la persona che doveva assistere stava qui a Roma, stava a casa. Quindi voglio dire, capisci da solo, perché oltre a fare un danno all'azienda, lo fai a noi, all'INPS, perché l'INPS poi lavoriamo noi, e poi lo fai ai tuoi stessi colleghi.
0: Quindi col camper.
2: Sì, ma di solito questo pedinamento quanto dura? Cioè, se alla fine vedi che dopo, che ne so, 10 giorni, 15 giorni, quella persona realmente sta assistendo una persona?
1: Non può durare, può durare 10 giorni, perché lui ci avrà i 3 giorni di 104 che ha chiesto.
2: Ok, 20, un mese. Poi a una certa basta, no?
1: Ma perché un mese dici, scusami? Se so 3
2: giorni. Ti sto chiedendo quanto dura un pedinamento? Quanto può durare in media un pedinamento? Cioè, questa ragazza deve essere seguita per quanto tempo?
0: 104. Allora, Paolo, quanto dura un periodo? Quando c'è il sospetto, il datore di lavoro? Allora, per quanto tempo seguita una persona? Te devi farò del culo, però. Dai, se no me lo del culo pure a me. Che facciamo?
3: Sì, a Paolo, ma se te fai l'investigatore privato, come usi il telefono, ti pizzicano dopo 5 secondi, però dopo un giorno.
1: Devi provare, però. Ascoltami, dipende da questo, è un accordo che tu fai col datore di lavoro. Se la persona 104 utilizza 3 giorni al mese, ti farà fare il controllo su quei 3 giorni al mese.
4: Chiaro, però io ti chiedo, visto che la finalità è il licenziamento, no? È sufficiente ai fini del licenziamento poi un pedinamento di 3 giorni e basta?
1: Un solo episodio no, magari poi sarà lo studio legale che ti dirà
2: come hai fatto,
1: approfondiamo, né? Perché magari questo però dipende da poi dallo studio legale che loro qui si rivolgono.
2: Aspetta, fai formulare una domanda ad Alessio, perché
0: non formula niente perché si sente male, si sente male, si sente male, quindi è inutile che continuiamo perché si sente veramente
4: però
0: male.
4: Grazie Paolo.
0: Grazie.
2: Sinceramente grazie.
0: Sì, è vero.
1: Puoi chiamare in ufficio.
0: Io
1: sono in ufficio.
0: Va bene. No, io volevo sapere qual era la cosa più eclatante che ha scoperto, no? La cosa più, secondo me, è che ha scoperto che c'ha un telefono de merda.
4: Ha scoperto adesso.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Torniamo a sentire qual è la situazione della viabilità.
3: Traffico sostenuto sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e di seguito tra la via Anagnina e la via Ardeatina, mentre sulla carreggiata esterna si procede a rilento tra la via Casilina e la via Tiburtina. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Teramo per traffico intenso in direzione tangenziale est. Sulla stessa tangenziale il traffico è in coda tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: AgriFamily.
14: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
15: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
16: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
0: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Ipertriscount.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
20: The Morning Show. Sponsored
21: by Top Supermercati.
22: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
23: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
24: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
25: Top Supermercati.
26: Solo le migliori in FM.
27: Streaming.
26: Tab.
27: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
2: Ancora un'ora insieme a noi. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari. Con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morini.

0: ecco, diciamo, bisogna aspettare, che ne so, 18, 18:30?
1: Ah sì.
0: Quando sarà la libera uscita. Poi ci sono anche quelli che si allungheranno fino a sera perché devono guadagnare 4 milioni di euro l'anno, e allora che ve frega, voi sì che potete pagare il bollo! Yeah! Allora, bollo che naturalmente è stato eliminato. Però c'è qualcuno che ancora non ha capito bene come funziona, perché c'è questa storia degli 80 kilowatt, come faccio a vedere se la mia macchina li supera, non li supera.
2: Dove prendono i soldi poi?
0: Dove prendono i soldi? Io ci rientro, io non ci rientro, che devo fare? Insomma, c'è gente che si è un po' persa, eh?
3: Sì.
0: C'è da dire che magari bisognerebbe fare un po' di chiarezza. Sì, no, io direi di fare chiarezza. Tra l'altro, lui l'ha voluto fortemente. Lui è uno di quelli che l'ha voluto fortemente, tant'è vero che ha detto: oh, è roba nostra, cominciamo.
2: No, ma sì, più loscamente ha fatto: oh, dite che è roba nostra.
0: Indovinate un po' di chi stiamo parlando? Cioè, se parlo di chiarezza, c'è solo un nome che vi viene in mente. Chi è?
2: Ertaglio.
0: E dai, e vai, è arrivato. Allora facciamo chiarezza sulla questione del bollo con il ministro Tajani.
4: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure sì, uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice: ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto.
0: Sentiamo.
4: Se ci sono 41 milioni di vetture, sì, e ne beneficiano 14 milioni, sì, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45%,
0: sì,
4: della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, sì, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, sì, bisogna considerare, sì, che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti,
0: no,
4: insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise, poi va al ristorante, compra qualcosa,
0: sì,
4: e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi,
0: sì,
4: no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato,
0: sì,
4: e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato.
0: No, no.
4: Credo sia abbastanza chiaro.
0: Beh.

0: Le 9:08 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Siamo noi con il morning show di Radio Globo. Abbiamo fatto chiarezza?
4: Certo che la gente che chiede dove vedo quanti kilowatt ha la mia macchina, vi svelerò un segreto. Avete con voi una cosa che è obbligatoria sulle macchine avere, si chiama libretto di circolazione. Lì sopra c'è scritto sia la potenza in cavalli che in kilowatt.
3: Ieri però un'ascoltatrice si era persa, diciamo.
5: Ma non credo che fosse l'unica.
6: Non ho capito. Ma che spocchioso, povere.
3: Ieri un'ascoltatrice si è persa, però diciamo che era sesso femminile, e quindi sappiamo che spesso non sanno nemmeno che ci va l'acqua nell'automobile.
6: E sicuramente era pure bionda.
3: No, però è vero, sai che un sacco di donne è l'olio. Perché l'olio? Perché deve friggere la macchina, non ho capito che deve fare.
5: Poi quando lo capiscono lo mettono, ma nel serbatoio della benzina.
7: Scienziato la fauta quando c'è italiani che spiega le cose, calcola. Ci sto a capire tutto, che spettacolo.
3: È bello.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
8: Radio Globo.
3: Che gli ha detto ai donne che non sanno che c'è l'acqua? Mamma mia, che gli ha detto. Con l'acqua, se non ricordo male, c'era stato un problema anche con le divise dei pompieri. Vi ricordate le divise dei pompieri?
9: Ah, come no?
3: Questa è estate, no?
9: Di qualche settimana fa, quei video mandati poi virali, no? Di quei stessi pompieri che mostravano come a contatto con l'acqua le nuove t-shirt, proprio per il kit estivo, no? Dei pompieri, non è che si strappassero, si
3: disintegravano.
9: Disintegravano, sì, esattamente. Sì.
3: Sembravano, non lo so, degradabili con l'acqua. A un certo punto cominciavano proprio a sfilacciarsi come i coriandoli.
5: La divisa dei pompieri.
3: Sì.
5: Molto bene.
6: Rassicurante, vero?
3: Hanno cambiato la canzone. Il pompiere la divisa non ce l'ha. È così, hanno dovuto cambiare.
6: Ma tanto i pompieri mica lavorano con l'acqua.
3: No, chissà se hanno rimediato. Pompieri, ci fate sapere se effettivamente questa cosa, insomma, continua, oppure se hanno rimediato, che ne so, hanno fatto delle nuove t-shirt.
5: Erano le polo.
9: E poi sai, questo tema delle divise ritorna, no? Perché i pompieri hanno avuto questo problema, però almeno gli sono arrivati i kit estivi, poi insomma sono arrivati non propriamente efficienti. Esatto. Invece girando in questi giorni per Firenze, intanto poverini c'hanno l'acqua fino al bacino, perché purtroppo è venuto un nubifragio, gli Uffizi stanno messi male, però i vigili urbani li troverete in jeans. Dicono che sono le divise nuove? No, non sono arrivate quelle che dovrebbero indossare poi.
3: Vigile,
9: no?
3: Casual, ragazzi. Ma perché c'è stato un piccolo intoppo, mi sembra di aver capito, non sono arrivate, no?
9: Sì, queste, esatto. C'è quindi un ritardo nelle consegne.
3: Quindi vanno in giro, che c'hanno? La pettolina, che c'hanno?
9: No, c'hanno il sopra, ce l'hanno giusto, diciamo, no? La maglietta, il sotto non sono arrivati i pantaloni, quindi sono in jeans.
3: Mi fischia uno con i jeans, no? Io che devo pensare? Ma mandi pure a quel paese, naturalmente.
9: Sì, un impostore.
6: Non lo identifichi come poliziotto.
3: Sicuramente ci avranno la pettorina, dai, non è polizia municipale.
9: Il sopra sono identificabili, però sotto gli hanno detto mettetevi un paio di jeans, è una cosa un po' decorosa, non troppo
3: evidente. Però vi dico un'altra cosa, non so se l'avete notata anche voi, mi capita spesso di vedere gli autisti dell'autobus. Una volta, io me ne ricordo, avevano la divisa. Adesso spesso e volentieri vedo delle persone vestite normalmente, cioè senza
9: borghese,
3: che puoi pensare, questo potrebbe essere che ne so, uno qualsiasi che sta guidando l'autobus.
5: Ma ragazzi, si risparmia in tutti i campi.
3: Ho capito.
6: C'è crisi.
3: Io devo capire e sapere che quello è una
5: quello
3: persona.
5: Quello che guida è il conducente.
3: Non può essere così. Immagina un malintenzionato che sai e tu pensi che sia tutto ok, capito? Adesso, autisti dell'ATAC, ci spiegate come mai? Almeno a me è capitato di vederne diversi. Di volte.
5: Almeno la camicia ce l'hanno.
3: No.
9: Vero,
3: a me è capitato di vedere anche gente in t-shirt, vestita normalmente. Adesso, facendo una ricerca, abbiamo capito che magari ci sono, che ne so, problemi con le divise che devono arrivare. Ok, ma a me capita spesso, quindi sempre problemi con la divisa.
9: Fa impressione che la stessa azienda consenta ai suoi operatori di vestirsi in maniera casual, diciamo, non proprio appariscente. No, è proprio perché sono consapevole di non avere le divise da distribuire, quindi è consentito.
6: Mi viene in mente, non è che magari nel periodo estivo, viste le temperature veramente alte di questa estate, gli hanno permesso di mettersi delle magliette più leggere rispetto alla camicia, che è un po' più pesante. Benissimo. Potrebbe essere, non lo so.
3: No, non lo so nemmeno potrebbe io. Lo chiediamo, infatti, però potrebbe essere, che ne so, una camicia di quel colore a manica corta.
9: Esatto.
3: Ok, magari se non c'è il logo. Invece no, ho visto gente proprio con la t-shirt, i jeans, vestita proprio come se dovesse andare a fare qualsiasi altra cosa, una serata con gli amici.
5: Vabbè, allora una spillettina col logo e poi ognuno se l'attacca dove vuole.
3: La spillettina?
5: Sì.
3: Col logo?
5: Sì.
3: Va bene. No, non credo possa bastare la spillettina col logo. Cioè, io devo sapere che quella persona è la persona che...
5: La fai facile, mica la paghi te la divisa,
3: No, no, la pago io, scusami, invece no, la pago io, la paghiamo noi. Poi, lascia perdere che ci sono tanti altri che invece non pagano nemmeno il biglietto che dovrebbero pagare. Maledetti!
5: Però è un bel risparmio, sicuramente è un bel risparmio, perché moltiplicalo per tutti, poi magari non gliene fai una, perché quando quella si lava ci vuole quella sostitutiva, da qualche parte i conti bisogna farli tornare.
3: Vabbè, due cose, sarebbe interessante sentire i pompieri se hanno risolto il problema, cioè quindi praticamente questa maglietta non la possono mai lavare.
9: È usa e getta.
3: I pompieri non la possono lavare con l'ascella pizzata da st'estate.
5: Ma sarà stata una partita
6: pure la pezza
5: fallata.
6: Però pezza, sudore, acqua, quindi c'hanno l'ascella aperta.
3: Ma non lo so. E poi sentire anche gli autisti dell'autobus, come mai? Io ti ho detto, ho notato, voi non l'avete notato?
9: Sì, mi è capitato, sì. Tra l'altro una donna mi era capitato vestita in borghese.
3: Donne che sono sempre di più presenti alla guida degli autobus. Cioè io ne vedo sempre di più. Questo,
9: allora non so di Roma, Massimo,
6: le donne le vedo vestiti in borghese,
3: io li ho visti.
0: Loro ti danno una tantum, un importo in busta paga con la quale tu devi acquistare le tue divise. Il problema è che invece di acquistarsi le divise se le tengono in busta paga e se le insaccocciano, questo è quanto. Quindi lavorano semplicemente con un tessierino al collo. Lì la società dovrebbe intervenire e di chiappargli per l'orecchio e vatta a comprare la divisa.
3: Per prendere servizio devi avere la divisa, non puoi andare col tesserino.
5: Beh, già qualcosa.
9: Ma poi dove si comprano le divise dell'ATAC?
5: Ci sarà uno spazio.
9: Ho capito, ma là distribuisci le
6: note. Diranno dove andarle a comprare, perché te le devi andare a provare. Non è che è taglia unica.
9: Certo. Infatti, tutti in borghese.
8: Ricordatevi che i jeans sono nati in America come abiti da lavoro.
3: Sì, è vero, ho capito. Però poi esiste una divisa, è sempre stato così. Una volta addirittura io me ne ricordo, ragazzi, l'autista dell'autobus con la giacca. Adesso li vediamo vestiti come se dovessero andare cocorico. C'è qualcosa che non torna. Dai, a tra poco.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi o

0: tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: The Morning Show. Sponsored
2: by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Con Radio Globo.
7: Ladies and gentlemen.
6: Vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Stamattina l'avevamo buttata lì, così abbiamo fatto un piccolo spoiler, ma qua si vincono anche i biglietti dei concerti. Ecco, è arrivato il momento, perché c'è un altro concerto che potrete godervi con Radio Globo, in questo caso anche con il Morning Show. Concerto di Raff. Mitico Raff, però naturalmente dovete anche dimostrarci di essere dei grandi fan di Raff, perché ci dovete dare i titoli di alcune canzoni che vi facciamo sentire. Pronto?

0: difficile, complicatissima, complicatissima. Dai, forza di corsa a chiamare lo 06 89 28 99 6. Se avete i titoli di queste tre canzoni, vi portate via i biglietti per il concerto di Raff qua su Radio Globo.
1: Chiama ora lo 06 89 28 99 6. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio Globo.
2: Voce generata in

0: finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
3: Young money, young money, young money, young money.
4: Loving a thousand different flavors.

0: Voilà, Suglado, Jason Derulo.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
0: Ci siamo ragazzi, eccolo qua il momento molto importante soprattutto per i fan di Raff.

0: sentire un'altra cosa, eh? Dovete sentire le canzoni per darci poi i titoli. Abbiamo il concorrente di oggi che si chiama Biagio. Buongiorno Biagio!
1: Buongiorno, attime!
0: Bene Biagio, ti faccio risentire le tre canzoni. Se ci dai il titolo, te ne vai al concerto di Riff e Raff.

0: Biagio, tocca a te, dacci i titoli.
1: Allora, batti l'animale la prima. Mm? Come una favola. Mm? E set control.
0: Risposta esatta!
1: Dai!
0: Congratulazioni, bravo, hai riconosciuto le canzoni, però insomma era sparare un po' sulla Croce Rossa, perché praticamente dicevano il titolo dicevano il titolo proprio nel pezzettino che ti abbiamo fatto sentire. Questo ti vale i biglietti per andare al concerto di Raff.
2: Non prendere impegni. Dai, per il 17 di ottobre, caro mio, al Palazzo dello Sport.
0: Va bene?
1: Grazie ragazzi.
0: Dai, ok, complimenti.
1: Un abbraccio.
0: Ci puoi dire qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori concerti?
1: Ma c'è solo Radio Globo che fa queste cose, dai, regà!
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ok, operazione conclusa, abbiamo regalato intanto questi biglietti, io lo ripeto, potrebbero arrivarne altri da un momento all'altro, e quindi attenzione.
4: Ma stavo
0: attenzione.
4: Guardando i tre video delle tre canzoni, ma sono io la sensazione che Raff in verità sia Benjamin Button, cioè
2: sì.
4: Se guardi Self Control, sì, che è la più vecchia, era un anziano, oggi sembra un ragazzino, ma com'è possibile?
2: È vero, non invecchia lui,
4: non
2: invecchia,
4: va indietro.
0: Ci sono quelli che invecchiano bene, c'è poco da dire e poco da fare.
5: Con la moglie di Raff invecchiavo bene pure io.
0: Eccolo là. Beh, una bella donna,
5: da sempre, non so se ricordi.
0: Come no, una bellissima donna, Prima parlavamo di divise, no? Dicevamo, ma come mai? Allora, ci sono i vigili del fuoco che hanno un problema con le divise, perché con l'acqua, insomma, si disintegrano.
5: Sì.
0: Poi abbiamo detto della polizia municipale
5: di Firenze, in questo caso, in jeans.
0: Che non ha le divise, quindi sta andando in giro in jeans. E poi io ho notato questa cosa, però la mia percezione. A me è capitato di vedere spesso e volentieri gli autisti degli autobus che non hanno la divisa, come era una volta. Li vedo proprio in borghesissimo, sì. Direi. Come mai?
6: Pure noi che portiamo il pane, che comunque è un bene di prima necessità, dovremmo in teoria portare un camice bianco lungo fino alle ginocchia. Ma col c***o che lo portiamo? Con sto gallo poi.
0: Beh, col caldo il camice, però ragazzi, lì si lavora con le cose che poi toccano anche gli altri.
5: Prima ha detto bene primario e poi
4: al di là della divisa, lì penso sia una questione di igiene.
5: Certo,
0: sì, dai.
6: Gli autisti all'ATAC senza divisa è soltanto perché sono i nuovi entrati e stanno aspettando che gli consegnano tutto quanto, sia pantaloni, camicia, giacca e tutto quanto, e al momento sono riconoscibili dal tesserino, tutto qui.
0: Ah, ecco, ammazza, ma ce ne sono tanti allora di nuove entrate.
4: Prima un altro collega malignava sul fatto che qualcuno prende i soldi che dovrebbero essere destinati alla divisa e poi non li utilizza allo scopo.
0: No, beh, insomma, che ci siano nuove assunzioni, bene, benissimo. Tra l'altro molte di queste sono donne, perché questa cosa l'abbiamo notata tutti, che ci sono un sacco di donne. Però ecco, quanto ci mettono ad arrivare queste divise? Perché ne vedo tanti.
7: Vabbè, meglio da ditta mia, che quest'estate mi ha dato due magliette e tre felpe d'estate. E quest'inverno niente cappotto. E mi ha dato altre due magliette. Gli ho fatto, ma che me sta a piangere per
0: c***o? No, dai, ragazzi, mamma mia. Così come sai, i carabinieri, mi è capitato di vedere i carabinieri con la giacca, le cose pesantissime, con i 40 gradi che c'erano, una cosa incredibile. Non c'hanno anche loro i bermuda? Polizia americana c'ha i bermuda, per esempio, no?
4: Sono bruttini, però
0: però se fa caldo, fa caldo. 40 gradi ci dobbiamo abituare anche qui, magari.
2: Ma è anche un fatto di protezione per loro.
4: Immagino di un carabiniere col pinocchietto, dai.
0: No, col pinocchietto, però nemmeno, dai, con i pantaloni lunghi, la giacca, per carità. Poi un decoro, però si può trovare una via di mezzo. Guarda che fa caldo,
4: Vabbè, il tessuto. Cambi il tessuto.
0: Come lo fai? Come le cose che metti per andare a correre?
4: Un frescolana.
0: Un frescolana.
8: Oh, ma come? Da quando si
7: messa dalla benzina, non lo fate più il jingle, non la regalate più a benzina, eh?
0: No, non ci conviene manco a noi, scusa, abbiamo fatto dei conti,
4: no,
0: abbiamo detto.
4: Non gli conviene a loro, perché sempre 100 euro solo.
0: Beh sì, è vero, sarebbero quattro gocce, ragazzi.
8: Buongiorno a tutti, dipendente ATAC, verifica, la divisa ci viene fornita, nessuno ha i soldi in busta paga, nessuno deve acquistarla da solo, prendiamo le misure, ecco adesso c'è l'ultima, l'abbiamo avuta a luglio, e ogni 8 anni ci consegnano, si prendono le misure e ci consegnano la divisa completa, escluso le scarpe, che quelle una volta, 20 anni fa, c'era questo incentivo e tu compravi le scarpe, adesso ce l'hanno tolto, quindi ognuno indossa le scarpe che preferisce. Però per quanto riguarda la divisa abbiamo camicia manica lunga, manica corta, e pantalone estivo e pantalone invernale, quindi c'è la polo, è completa, felpa, abbiamo tutto, tutto fornito dall'azienda.
0: Oh, meno male, così abbiamo fatto chiarezza. Però allora quelli che non ce l'hanno sono i nuovi entrati, quelli che ancora devono ricevere, probabilmente.
4: Tutto chiarito?
0: Tutto chiarito.
4: Quindi il collega che malignava.
9: Pronto Radio Globo? Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
3: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
10: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
11: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
12: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
3: Radio Globo Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Una blanda zona di bassa pressione interessa l'Italia, determinando anche sul Lazio una spiccata variabilità. Mattinata tra sole e nuvole sparse, ma entro il pomeriggio di nuovo rovesci a sfondo temporalesco saranno possibili, più probabili sull'entroterra della regione, non coinvolta la costa. Anche nel corso di sabato, dopo una mattinata soleggiata, durante il pomeriggio focolai temporaleschi saranno possibili sulle aree montuose interne della regione. Ulteriori dettagli però scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
14: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Top Supermercati, che festeggia il suo 19esimo anniversario con offerte imperdibili, come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui, martedì 22 settembre, sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di €800 sugli optional. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: Top Supermercati.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
15: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
16: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
17: Top Supermercati.
18: The Morning Show.
19: A Radio Globo tutto è possibile.
20: Radio Globo.
21: Ed è vero, tutto è possibile anche, che ne so, stai ascoltando la radio e

0: fan di Raf, un bellissimo regalo poter assistere al concerto, anche se secondo me però fa delle canzoni che non sono abbastanza banali. A me piacciono le canzoni banali, ragazzi, adesso non so voi, ma a me piace proprio quella tipologia di canzoni lì, capito?
1: Quella piena di banalità?
0: Sì, quella piena di banalità. Allora, ci piacciono talmente tanto che ne abbiamo realizzata una, da quelle banalità che uno tira fuori quando, che ne so, la discussione si sta un po' ammusciando, no? Muore, non sai più che cosa dire e allora spari una bella banalità.
1: Beh sì, ne sono arrivate anche diverse, l'altro giorno abbiamo preso spunto. Tipo, sì, ma dove vanno tutti in macchina? Perché te dovai?
0: Esatto, stai andando anche tu in quel momento. Ma adesso vedrai, hai visto? Comincia già a far buio, ai 4 è già buio. Beh, sono una serie di banalità. E allora, perché non raggrupparle tutte quante insieme?
1: Sì, ne sono arrivate anche diverse, l'altro giorno abbiamo preso spunto. Tipo, ma dove vanno tutti in macchina? Perché te dovai?
0: Esatto, stai andando anche tu in quel momento. Ma adesso vedrai, hai visto? Comincia già a far buio, ai 4 è già buio. Beh, sono una serie di banalità. E allora, perché?

0: le orecchie, sentire quelle che ci sono e dirci quelle che mancano. Attenzione, non è banale come cosa. È
1: una canzone... allora non ci sta bene.
2: È una canzone che costruiamo tutti assieme.
0: Allora, attenzione, siamo

0: che mi è entrata una corda del mandolino in un occhio, mi è entrata. Mamma mia che smandolinata alla fine. Allora, ne abbiamo sentite diverse, però secondo me ce ne sono alcune che latitano, mancano. Le vogliamo inserire in questa canzoncina banale? Adesso le raccogliamo un po' tutte quante al 393-777-7172. Si può partire da quelle meteorologiche fino a quelle lavorative. Dove volete potete arrivare?
1: Che siano banali,
0: Fammi un esempio, tipo, dimmene una che ti viene in mente.
1: Le 5 è già buio.
0: No, quella l'ho detta io, che fai? Allora sei banale, ma la copi.
1: Adesso arriva pure l'ora legale.
0: Immagina allora quando arriva l'ora legale, per dire, no? Allora dai, 393-777-7172, cominciate a farcela arrivare, perché poi faremo il montaggio finale anche con le vostre qua nel Morning Show di Radio Globo per la canzone banale. The Morning Show on Radio Globo.

0: 106 Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo che sta per chiudere, ragazzi. No, beh, almeno per questa settimana, non è che ci stanno abbassando la saracinesca in faccia definitivamente.
2: Mai dire mai.
1: No, può darsi, dopo una canzone banale è possibile che succeda. Indovinate un po' di chi è la colpa. Non faccio nomi, guardo soltanto nella sua direzione. Beh, stanno arrivando belle cose comunque da parte degli ascoltatori che tra poco andremo a sentire, però facciamo così, siccome ce la vogliamo godere, prima ci sentiamo qualcos'altro. All Traffic News.
3: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Torniamo ad occuparci di viabilità e con la situazione del traffico.
4: In coda il traffico sul grande raccordo anulare tra via Pontina e la Roma Fiumicino, sia in carreggiata interna che su quella esterna. 2 chilometri di coda sul percorso urbano della 24 Roma Teramo, da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est. Traffico congestionato sulla tangenziale est con code tra la batteria Nomentana e la Salaria in direzione Stadio Olimpico e da largo Passamonto a viale Castrense verso San Giovanni. Lavori notturni in programma questa notte sulla Roma Napoli, mentre dalle 22 alle 2 è chiuso lo svincolo di Guidonia Montecelio per chi proviene da Napoli. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
5: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate, macchina. E dai, dopo da Giangi.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma mi dispiace deluderti, caro Giangi, ma non è così. Lo sciopero c'è stato, ma non è stato di venerdì. Vedi i medici, che categoria serie, ragazzi.
4: Che bravi.
1: Che bravi, non l'hanno fatto incastrando il weekend. Che delusione. Un po' di...
6: Sarebbe stata veramente una banalità.
1: È vero, però qua di banalità insomma parliamo, perché ci piacciono quelle banalità che insomma quando la discussione sta per morire ne tiri fuori una e ne esci sempre fuori, no? Ecco, allora siamo pronti per sentire quali sono le banalità da aggiungere alla canzone banale che abbiamo fatto sentire.
2: Che bello.
1: Sai che c'ho paura a far partire la base? Metti che riparte quella smandolinata, ragazzi.
2: Eccola.
1: Quali sono quelle che mancavano? Vai!
7: Se stava meglio quando se stava peggio.
1: Ottimo!
8: È tutto magna magna.
9: Non esistono più le mezze stagioni.
1: È vero?
7: Che in Italia delle gale ne è rimasta manco l'ora.
8: E poi ogni politico a ruba ruba, quasi quasi m'apro un chioschetto giù a Cuba.
10: Bello. Quando vedi qualcosa di storto, da venì baffone.
8: Ma poi dopo il Covid non sento gli odori, figuriamo se il sapore dei pomodori.
1: Ma che meraviglia, ragazzi! Allora ne abbiamo messo giusto qualcuna, perché poi dobbiamo concludere bene l'opera, quindi fate arrivare

0: collega che conoscete poco.
1: Ma così, che ispirazione
2: è? Che scenario?
0: È una situazione dove non sai che dire, così ne butti giù una e vai, e te la cavi. Intanto pensateci, ma chi è qua?
3: Grande Giovanni, sempre impeccabile con le infografiche.
0: Ma non c'è Giovanni, ma scusate, guarda, non l'avete riconosciuto, è Sasende. Non Sasende?
4: Basta che ci sta la salute, un paio scarpe nuove e tutto a posto.
0: Bene, bene, avete capito il meccanismo. Bene ragazzi, stiamo per salutarci.
5: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Andatevi a godere il weekend, mi raccomando, divertitevi. Noi stasera ci divertiremo a rubare oggetti a casa di Federica. Naturalmente mi sembra il minimo.
1: Lunedì ci confrontiamo sul bottino.
0: È un nuovo gioco che abbiamo organizzato. Siamo tutti d'accordo a dover far sparire un oggetto a casa di Federica, che questa sera c'è la cena, e poi lei dovrà scoprire chi è stato. Mi sembra giusto. Ok? Mi raccomando. Vale anche il televisore. Vale anche il televisore.
1: È un po' grandino.
2: Vengo con i pantaloni con le tasche.
0: Va bene, sta arrivando Roberta Coletti. Noi vi auguriamo un fantastico weekend. Divertitevi, state bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: The Morning Show. The Morning Show.
6: Oh, piove governo ladro, non ha detto nessuno.
5: Il Morning Show è stato offerto da
7: Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
7: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
12: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici, dici.
12: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
5: Wait for me, I'll be back.
13: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20
14: speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra.
18: Solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco
20: on Radio Globo.
21: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
22: Le 9.57 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
23: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
24: Che entusiasmo!
23: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Tutto, forza, anche il traguardo è vicino, eh. Ormai siamo arrivati a venerdì, finalmente.

0: suona solo le migliori con tante emozioni in più.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: A sta gara di Aerox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
4: Sì.
3: Però ahimè durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
5: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio sì, Diana Caselli.
3: Ha avuto delle perdite.
4: Ha defecato.
3: Ha avuto, esatto, delle.
5: Sì, sì, sì, ma si è cagata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
3: Faceva gli squat.
5: Capirai, poi con lo squat.
6: Proprio andasce proprio apposta.
4: Mamma mia, veramente.
6: Allora chinate.
5: Una puzza, veramente. Sembrava la solfa. Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
7: Comunque, se cercate la parola Aerox, il primo suggerimento da Aerox dissenteria.
8: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
9: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
10: Io lo stavo a seguire il programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
11: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
5: Ecco qua.
0: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff. Scopri come su radioglobo.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
15: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
18: E questo è il soggiorno?
19: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
18: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
19: E il PVC?
18: È firmato da Piva Group S.P.A.
20: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
21: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
22: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
23: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
24: Oh my!
2: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
23: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Con la pioggia non ce ne frega niente, perché

0: e vi invito a visitarlo, radiotrovo.it.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
14: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
15: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppo Apolloni.

bravissima artista statunitense che continua a viaggiare fortissimo, un successo senza fine, lo vedi anche dal fatto che continua ad aggiungere date su date. L'ultima è anche il suo debutto in Portogallo il 10 luglio dell'anno prossimo, dove si esibirà con i Tame Impala su Global.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.
2: Buon venerdì mattina anche.

0: Polizia locale di Roma capitale del Lazio per un nuovo aggiornamento.
1: Sull'Appia Antica al via da domani la zona traffico limitato del fine settimana con la fase di test dei varchi elettronici. La ZTL Appia Antica sarà operativa il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. Obiettivo della nuova ZTL è azzerare il traffico di attraversamento sull'Appia Antica con la regola del varco unico. Chi accede alla ZTL può farlo a condizione di uscire nella stessa giornata dal medesimo varco. Libero accesso ma con un permesso gratuito per residenti e domiciliati, titolari di attività e lavoratori dell'area. Metro C dalle 20 di questa sera tutta la giornata di domenica chiude la stazione Colosseo Fori Imperiali, una chiusura necessaria per lasciare spazio ai lavori sugli ascensori. Una volta completato l'intervento, gli ascensori raggiungeranno il livello museale intermedio della stazione. Durante la chiusura della stazione, in questo fine settimana, la Metro C sarà in servizio tra Pantano e Porta Metronio.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio?
19: Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
20: Todis, buongiorno convenienza.

0: tra poco on Radio Globo.
1: 19:20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: 10:58 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.autoauto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E ben ritrovati, tutti quanti. Buon venerdì 18 settembre 2026. Vi tengo compagnia.

0: un ritorno che promette di diventare uno degli eventi più chiacchierati dell'anno, anche tra i più importanti, considerando poi i trascorsi. L'ultima volta, 23 anni fa, appunto, c'era stato quel famoso bacio con Britney Spears e Christina Aguilera, entrando subito nella storia della cultura pop. Cosa starà preparando questa volta? Chissà. Intanto questa ed altre notizie le trovate su radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: E questo è il soggiorno?
7: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
7: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.P.A.
8: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
12: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo. Supermercati.

8, Cesare Cremonini insieme ad Elisa. Lui con l'arrivo dell'autunno è pronto a ripartire da zero, con l'uscita del nuovo singolo con cui promette di togliersi la maschera dell'artista per ritrovare l'entusiasmo degli esordi, ed è uscito proprio giusto giusto.

0: be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Film Iper Family Agora. Da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia. Con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
17: Sabato e domenica aperti.
18: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
23: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: Flovo c'è anche la nuova di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Welcome to the weekend.

0: Musical di New York.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme, nei punti vendita del Lazio.
7: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
0: Le 11:54 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
16: Che entusiasmo!
15: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: tempo a condividere con voi un po' di noi, un po' di vita reale attraverso video, reel, tanti altri contenuti poi molto interessanti, eh? Non dimenticate di dare un'occhiata anche alle nostre storie Instagram, perché spesso ci sono grosse opportunità per voi. Quindi entrate su Instagram, cercate Radio Globo FM, metteteci un bel segui.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio Globo.
2: Le ruote girano, girano, girano. E indovinate un po' che ha cominciato a girare oltre alle ruote?
3: Sempre qualcosa di tondo.
2: No, ragazzi, no. È una cosa impressionante. Non ne posso più del piccolo Gianni. Qualcuno mi venga a salvare a casa.
4: Ogni amor, bisogna andare a dormire, a dormire. Prepariamoci per ben, abbiamo molto.
2: Stamattina parlavo con Stefano Fotia, che anche lui ha i figli piccoli, no? E mi diceva: guarda, è una cosa insopportabile. Sembra quella musica techno, cioè devi prendere qualche pasticca per sopportare sta roba. Ma è tipo la techno, ragazzi.
5: Invece io ci vedo proprio del diabolico, sì, del demonio dentro.
2: È vero, è vero, è vero. Adesso quando dicevano: ah, ma nei cartoni animati della Disney ci sono tutti quei messaggi subliminali. Pensa questo. Questo se la mangi al contrario, escono fuori proprio le frasi sataniche, capito come?
5: Ma hai sentito un bambino che parla così?
6: Mamma mia, che paura.
2: Sì, sì, sì. I me contro te parlano così.
7: L'abbiamo detto.
2: I me contro te parlano così.
8: Ma regà, voi ci ridete, ma io tutto il giorno al lavoro con sta c***o di musichetta. Le ruote del bus che girano, girano, girano. Insieme alle ruote del bus girano pure le
2: p***e. Sì, beh, sì, abbastanza.
3: Ma perché? Che lavoro fa?
2: Non lo so, probabilmente porta il puls.
3: Il bus.
2: Stavo per dire il pullman, poi non dice se dire pullman o bus. È uscito fuori il bus. No, comunque, ragazzi, è il piccolo Gianni, come dicevamo prima. Questa canzone piuttosto ipnotica, no? Sempre la stessa cosa.
9: E c'ha ragione Massimo, è tipo la tecno, perché sti ragazzini stanno davanti al televisore impallati, che le pupille larghe, fermi.
2: Perché c'ha dei messaggi subliminali. Io prima l'ho detto, se tu lo metti al contrario, il piccolo Gianni, escono fuori delle cose.
3: Ma va là.
2: Ma come va là? Lo vogliamo mettere al contrario?
3: Dai.
2: Allora, mandiamo al contrario il piccolo Gianni, sentiamo che succede.
10: Comprare da mamma i biglietti di me contro te.
2: No, no,
10: no. Comprare da papà il nuovo iPhone 2.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
17: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
16: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
17: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
16: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
17: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
16: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
18: Amore, pronto a rientrare?
19: Certo!
18: Davvero?
19: Sì! Back to Gran Roma!
18: Io intendevo a scuola.
19: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
18: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
22: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
23: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
24: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
25: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
26: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
0: 12:21 minuti, amici, come va là fuori? Visto che qui Roma Nord è nata una tempesta. Mamma mia!

0: musica più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: senza chiedere e voi rispondete subito.
1: Ciao Roberta, adesso mi trovo sopra Sezze per cause di lavoro, lavoro all'esterno e niente, la macchina mi segna 31 gradi e mezzo.
0: Ma come?
1: Sto a morire di caldo, ma posso venire a prendermi un paio di secchi d'acqua fresca? No. Così ve ne levo un po' voi.
0: Mi sa che non ti conviene, amico mio, assolutamente. Ora Shaggy su Globo.
2: Let me know what I want.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, sarà così anche domani, nel senso che nelle zone interne, principalmente a ridosso dell'Appennino, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone e qualche piovasco si può formare. Spostandoci invece verso la fascia costiera, lì il sole prevarrà e comunque domenica sarà poi una bella giornata di sole in tutta la regione, anzi attenzione, ancora con condizioni meteo più estive che autunnali, soprattutto come temperature. Tocchiamo i 28-29 gradi, ma domenica anche i 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo.
6: Promotion. Bim Iper Family Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
17: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
19: Oh, è venerdì amici, quindi anche se oggi non concludete nulla, tranquilli, non ce ne importa niente.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: con voi. Abbiamo anche un'applicazione da scaricare nel caso in cui non l'abbiate ancora sul vostro smartphone. Cercatela nel Digital Store Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. 19:20, Open Weekend, chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
12: Nei supermercati Ipertriscount fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Ipertriscount.
13: Le bombe della programmazione
14: una dietro l'altra,
13: solo le migliori
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba
14: tra poco
15: on Radio Globo.
16: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
17: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
0: Mancano 3 minuti alle 13, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
19: Che entusiasmo!
18: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: presentare il nuovo album il prossimo 6 novembre. Già promette di farci volare. Questa ovviamente chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: E magari avrà rianimato qualcuno. Adesso siamo molto più dinamici di prima.

0: Ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che poi c'è un casino la notte, hanno anche minacciato un vecchietto sotto casa perché gli ha chiesto di non far casino. Questa cosa è stata detta a chi di dovere e questa persona è andata lì, gli ha messo un bossolo di proiettili in mano e da quel giorno non c'è più sentito neanche uno strillo.
3: Porca miseria. Minaccia grave però, eh?
2: Minaccia grave però venuta da minacce grave, perché questi baldi giovani al vecchietto l'hanno proprio minacciato col gesto "ti taglio la gola".
3: Mamma mia, una persona anziana.
2: Sai, i vecchietti quelli che puliscono la strada, i casopolari che abitano con il cancelletto in strada, che la mattina trovi e mezza cascopa che puliscono,
4: certo,
2: no?
4: Certo.
2: Proprio storici, quelli che non bisognerebbe toccare assolutamente.
4: Esatto.
2: Lui sicuramente gli ha detto di non far casino durante la notte perché doveva dormire.
4: Sì.
2: E quelli l'hanno minacciato, quindi di conseguenza minaccia per minaccia. È esagerato, è sbagliato, però quando si arriva al limite si arriva al limite.
4: Ma in fondo Marco non è stata nemmeno troppo una minaccia. Uno dice: visto che insomma, ho trovato sto bossolo per terra,
3: di chi è?
2: Magari è vostro.
4: Esatto, dice, magari, anzi è stata secondo me una gentilezza, è stata una carineria. Dice che per caso che per caso vi siete
3: infatti secondo me quelli che se lo sono perso, ho detto, ma capiremo quando lo ritroviamo.
1: È tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Renault Captur 2023 a €12.990?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a €1,49! Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio!
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
14: Oh My Car.
15: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da €18.900 e T-Cross da €21.900. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 zero anticipo.
16: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah,
12: E questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa.
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

Fabri Fibra. Emma che ha infiammato, anche emozionato l'ippodromo di Milano l'altra sera cantando le sue canzoni. C'era anche sì, Stefano De Martino cantato a squarciagola, completamente scattato. 13:30

0: non potete chiedere assolutamente il permesso ad altri, perché qui ci sono solo le migliori e non ci si annoia mai.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
15: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
24: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
23: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
25: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
26: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: la zona nord di Roma, giusto? Scusa, è colpa mia.
1: Che succede?
0: Sto facendo gli scherzetti.
1: Ah, ok. Dicevo, è ancora tutto allagato, Roby. Tutta la salaria allagata. Poi abbiamo visto anche
0: problemi.
1: Sì, Corso Francia che è completamente sott'acqua. Insomma, le macchine devono andare molto lente. Infatti, è tutto bloccato come al solito.
0: È tutto bloccato. Mamma mia, ragazzi. Quindi, mi raccomando, ci raccomandiamo con tutti quanti voi. E poi è prevista ancora pioggia in giornata.
1: È prevista, ma dai, domani. Che domani dovrebbe uscire anche un po'
0: Dici?
1: Di sole.
0: Ma dai, io
1: speriamo,
0: ho visto un po' di
1: sabato, però, ultime settimane di settembre, bisogna ancora andare un po' al mare.
0: Sì,
1: dai,
0: incrociamo le dita, assolutamente. Buon weekend, torno domani mattina. Adesso c'è Jacopo Saliani su Radio Globo. Ciao. Radio Globo Promotion. Kim Hyper Family Agora, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa. E ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com. Wait for me,
2: I'll be back. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra,
13: solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba,
14: tra poco
15: on Radio Globo.
16: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
15: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trattinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Sai che ci siamo, è finalmente arrivato il venerdì, dai, venerdì bagnato, venerdì.

0: bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: 19 minuti dopo le 14 in questo venerdì piuttosto uggioso, almeno per quanto riguarda Roma Nord, bella bomba d'acqua, un po' tutto bloccato in giro per le strade, mi raccomando, voi state attenti al volante, invece noi siamo pronti anche oggi a regalarvi solo i migliori eventi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: Oh My Car.
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Wake up!
8: Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
17: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89 centesimi. Arborea latte parzialmente scremato, UHT da un litro, 79 centesimi.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Live è tornata con un nuovo singolo, si chiama Joy su Radio Globo, 14:38 minuti. Com'è là fuori la situazione? Le strade un po' si stanno liberando dall'acqua oppure ancora si continua a navigare più che andare su quattro ruote? Noi ci siamo, io specialmente fino alle 16, sempre qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
20: Sabato e domenica aperti.
21: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
22: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
24: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
25: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
27: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: su Radio Globo.
1: Sono pochi minuti che ci separano dalle 15, quindi vuol dire che tra pochissimo partirà un'altra sequenza bomba. State qui.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Amore, pronto a rientrare?
14: Certo!
13: Davvero?
14: Sì! Back to Gran Roma!
13: Io intendevo a scuola.
14: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
13: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino Romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
20: Le bombe della programmazione.
21: Una dietro l'altra.
20: Solo le migliori.
21: Senza interruzioni.
20: Sequenza bomba.
21: Tra poco.
22: On Radio Globo.
23: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
24: Un disastro.
23: Ah, e le escursioni?
24: Abbiamo naufragato.
23: E tua moglie?
24: È scappata. Con uno del posto.
23: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
24: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
23: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: 4 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
0: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
0: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che ritorna domani mattina insieme a Roberta Coletti qui su Radio Globo, subito dopo il best del morning show. E a proposito del morning, andiamo ad ascoltare in breve quello che è successo stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show Radio
3: Globo. Quanto questo pedinamento, quanto dura? Cioè, se alla fine vedi che dopo, che ne so, 10 giorni, 15 giorni, quella persona realmente sta assistendo,
4: no, perdonami,
3: una persona,
4: no, non può durare. Scusami, non può durare 10 giorni, perché lui ci avrà i 3 giorni di 104 che ha chiesto.
3: Ok, 20, un mese. Poi una certa, ma no, basta, no?
4: Ma perché un mese dici, scusami? Se so 3
3: giorni. Ti sto chiedendo quanto dura un pedinamento, quanto può durare in media un pedinamento? Cioè, questa ragazza deve essere seguita per quanto tempo, secondo te? Su una 104.
5: Allora, Paolo, quanto dura un periodo quando c'è il sospetto, il datore di lavoro? Allora, per quanto tempo seguita una persona? Te devi farò del culo, però, dai, se no me lo del culo pure a me, che facciamo?
6: Sì, a Paolo, ma se te fai l'investigatore privato, come usi il telefono, ti pizzicano dopo 5 secondi.
1: Buongiorno. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
12: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
17: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.

0: troppo al mare e invece è... Colpisce anche la pioggia, però voi, volendo, sto weekend, anche nel caso in cui dovesse piovere, potete recuperare tutti i nostri podcast, come ad esempio l'ultimo uscito, quello sul terremoto di Amatrice.
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
18: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
19: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.

0: Party on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Pacchetti. Ciao a tutti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: AgriFamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Oh My Car.
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme, nei punti vendita del Lazio.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
18: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
20: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
21: Supermercati PIM, i family augura, di risparmio, di qualità.
22: Tutto bloccato
23: è offerto da...
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
25: Magi Auto. Auto.
26: Dove l'auto è magia.
27: Hai mai pensato che potrebbe finire così? In un momento qualunque, un respiro in meno. E poi basta. Niente. mettere play, nessun tasto riavvia, solo silenzio. Eppure passiamo la vita ad aspettare. Aspettare il coraggio per dire una verità. Aspettare il momento giusto per essere felici. Aspettare un segnale per iniziare davvero. Ma il tempo non aspetta mai noi. E se invece di temere la fine la prendessimo sul serio, come un promemoria, come un'urgenza gentile che ci spinge a vivere, perché forse il punto non è quanto viviamo, ma quanto siamo vivi quando lo facciamo.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Andiamo, Roberti Marchetti, dai, con Tutto Bloccato.
3: Che meraviglia, sono bloccato sul raccordo, il navigatore mi dà 57 minuti, che splendore.
2: Da che a casa lì gli servirebbe l'antidroga.
4: No, scusate, ma non ce la faccio, non realizzo soltanto adesso che Cristo non esiste. Non ce la posso fare, non la supero sta cosa, lo dico.
5: Comunque, per essere un programma dolce, argomento della pipì è molto gagliardo. Bravi, bravi Marchetti.
6: Bru, siamo arrivati a Elemosina in diretta. Cascia sti soldi, compra gli ste bacchette. Ma che è sta roba?
7: Tutto pisciato.

tasso di mortalità è calato del 39%, e mi ha anche detto che se continua così l'andazzo, questi entro aprile non ci arrivano con le pensioni. Quindi ti prego, tu sai benissimo che rapporti abbiamo con l'istituto, devi ricominciare a lanciare allarmi sin da subito. Per esempio oggi, non si sa se piove, se c'è il sole, la gente non sa come deve uscire vestita di casa. Allarme, bisogna tornare a mettere agitazione e pressione alle persone, Roberta, soprattutto

0: mia, ragazzi, si prospetta un ottimo venerdì, un ottimerrimo.
1: Una notizia ormai appurata è che il programma radiofonico Tutto Bloccato approderà sul canale 91 del digitale terrestre. Numerosi ascoltatori continuano però a chiedersi il motivo per il quale ad ora non sia già fruibile e continuamente soggetto a proroghe e ritardi. Noi di TG Globo siamo qui oggi per elargirvi una spiegazione concreta. In primis, una difficoltà oggettiva da parte dei cameraman nel riuscire ad inquadrare la Marchetti nella sua interezza. La conduttrice strabordava dall'inquadratura nella sua prosperità. Il problema è stato poi risolto attaccando due telecamere, una per ogni seno. In secundis, l'installazione di una potente ventola aspiratrice a mitigare la nebbia che avvolgeva lo studio, causata dai fumi della Caselli. In ultimo, ma non ultimo per importanza, l'arredamento peculiare voluto fortemente dal signor Marchetti. Cioè? Molti oggetti che adorneranno lo studio sono stati donati da musei e di difficile reperibilità, poiché ninnoli e cimeli del glorioso ventennio.
2: Comincia Tutto Bloccato!
3: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è Tutto Bloccato in onda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Oh, finalmente lo posso dire, le 4:04. L'ho beccato per poco perché sono diventate magicamente le 4:05 minuti di venerdì 18 settembre 2026. Ovviamente vi abbiamo presentato noi questo, diciamo, l'asse Marchetti, Roberto e Roberta. E poi andiamo di nuovo ad agevolare partendo da Ileana Caselli.
5: Pomeriggio, Rio delle Amazzoni, perché tanto.
0: Ma come Rio delle Amazzoni?
5: Sì, tanto è quello. Tanto ormai questa la zona, ormai il clima è quello, lo stesso, va bene così. Quindi io saluto quello.
6: E tu lo sai bene, perché hai presa tutta l'acqua oggi.
0: Povera Caselli, ragazzi.
5: Sì, proprio.
0: Abbiamo pubblicato qualcosa perché dobbiamo far vedere come stavi messa stamattina.
5: Vabbè, poi lo metto, perché sono proprio lo strofinaccio. Mi ha usato anche prima la ragazza.
6: Caselli, lì in assistenza, ecco le infradito, esatto. Le hanno dato i gadget della radio per rivestirsi perché i suoi vestiti erano completamente zuppi.
0: Allora, praticamente le hanno messo una maglietta con il logo, quello del 98, e poi i pantaloni si stanno piano piano asciugando, e poi sta con le ciabatte. L'infradito di Radio Globo, sei meraviglioso, cioè in ciabatte proprio infradito, ancora non ci hai venuta
5: non ero arrivata ancora a questo livello. Proprio comunque, a casa mia sto, capito, vado a ciabattare in giro.
6: C'è chi ha detto che comunque sta vestita meglio degli altri giovani.
5: Sì.
0: Anche questo è vero, cioè se passi ogni tanto dalle scarpe, quelle dell'Apollo 13, quelle là tutte gonfie, e poi gli stivali, quelli di John Wayne.
5: Sì.
0: E oggi in ciabatte. Quindi c'è andata pure di lusso, E allora, signori, ovviamente salutiamo il mitico ormai regista, cioè ormai qui mi è andato su di livello, Tommaso Di Vito, dalle biffate a guarda poi.
6: Eccolo,
0: la gente che
6: là
0: c'è. Guarda. Ciao ragazzi, che belli che siete. Soprattutto
7: Antonio.
0: Eccoli.
6: Tommaso sembra praticamente Roberto Cenci.
0: È lui. No, Cenci era Caselli come vestita. non mischiamo troppo le cose. E poi Miriana Di Bartolomeo, la Globo WhatsApp, che vi ricordiamo 393-777-7172. Allora andiamo ad agevolare tutti i messaggi che già state mandando copiosamente.
8: Marchetti? Eccolo. Marchetti, buonasera, sono Franco, il macellaio di Viale Libia. Marchetti, io devo ringraziarla ieri per quello che ha detto del brodo di ossa. Marchetti, lei è stato fantastico. Io ho preparato 15 confezioni di brodo.
0: Sì,
8: a Marchetti. Pronto. Lei è famosissimo. Ne abbiamo vendute quasi 200. Lei porta fortuna. Lei è il nostro portafortuna. A differenza di Roberta, mi raccomando, la prossima volta che fa medicine, che organizziamo, noi diamo niente. Marchetti, guarda oggi che ha fatto. E bombe d'acqua all'ora di pranzo, a bomba d'acqua quando entravo giù pomeriggio. Mi faccia una cosa, Marchetti, quando fa medicine tutti zitti, tanto sai che famo? La famo venire, gli dico vieni che c'è un rinfresco, famo venire 100-200 persone, tutti devono guardare, tanto a lei quello gli interessa che tutti sono bella, che la guardiamo, poi sai che fa, come se andiamo, come va via, Marchetti, andiamo tutti a cena, facciamo così la prossima volta, non gli diciamo niente delle cene, guarda che ha combinato oggi, è rubifragio, non temirvi allagato, meglio non dire niente. Bene, Marchetti porta fortuna. Grazie e buona domenica. Ma non gli dica niente la prossima cena. No. La chiameremo ZX. Solo noi lo sappiamo. Arrivederci, porta fortuna. Arrivederci.
0: È vero, perché questa sera abbiamo la cena da Federica della Vallè, che ovviamente anche lei ha l'attico, anzi ha un mega attico, un super terrazzo. Oh, guarda un po', che già siamo alla seconda volta. Roberta, ci vieni? Sì, ci vengo, che bello, fa pure caldo.
6: Fede Ben!
0: Capirai!
6: Sono stata la prima a rispondere, tra l'altro, all'appello. Quindi
0: oddio,
6: inizio a crederci anche io a questa cosa. Vabbè.
0: Dovremmo trovare, ecco, agli altri invitati a questa cena, dobbiamo trovare un nome in codice per andare a cena.
7: Au, au! C'è sta il panico!
0: Allora, oggi confermo anch'io, perché con lo scooter ci ho messo pure di più del solito, sì, perché sì, è difficile pure passare in mezzo alle macchine, perché sono tutte bloccate. Poi non riuscite a capire con queste macchine che ci dovete far passare a noi pure. Mamma mia.
6: Macello, anche io per arrivare qua ci ho messo quasi un'oretta, la Salaria, casino.
0: Un disastro, perché sono spenti anche molti semafori.
9: Disastro, la Flaminia, da Corso Francia, arrivare al raccordo, sì, 2 ore di macchina.
6: Aia.
9: Perché c'era un tombino attappato. Stanno stappando un tombino prima che arriviamo al raccordo.
6: Grazie.
9: I vostri, ecco, e la manutenzione di chi ve paga.
0: Lo so.
6: Vabbè, però meno male che ci vanno a stampare il tombino, sennò.
0: Ecco, brava. Allora, ragazzi, vogliamo provare a fare una cosa. Ieri è venuto molto bene il momento, e devo dire che è stata anche una bellissima serata, distesa, perlomeno per il sottoscritto.
6: Sì,
0: non so come è andata la serata.
6: Per me, sì, figurati.
0: Oh. Quindi, ieri che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato, grazie al consiglio, poi, tra l'altro, di una che abbiamo così scovato con la V su tra i reel. E questa, insomma, suggeriva: basta, lamentele, basta. Proviamo con questo esercizio, cioè trasformare la situazione negativa in qualcosa. In un'occasione positiva.
6: Sì. Capovolgiamo le lamentele, cioè, brava, rendiamole così un insegnamento della giornata, quantomeno.
0: Ad esempio, io oggi non so per quale motivo, perché non ho fatto nessuno sport ieri sera, stamattina non ho fatto movimenti bruschi, sì, ho un dolore fortissimo alla gamba sinistra, praticamente poi davanti, no? Cioè è come se fosse la sciatica, però quella è dietro, il nervo sciatico. Invece questa, però da davanti, mi dà delle scosse.
6: Aia.
0: Se allungo leggermente la gamba, mi fa malissimo. Potrei star qui, no, a lamentarmi. E invece è un'occasione meravigliosa. Io sono contento oggi di questo dolore.
6: Sì,
0: sono contento.
6: Cosa ti porta?
0: Perché mi porta a ragionare, innanzitutto, che posso prendermi anche un po' più con calma, anche nel camminare all'interno della radio, in questi corridoi lunghissimi, perché dovete sapere che questi studi sono meravigliosi. Sappiate che da qui alla saletta, la mensa, praticamente passate in mezzo a piscine, campi da tennis, ci sono le terme,
6: ci sono anche degli animali,
0: esatto, c'è tutto un safari, volendo, con delle gippette tipo Jurassic Park, però con scritto Radio Globo. E quindi dico, me la prendo più con calma, tant'è che è roba che piscio all'inizio oggi qui, perché stavo tranquillo di là. Ah, mi sono ricordato che cammino lentamente. Ecco. Poi, quindi, potrebbe essere lo spunto anche in generale, cioè il passetto superiore per i mondi superiori, senza scomodare necessariamente ogni volta Steiner. Però, ecco, calma. Goditi l'altra gamba. L'altra funziona, cazzo.
6: Sembrava quasi un remake di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: No, adesso non ce l'ho a quei livelli.
6: Vabbè,
0: Ma non intendevo la destra,
10: caro, oggi i miei colleghi se la sono presa con me, perché non ci hanno più visto al bar a prendere il caffè e hanno pensato che io avessi detto o mandato qualche messaggio sbagliato in radio. Digli che non è così, per favore.
0: No, io ci sono rimasto male perché ha aumentato il caffè. Come ho fatto in tempo a dire in radio che costava meno delle altre parti, che magicamente è aumentato.
6: No, ma più che altro qua si sta lamentando veramente, allora. Questo non è un aspetto positivo, il caffè che è aumentato.
0: No, no. Allora dico, visto che è aumentato, adesso da lunedì ci verrò tutti i giorni e ne prenderò 2 alla volta proprio.
6: Bravo.
0: Ecco, così, brava. Roberto, che già ero ritornato.

0: sono le 16:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: @auto.it.
1: Ah, Roberti!
2: Sì.
1: Quindi la Caselli oggi era tutta bagnata.
3: Signore e signori, benvenuti al circo!

0: Ragazzi, sì, c'è il panico in giro. Io un'ora che sto sulla salaria. Mi sa che mo mi fermo da una maleducata.
1: Ma come? Maleducata.
2: Ma io non c'ho parole. Comunque sì, la salaria è una di quelle messe peggio, fare così.
1: A maleducate? O

0: mattina chi si è messo in macchina o se l'è presa tutta l'acqua, meglio chi in macchina che quelli a piedi come la nostra povera Diana Caselli, sì, che insomma si è presa tutta la bomba d'acqua, sì, addosso. E c'è stato questo nubifragio che ha colpito principalmente Roma Nord, quindi Balduina, Prati, Nuovo Salario, qua ha fatto un casino.
1: Qui il quartiere africano era delirio.
0: Ci sono delle immagini che arrivano da Ponte Milvio, Tor di Quinto, Dallago Menti, alberi, sì, caduti. Anzi, se avete video e quindi segnalazioni di allagamenti, di danni di questo nubifragio di stamattina, mandatecele alla nostra Globo WhatsApp, che siamo alla ricerca di segnalazioni.
1: 393 777 7182.
0: Oddio,
1: ah,
0: ma però così stai?
1: Sì, come mi muovo, strano, so che è, lo so.
2: Cazzo, robè, questa è una trombofebite, preparati. Oddio, preparati.
1: Che vuol dire?
0: No, quando c'è la parola trombo, per quanto si possa dire, non è mai una bella cosa, eh?
1: Oh, parla per te.
0: Guarda
1: questa.
3: Quella all'ernia, robè, che gli è scoppiata.
1: Ma chi
3: è scoppiata? È scoppiata sulla parte sinistra, ti preme sui nervi.
1: Ma no.
0: Dove? Ma scusa, poi non ce l'hai all'altezza del ginocchio?
1: No, qua diciamo sull'interno coscia, l'interno coscia.
0: Allora potrebbe essere che parte dall'inguine, eh? Forse un'ernia, cioè potrebbe aver ragione lui.
1: L'inguine all'oscoglio. Allora ragazzi, però siete ancora troppo lamentosi, qui bisogna un attimo riassettarci in modalità positivista.
0: Ma sì.
1: Il positivismo.
4: Che bello, mi trovo all'altezza di Boccea, devo arrivare fino a casa mia a Torlupara.
1: Sì.
4: Il navigatore mi dà 60 minuti di tempo, però che bello, sono insieme a tanta gente. Dentro la macchina che come me ascolta tutto bloccato, quindi che bello. Sono credibile?
1: Sì, tantissimo, sì. Brava, così.
0: E ci ha anche trasmesso il sorriso.
1: Esatto.
0: Quindi, vedete quanto bene fa capovolgere le lamentele, non solo a voi, ma anche agli altri, perché chi ascolta che sorridete.
1: Ma certo, a parte che qualcun altro vi sta guardando, magari sai, a volte ci si gira, no? Ci si guarda così nel traffico e vedi qualcun altro sorridere e dici, ma sì, ma effettivamente che bello, i sorrisi sono contagiosi.
0: Sì, sì, sì, sì, anche se adesso vedi qualcuno ridere in macchina pensi che è matto, eh?
1: Per carità, magari è al telefono con qualcuno o magari si diverte con la radio, che ne sai?
5: Vabbè, un po' come quando rimani fermo in mezzo al traffico e dici ci metto un'ora e mezzo per stare a casa, però invece è un'ora e mezza che ho la possibilità di ascoltare tutto bloccato.
1: Oh, quello è un altro punto positivo.
6: C'è traffico, sto bloccato con l'autobus, non fa niente, tanto sono pagato a minuti.
1: Ecco.
0: Bella questa, tipo spot.
1: Sì.
7: Roberto, quell'automobilista che non ti ha fatto passare con lo scooter prima ero io, perché ti ho visto di fretta, invece volevo che ti godessi ogni attimo della vita proprio come stavo facendo io.
1: Ah, grazie, grazie mille, è vero, scusate, non ci ho pensato.
8: Una giornata meravigliosa oggi, mi è appena arrivata la comunicazione di pignoramento dallo stipendio per delle tasse regionali pagate ma che non trovano, e quindi sul prossimo stipendio ci saranno 400 euro in meno, a meno che non riesco a dimostrare che le ho pagate, in realtà le ho pagate, ma spero di averle ricevute, ma io sono contento perché così posso andare a rivedere vecchi ricordi, vecchie carte, che bello. Che bello,
1: sì.
8: Che bella giornata.
1: Proprio che bello. No, che bello, che bello. Ma guarda, guarda che se ci prendiamo in giro da soli, il cervello, queste sono le cose che guardo di notte, il cervello non distingue se stai dicendo la verità o meno. Quindi se tu stai lì e dici io sono il più figo del mondo, io sono veramente il migliore, quello dice orca miseria, è vero, cioè non è che sta lì ti mette in dubbio il cervello.
0: Ah, vedi, quindi comunque conviene raccontarsi le stronzate.
1: Eccoci qua, esatto, esatto.
9: La trombofebite, occhio Robè, occhio, occhio, batta fa vedere, ecco color Doppler subito.
1: Subito?
0: Subito, lei è andata di seguito al Doppler.
1: Sublime proprio.
10: Che peccato Roberto che non ti piacciono i massaggi.
11: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio
1: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Bem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Bem, ogni giorno il meglio.
17: E questo è il soggiorno?
18: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
17: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
18: E il PVC?
17: È firmato da Piva Group S.p.A.
19: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
23: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
24: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
25: Oh my car!
26: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
27: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
26: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
27: ValentinoAutomobili.it.
28: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
32: Gamba destra o sinistra non lo ricordo. Comunque gamba destra scoppata persa, gamba sinistra scoppata in vista.
1: E a sinistra.
33: Iniziamo con manicomio. Dai, yeah!
34: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
33: Vamo Treni.
35: Oggi adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
11: Stai ascoltando
22: Tutto bloccato
11: on Radio Globo.
36: Ah, che bello, mi fa male la schiena, c'ho un dolore, voi non potete capire, all'altezza dei reni. Sono proprio contento, almeno stanotte mia moglie non mi chiede di fare quello che dovrei fare.
1: Ah, ecco, la scusa!
0: Ammazza, oh, pure voi uomini allora inventate le scuse.
1: Oh. voglia!
0: Non pensavo!
1: Guarda, oh, mi sono inventato di tutto nel tempo. Sì. Una volta ho detto, vedi che ho solo un occhio, sono Polifemo. Ah, non è vero, c'hai due. No, dici te, io ce l'ho solo da uno. Allora, attenzione, 06 8928 996, adesso veniamo al telefono,
2: Oh, mi dispiace per tutti quelli che stanno in traffica, ma io già sono arrivato a cassa. 20 km, 35 minuti. Bello. Radio Globo. Tutto sbloccato e arrivato a cassa.
1: A cassa De Peroni, però, mi pare qui.

0: Benvenuta a Radio Globo.
1: Buonasera Robertini, eccomi qui.
0: Eccoci.
1: Senti, io ho per te la diagnosi. Praticamente il tuo dolore alla linguine è dovuto a una infiammazione dell'ilopsoas. È un muscolo diciamo attaccato al linguine che muove la gamba, quindi attaccato anche al muscolo del femore praticamente. E quindi è per quello, non lo lasciare così, nel senso fatti vedere da un fisioterapista, perché la cosa è lunga.
0: Ah, io ne conosco uno che sta qui al pub a Piazza Vescovia, ma è sempre embriaco quando arrivo, quindi non
1: non ti può aiutare, allora non credo che ti possa aiutare.
0: Mi sbaglia gamba.
1: No, allora prenditi comunque un antinfiammatorio, però fatti comunque vedere perché è una cosa lunga.
2: Ma scusa Alessia, perché tu sei così sicura che si tratti di questo?
1: Perché ho fatto un corso all'AIM, dell'Associazione Italiana Massaggi, e è una cosa che ci hanno spiegato loro, che effettivamente c'è questa... facevo diciamo un corso di massaggi sportivi, quindi era molto usuale che comunque degli sportivi ci avessero questa infiammazione, e da quello che ha detto lui che non riesce a muovere la gamba
0: praticamente,
1: e comunque gli fa male la...
0: Come quando fai il movimento muovi la destra, muovi la destra in avanti e tutto bene, la sinistra rimane leggermente indietro, no? Quando cammini praticamente, se fai il passo un po' lungo, anche se non lo faccio, cioè devo fare passetti corti tipo filmati anni 30 praticamente.
1: È quello, purtroppo è quello, tipo bingo. Comunque sì, è quello, mi dispiace.
2: Comincia a farla così.
0: Adesso capirà, adesso le prossime 2 ore e mezzo. Ma poi dovete vedere Roberta come mette la bocca,
2: la trombetta.
0: Cioè siamo passati dalla gamba ormai cionca, la gamba cionca a Pingu. Molto bene.
3: Non vi lamentate se il traffico è intasato, perché da poco più di un anno esiste per questo tutto bloccato. Grande raccordo anulare, facci stare tutti stretti, che così sentiamo di più i nostri bei marchetti.
0: Guarda, non so che cosa mettere in cima alla lista.
2: Servirebbe una diagnosi pure per la povera poetessa.
0: Allora, non so se preferire i 100 euro di stamattina dell'idraulico la poetessa o questo dolore qui alla gamba.
4: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
5: Ma io dico, ma tutti questi che gli dicono una roba fate vedere, una roba di qua, una roba di là, non trascurate su e giù, ma non sanno che questo è più ipocondriaco di me, che sono il boss degli ipocondriaci?
0: No.
5: Ma dai, su.
0: Ma non è vero, guarda, c'ho mille di cose, ma ipocondriaco no, anzi, sottovaluto sempre tutto.
2: Infatti non mi sembra, no. Cioè sei lamentoso quando poi hai qualcosa.
0: Ma, perché voglio stare così, voglio un po' di coccole,
2: certo.
0: Io voglio quello, perché... tanto solo.
2: Solo.
0: Allora, attenzione ragazzi, noi scherziamo e ridiamo, ma qui tocca dare anche notizie che ci preoccupano un po'. Ma porca miseria. Ma che è? Ma che è?
6: L'allarme alle 11 di questa mattina sui gruppi social dei genitori. Dentro un'aula della scuola media Giovanni Verga di Roma, un ragazzino accoltella una professoressa. Lei, Isabella Marsilio, 66 anni. Lui, 13 anni, terza media.
0: 13 anni, terza media! Poi si lamentavano di me quando mi hanno sospeso una settimana, 13 anni in terza media.
6: In caserma coi genitori, l'accoltellatore avrebbe filmato il gesto col telefono sequestrato dai carabinieri e trasmesso il video durante una chiamata ristretta a poche persone. I compagni hanno detto che odiava la professoressa perché aveva ricevuto un debito.
7: Questi figli non si controllano. Queste madri dove sono?
0: Eccoci qua ragazzi, 13 anni ha coltellato la professoressa, molto probabilmente, di sicuro perché la odiava, amarla non credo.
2: Sì, è successo stamattina a Centocelle, in questo istituto, il Giovanni Verga, una scuola media, questo 13enne è entrato, ha spruzzato lo spray al peperoncino sulla faccia di questa insegnante di storia e geografia e italiano e poi l'ha coltellata, nel mentre riprendeva tutto con il telefono in diretta, pare su una chat Telegram, quindi, cioè una roba veramente assurda. poi hanno chiamato subito i carabinieri, pare che sia stato un compagno a fermarlo e quindi insomma allontanarlo dall'insegnante. Per fortuna questa donna non è in pericolo di vita, è adesso ricoverata al Vannini, e questo tredicenne è in caserma con i genitori. Seguiremo gli sviluppi, adesso insomma queste ore si sta capendo quali saranno. L'importante insomma però è che la donna è viva e non rischia. Questa mi sembra la notizia insomma migliore in questo dramma. Poi ci sono tutte le considerazioni che ovviamente vanno fatte, in primis quella della sicurezza nelle scuole, che mi pare inizi a fare acqua da tutte le parti.
0: Ma certo, ma è che sai che c'è, che siamo noi reduci da una scuola molto più tranquilla, cioè quindi adesso noi diciamo ma com'è possibile che non ci sia sicurezza nelle scuole? Io solo uno quando facevo le medie aveva il coltello ed era uno di Torre Maura che si era trasferito ad Ancona.
2: Quindi le parti mie.
0: Esatto. Se no, per il resto, coltelli io ho visti sempre solo a casa per il pane, per la carne, roba del genere.
2: Ma quanto pare invece adesso è diffusissimo. Sì, se certo. Pensi che hanno parlato, e se non sbaglio, una circolare li ha anche confermati, i metal detector nelle scuole.
0: Daio.
2: Che però ancora non si sono visti a questo punto.
0: Sì, ma vabbè, ci vorrà qualche tempo tecnico adesso per realizzarla sta cosa, che comunque è una sconfitta educativa in incredibile.
2: Cioè come se fossimo allo stadio, capito? Cioè tu arrivi a scuola a 13 anni, 12 anni, già le medie, e ti devono perquisire, comunque far mettere sotto al metal detector lo zaino. Cioè siamo impazziti. Però
0: se devi fare come allo stadio, allora devi controllare pure che non c'è Borghettini, quelli piccoli.
2: Ecco, esatto.
0: Tanto comunque ce l'ho portati dentro lo stesso. Yeah! Ecco,
2: sera Forza dell'Ordine.
0: Salutiamo tutti gli amici Forza dell'Ordine. Ti avevo raccontato di quando ho litigato con la poliziotta all'ingresso della Curva Nord?
2: No, ma posso immaginare il motivo, però vai,
0: no, perché lei, io capirai, io adoro le forze dell'ordine, soprattutto la polizia, perché
2: certo.
0: Figlio di poliziotto, ormai in pensione, però, e questa signora sta lì e, oh, se ti ha detto che devi far vedere il documento, signora, innanzitutto io non la conosco, gradirei in lei,
2: ecco,
0: perché io ti sto dando di lei, e signora, sente, c'è un cortocircuito, allora a questo punto è una lacuna enorme qua.
2: Vabbè, ho capito.
0: Però dei meriti,
2: ma no, ma io pure ti avrei dato una pizza in faccia.
0: No ragazzi, no, perché qui va difesa soprattutto, senza evocare Augusto, Giustiniano e Costantino, va difesa la lingua, è la nostra prima arma, un'arma d'amore tra l'altro.
2: No, ho capito, ma sei un rompicoglioni.
0: Ma non sono un rompicoglioni, se la signora poliziotta occupa un posto pubblico, lei maggiormente deve sapere pure l'italiano, e se io le chiedo di darmi di lei, mi dice io ti sto dando di lei, sì, capisci che manca qualcosa?
2: Ho capito, ma lei non è che ti ha aggredito, lei stava
0: lì
2: a fare.
0: No, ma manco io.
2: Apposta, lei stava lì a fare il suo lavoro e tu hai dovuto sottolineare una cosa che secondo me non c'entrava niente.
0: Ma c'entra sempre, dai. Quella è la prima cosa. Per me è l'offesa peggiore che puoi dedicare a qualcuno che tiene alla propria lingua. Comunque, che facciamo poi a questi ragazzi? Magari lo chiediamo più tardi anche alla fratella.
2: Sì, perché insomma c'è poi tutto un aspetto dell'età, perché a 13 anni bisogna capire, non credo sia perseguibile, anzi so per certo che non lo è, quindi chiediamo poi dopo all'avvocato i risvolti penali di questa vicenda.
0: Mamma mia, assurda comunque.
8: Avremo una prima detta e questo vedo l'altro.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Questo è un corso di 10 ore da diagnosi.
0: Capito?
9: In barba a tutti i medici.
0: Ma sì. C'è un medico? C'è un medico all'ascolto, gentilmente?
2: Ecco, ricordiamo i sintomi. Dolore alla gamba sinistra. E scosse.
0: Dove si attacca praticamente la gamba, diciamo.
2: Perché sono sbullonato.
0: Dove si attacca, esatto. Dove, io sono stato composto dal dottor Frankenstein.
2: Da Ikea t'hanno preso. Sì.
10: La roba ti sta a fa vecchio.
0: Ma guarda che me ci ha fatto anche in passato,
11: Questo adesso dovrebbe fare, è un ragazzino, chiamavano, 10 anni di minorile, così gli passa.
0: Oh, ecco, questa è una delle prime soluzioni.
4: Chiamalo 06 89 28 996. Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
13: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
14: Radio Globo Meteo.
15: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, sarà così anche domani, nel senso che nelle zone interne, principalmente a ridosso dell'Appennino, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone e qualche piovasco si può formare. Spostandoci invece verso la fascia costiera, lì il sole prevarrà e comunque domenica sarà poi una bella giornata di sole in tutta la regione, anzi attenzione, ancora con condizioni meteo più estive che autunnali, soprattutto come temperature. Tocchiamo i 28-29 gradi, ma domenica anche i 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
16: Scopri come su radioglobo.it.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
19: Kia. Movement that inspires.
18: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: gita di classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di €800 sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
5: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
6: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Possibile che non ci sia sicurezza nelle scuole. Io solo uno, quando facevo le medie, aveva il coltello. Ed era uno di Torre Maura che si era trasferito ad Ancona.
9: Quindi le parti mie.
8: Esatto. Se no, per il resto, coltelli io ho visti sempre solo a casa per il pane, per la carne, roba del genere.
9: Ma quanto pare invece adesso è diffusissimo. Sì, se certo. Pensi che hanno parlato, e se non sbaglio, una circolare li ha anche confermati, i metal detector nelle scuole.
8: Dai, oh.
9: Che però ancora non si sono visti a questo punto.
10: Roberto!
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Fate il telefono ai bambini e anche i videogiochi, soprattutto quelli aggressivi.
12: Ragazzi, perché non avete sentito quella di Cagliari, dove 5 bambini violentavano un bambino di 11 anni, e questo per mesi.
13: Ci vanno le sprangate, ma ai genitori, no ai figli, perché se il figlio è deficiente non è colpa sua, e in fin dei conti a me la casca lontano dall'albero.
14: A me mi sta bene il metal detector a scuola, però se tante volte beccano il minore col coltello in tasca, a denuncia deve partire ai genitori.
15: Il problema di oggi è che mo' i genitori l'avranno pure giustificato dicendogli vabbè dai, ma non l'ha coltellato al cuore, poverino, la prossima volta non lo farà. Sai le piccole le legnate che scendevano a noi?
16: Mamma mia.
17: Ma il problema non è la sicurezza nelle scuole, che non c'è mai stata manco 20 anni fa quando andavamo noi a scuola. Però mica noi ci sognavamo andare con coltello in classe perché avevamo litigato con la professoressa. Perché se avevamo litigato con la professoressa, te tornavi a casa e temenavano i tuoi. Mo' non succede più questa cosa. Quindi i bambini non sono più bambini, perché a 13 anni uno dovrebbe essere un bambino. Adesso quei coltelli vanno in giro.
8: No, Vito, te lo puoi pure portare il coltello? Cioè no, è inutile. Però dico, è che proprio non ti... Come fa a venirti in mente di... No. Cioè, non c'è un minimo... Già che è una persona adulta, e quindi tu, non lo so, una volta ti insegnavano che tu devi rispettare quelli,
9: certo,
8: più grandi, no?
9: Sì.
8: Ecco. Qui capirai, è il contrario. Mannaggia Chiaravalle, guarda, mannaggia Chiaravalle.
9: Ma che è?
8: È dove è nata la Montessori.
9: Ma...
8: Allora, 06 89 28 996, andiamo da Paola!
10: Roberto,
8: sì.
10: Roberta, buonasera.
9: Ciao,
10: buonasera. Io sono nervosa, sono arrabbiata, come dici tu, perché non esiste, cioè la mancanza di rispetto nei confronti di tutti.
8: Esatto.
10: Capito?
8: Certo.
10: È quella la cosa più grave. Cioè, a parte il fatto che in classe, in scuola, a scuola si dovrebbe dare del lei, assolutamente a tutti quanti.
8: Primo.
10: Ma il rispetto, primo proprio, primo non esiste. Io ho tre figli che fortunatamente sì. sono grandi, ma mai si sono rivolti a me, magari qualche brutto di tutti.
8: Esatto.
10: Capito?
8: Certo.
10: È quella la cosa più grave. Cioè, a parte il fatto che in classe, in scuola, a scuola si dovrebbe dare del lei, assolutamente a tutti quanti.
8: Primo.
10: Ma il rispetto, primo proprio, primo non esiste. Io ho tre figli che fortunatamente sì. sono grandi, ma

0: tutta la famiglia.
1: Paola,
0: capito?
1: Ma secondo te qual è il problema? Qual è il problema di questi ragazzi che sempre
0: che
1: più spesso sono così violenti?
0: I genitori non c'hanno più le scatole, diciamo, per farsi rispettare, perché c'è il rispetto alla base di tutto. Sì. E soprattutto non si risolvono le cose con coltellato, io sono più figo perché sono più forte. No, tu sei un coglioncello, scusate il termine.
2: Ma è possibile pure, Paola, che questi ragazzi, se vedono, che ne so, il padre, la madre, già banalmente da una macchina, insultare pesantemente qualcun altro, o litigare per un parcheggio, sì, certo, o per una precedenza mancata.
0: Ma io l'ho sempre detto, guarda che il problema non sono i ragazzi, è la generazione mia. Io sono del 76, ma io sono arrabbiatissima con la mia generazione. Quando dicono i ragazzi non vogliono lavorare o i ragazzi sono maleducati, no, siamo noi che siamo sbagliati, la generazione nostra. Non lo so quel periodo, che ne so.
1: Però ragazzi, scusate se allargo un po' il discorso, perché sicuramente la responsabilità principale sarà delle famiglie, non ci sono dubbi, perché l'educazione si impara prima di tutto a casa, tutti dobbiamo sentirci responsabili di questa violenza qua, perché banalmente se tu apri i social e vedi costantemente gente che si insulta qualsiasi cosa accada, un ragazzino che a quell'età guarda anche quello che è intorno, perché a 13 anni hai la testa per guardarti anche intorno, anche lì viene comunque, assorbe altra violenza, assorbe un modo di fare che nella società di oggi purtroppo è comune, quindi sicuramente i genitori hanno la responsabilità, sicuramente in famiglia parte la prima educazione, ma tutti noi siamo responsabili e purtroppo la società, e non so solo...
2: Io non,
1: una volta...
2: non penso proprio, no, mi tiro fuori completamente. Dalla responsabilità. No, mi dispiace, perché comunque, anzi, sono stato per anni educatore e non ho mai trasmesso queste cose qua. E quindi non me ce posso mettere. Io quando vedo insulti sui social, mi fanno ridere quelli, che ne so, tra Faina e Asso di Roma. Sì,
1: io non sto dicendo tu, Roberto Marchetti, anche io provo a comportarmi bene, ma se ti guardi intorno, viviamo in una società dove la violenza verbale è all'ordine del giorno, e da violenza verbale a violenza fisica purtroppo ci vuole un attimo, e questo lo stiamo vedendo tutti i giorni.
2: Ma che cazzo è da me, beva?
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Sembrava la chiusa migliore, mi sembra.
4: Ah, Marche, ma qua gli fanno vedere Gomorra, i ragazzini, gli fanno vedere tutte queste fiction di persone malavitose che la scampano, se diventano ricchi, c'è troppo una brutalità in TV. Ecco perché pure sui social sono diventati tutti attezzosi, perché tanto la criminalità non viene punita.

0: come fomenta questa. Moving to the sun. Mamma mia. Ecco, mi sono fomentato, mi sono fatto male alla gamba un'altra volta. Traffic news.
1: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio

0: Italia.
1: Trafficato il raccordo anulare, code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Bufalotta e lo svincolo A24 per Teramo. Code a tratti, carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina. Code sulla tangenziale verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria e verso lo Stadio Olimpico tra Via dei Monti, Tiburtini e la Salaria. Fino al 30 settembre dalle 22 alle 5 i lavori e la chiusura al transito del Ponte dell'Industria e di Via del Porto Fluviale è deviato il percorso dei bus 96 e 780. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
6: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Ma che cazzo stai

0: della prima ora di Tutto Bloccato per l'appuntamento di venerdì 18 settembre 2026. E anche lei, detta il Pulcino Caselli.
1: Sì, mamma mia, oggi sto a posto, sta settimana con docce, cose, tutto. A proposito di docce,
0: ti sei lavata per strada quindi oggi tu
2: hai risparmiato che... sull'acqua.
1: Sì, sì. No, io sono venuta a Delfino, che tra l'altro era un una disciplina che non provavo da tanto.
0: Sì.
1: È difficile, stile. È uno stile difficile, comunque, è faticoso. Comunque, a proposito di docce,
0: sì.
1: Cioè, sta girando su internet, sì. Sull'internet, come dice, sto video del dottor Michele Terzaghi. Che parla di quando, secondo lui, secondo la sua opinione dotta, è meglio farsi la doccia per dormire. Cioè, fare la doccia calda pare che non sia d'aiuto.
0: Ma ci siamo.
3: Non fare la doccia troppo calda o il bagno caldo se manca più di meno di mezz'ora al momento in cui vai a letto. Qual è il meccanismo? Tante persone si rilassano facendo la doccia, stanno meglio, si sentono più tranquille, più serene. Il problema è che se io mi scaldo troppo ostacolo il meccanismo del raffreddamento corporeo, quindi vado contro, metto un freno al motore che è già partito per farmi raffreddare, per farmi dormire.
0: Allora, ovviamente si parla di doccia calda, o di un bagno caldo.
1: Sì, sì,
0: in
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Caldo bagno arrivo.
2: Perché tu la doccia te la fai fredda?
0: Beh, prima di andare a dormire, sì, almeno agevolo il raffreddamento. Ma io non la faccio proprio, la sera è impensabile proprio, è impensabile.
2: No.
0: Cioè è difficile, diciamo, difficile. Meno che ne so, non sono andato a cavallo.
1: Perché
0: tu vai
1: a cavallo?
0: Sì, tanto ci vado a cavallo.
2: Qui tu te la fai la mattina.
0: Ma non è che vado a cavallo e vengo in radio a cavallo.
2: Non ci manca.
0: A fare una passeggiata fuori in città.
2: Non ci viene perché ancora non l'ha trovato, perché se lo trovasse...
0: Vi diventa via Cagatelli perché certo. Il cavallo dopo si afferma altre ore, porello, e la voglia butta giù. Hai visto mai quando calza la coda e poi vengono giù quelle palle? Bellissimo. Comunque, a parte il super quadretto,
1: Allora io non lo so, perché in realtà io come faccio alla fine dormo e crollo a prescindere, c'è da dire, però. Cioè, effettivamente, quando è un po' più freschino, che c'è quell'aria un po' così, poi io devo, adesso ultimamente me la faccio gelata, perché dicono che attivi la circolazione. E quindi capito.
0: Ma la mattina o la sera?
1: Anche la sera
0: gelata. Sì,
2: ma come fate a farvi la doccia gelata? Io neanche d'estate con 45 gradi ci riesco.
1: Ma dopo ti senti meglio, dopo ti senti tutta quanta vita.
0: Se sopravvivo all'infarto, però, perché a volte ci ho provato a fare quelle cose, no? Che le vedo sui reel, quelli notturni, che dice: beh, parti con l'acqua calda, poi tu devi forzare il cervello a girare completamente la manopola.
1: Ti devi fregare.
0: Sì, esatto, devi ingannarti. Quindi vai così. Oh, ma veramente. No, malissimo, e tu qui moro casco giù e poi posso da solo, non mi raccoglie nessuno.
2: Scherzi, ma poi no, a me mi è capitato un paio di volte perché ero andata in blocco la caldaia, a momenti mi prende un infarto. Ma che sei matto? No.
1: Ci devi ingannare il cervello, poi dopo esci, ti senti
0: ma
1: tutto,
0: ma tu
1: quanto...
0: fai subito, capisci?
1: Ma io faccio presto, no?
0: Noi ci mettiamo un po' di più.
2: No, a me piace tanto la doccia calda, soprattutto
0: però,
2: d'inverno.
0: Ecco, però dice attenzione, se la fate calda, dice il dottore qua, se la fate calda, mi raccomando, più di mezz'ora prima di andare a dormire. Quindi
2: mi piace tanto. Bella doccia bollente, pigiamino a letto d'inverno.
0: Sono fatto la quarta cera, sono addormentato dentro la doccia, quindi figurati. Dai. Perfetto, adesso andiamo a così sondare il terreno anche con gli ascoltatori. Forza!
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Valentino Automobili.it.
7: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
14: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
18: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
0: Eccoci signori, le 5 e 2 minuti di venerdì 18 settembre 2026. Dai, dai che si libera qualcosa. Dai, facciamo spazio signori. Qui c'è tutto bloccato.
28: Ma fatemi capire. Ma oltre a gente di Roma, mi è scesa tutta mezza Italia a Roma oggi.
0: Sì.
28: Da Prati a Cassia, 1:20 ci ho messo. Ma che cazzo è successo oggi? Ma che è?
0: Cassia arriva a Firenze proprio.
28: Sì.

0: Sto facendo le prove intanto io per quando acquisterò le bacchette.
1: Quelle ad aria?
0: Sì. Air Drum. La bacchetta ha la chitarra elettrica. Sentite, sì, qua, sentite col pedale.
1: Anche quella c'ha solo le corde, eh?
0: Certo.
1: Le corde.
0: Così.
1: Tipo arpa. Tipo arpa. Sì.
0: L'arpam, quella misura. L'ente regionale. Allora, ragazzi, sia un discreto burdel.
2: Sono incazzato perché sono 3 ore e sto facendo la fila in cantina e ancora non arrivo a scaricare l'uva.
0: Aia, no.
1: Tempo
0: no.
1: Di vendemmia.
0: Eh sì, poi dopo se bagna pure l'uva. Ragazzi, dopo viene anacquato.
1: È un macello.
0: È un disastro, è un casino. Devi stare lì col phon sul. No, non è vero. Però aspetti che si asciughi un po'.
1: Ah, vedi, non sapevo questa cosa.
0: Sì, ragazzi.
3: Perché dicono che attivi la circolazione. E quindi capito.
0: Ma la mattina o la sera?
3: Anche la sera.
0: Anche la sera gelata.
1: Sì, come fate a farvi la doccia gelata? Mazzi. Io neanche d'estate con 45 gradi ci riesco. Sì.
3: Ma dopo ti senti meglio, dopo ti senti tutta quanta.
0: Sì,
3: vita.
0: Se sopravvivo all'infarto, però, perché a volte ci ho provato a fare quelle cose, no? Che le vedo sui reel, quelli notturni. Che dice: parti con l'acqua calda, poi tu devi forzare il cervello a girare completamente la manopola.
3: Ti devi fregare.
0: Sì, esatto, devi ingannarti. Quindi vai così. Oh, ma veramente.
4: Ma quanto fai schifo che non te lavi prima di andare a dormire? Cioè, che ti metti nel letto sudato, comunque, cioè, ti sei levato i vestiti che ci hai avuto tutto il giorno, ti metti al pigiama con il corpuzzo, l'aria che ci hai avuto tutto il giorno. Ma che schifo, ma lavati prima di andare a dormire.
5: Pensate, io ho speso 1.000 euro per cambiare la caldaia, mo questo mi dice che devo fare la doccia fredda. Che devo fare? Devo smettere la caldaia, allora devo riconsegnare quello. Porca bottina, ma pensate come cazzo siamo messi.
6: Sinceramente io la doccia me la faccio con mia moglie, ma non è che salavamo molto.
0: È arrivato
1: il fenomeno delle 5.
0: È arrivato Peppe De Chiavò.
7: Albero caduto su via Nomentana, altezza della batteria Nomentana, blocco totale del traffico.
0: C'era
1: un macello là fuori, guarda. Infatti anche la Fredella è un pochino in ritardo perché sta nel casino della di Corso Francia.
0: La Fredella è veramente arrabbiata in questo momento. Dai Fredella, tieni duro, siamo qui, ti aspettiamo. Ancora è lunga, infinita è la via che porta al relax. Mi sa che oggi sarà un pochino tortuosa questa via. Vabbè, comunque

0: 17:08 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
1: Oh, gli potete di Arpepita con Peter Mirto?
0: Oh, Rubè, mi ha chiamato Simone Buttacavoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due capellieri.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Io tutte le domeniche mattina mi sveglio vestito come se uscire il sabato sera.
4: Perché torni a casa tipo veramente Gasperino Carbonaro.
5: Anzi, che ha trovato a casa.
4: Allora, no, io tra l'altro, sì, sono andato a dormire ieri sera, cioè mi sono addormentato, aspettavo una chiamata. Sì.
5: Ieri sera tardi?
4: Ieri sera, no, non so, era tipo mezzanotte. E allora dicevo adesso intanto mi appoggio un attimo sul letto, mi sono appoggiato sul letto. Proprio sono partito,
5: sono crollato
4: come mi risveglio, c'era la luce del terrazzo ancora accesa, tutto apparecchiato, la boccia di verdicchio appoggiata là sopra.
5: Ma
4: perché ero molto stanco ieri.
5: Ma chi ti doveva chiamare a mezzanotte?
4: Ma una chiamata. Devo ricevere una chiamata.
5: Mezzanotte non è l'orario solito.
4: La chiamata di Fabrizio di Ancona. Fabrizio.
5: Cioè, amico tuo ti chiama a mezzanotte.
4: Sì, perché c'eravamo già sentiti prima.
5: L'orario d'Ancona.
4: Esatto. O Ancona sta a est, anzi certo. Nord-est, quindi insomma cambiano un po' latitudini e longitudini. E comunque, quindi invece niente, infatti mi sono trovato la videochiamata, che tanto comunque non avrei risposto perché io non sopporto le videochiamate. Non lo fate mai, per favore.
5: Manco io mettevo proprio un'ansia terribile.
4: Per carità. Poi quando le videochiamate, la maggior parte delle videochiamate vengono fatte, inoltrate quando sta in eventi. La gente a Capodanno, capito? Mentre stanno in spari, così non senti niente. Le videochiamate, la maggior parte, il 90% delle videochiamate sono immagini di orecchie. Dopo stanno là e è una roba orribile. Comunque,
6: via Salaria, altezza catacombe di Santa Priscilla, anche qui è caduto un albero, tutto bloccato.
5: La situazione si fa sempre più drammatica comunque.
4: Ragazzi, tranquilli che gli alberi stanno finendo, molti li butta giù Gualtieri, altri cascano da soli. A breve bisogna portare un pochino di pazienza, che a breve non ci saranno più, quindi tranquilli. Chissà quei poveri uccelli dove finiranno a cantare al mattino. Non ci saranno più. Oddio,
2: tutto bloccato on Radio Globo.
4: Allora, attenzione ragazzi, sta girando in maniera virale il video del tamponamento di questo signore, viene tamponato da un cinese, e già questa è una notizia, il fatto che un cinese sia in giro alla guida.
5: Non l'hai mai visto?
4: Ma sono pochi, no, c'è la diceria, no, che non prelevano, non muoiono, non c'è un funerale, non c'è un matrimonio, non c'è niente.
5: Io devo dire che quei pochi che ho visti, li ho visti sempre a bordo di macchinone, esagerate.
4: Ma no, ma quelli non sono cinesi, perché tu dopo da razzista confondi tutti, dici sono tutti uguali. Saranno stati giapponesi, quindi
5: orientali.
4: Effettivamente sono uguali, cioè vedono il mondo a CinemaScope.
5: Certo.
4: Cioè loro
5: hanno non da un doblò loro.
4: Assolutamente. Loro, gli orientali, cinesi, giapponesi, così riescono a vedere come se fosse veramente Trinità, come se fosse il Mucchio Selvaggio, il film di Sergio Leone, strettissimo sugli occhi, quindi guardano così. Comunque sentite qua.
5: Delicato.
4: Agilese.
7: Ho visto dallo specchietto andare a 2000 a Roma.
5: A 2000.
7: Io l'ho visto dallo specchietto, andava a 2000,
4: Sì, tutto questo ovviamente quando passa il Duca Conte. Bruno, benvenuti qua fuori. Vabbè, mi sono scordato. Ma tanto è così, non è niente di grave. Era sotto incidente. Aspetta che poi c'è il pezzo migliore. Dai, Ginè.
7: Senti, Ginè. A costa della Power Ponte. Capito?
4: Senti, Ginè. fa ridere.
5: Veramente ci sarebbe, ci andrebbe fatta, sai, barzellette, c'erano un italiano, un cinese,
4: anzi un romano, un cinese.
5: Qua ne bastano due, il romano e il cinese, perché effettivamente tamponano un romano e un cinese, e il romano è un personaggio del genere, fa ridere solo a sentirlo.
4: Poi bello che il cinese non dice niente, no. L'unica cosa che dice è dopo, quando fa
5: sì, quello
4: non ha capito niente.
5: Sconvolto, primo perché non l'avrà capito, secondo perché io non credo che loro lì abbiano questa attitudine che abbiamo noi dello sbroccare per strada se tamponi, se ti tagli la strada, se fai un incidente, peggio che mai.
4: Ma perché esistono le macchine in Cina? Non stanno con Risciò? Ah no, quelle Rimini, ecco. Cattolica forse. Comunque, beh, è andata anche bene, perché il cinese stava lì zitto, muto, aveva colpa, stava là guardando, guardava il telefono, sì. Avrà preso dei dati, non lo so, qualcosa.
5: Oltre agli insulti,
4: esattamente. Quindi era, diciamo, univoca la litigata. Non c'è stata una litigata, perché era solo da parte del romano tamponato.
5: Me ne voglio ad abbracciarlo il cinese, guarda, ti posso dire.
4: Abbraccia un cinese, chi stai sperando? No, so, chi era? Zingaretti. Abbraccia un cinese. Ecco, sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. No, sono convinto che sicuramente tra il mondo, invece tra l'oceano degli ascoltatori, sicuramente avremo scene invece molto più combattute. Vi sarà capitato di aver litigato poi per strada? A te sì?
5: Ma sì, sempre.
4: Davvero?
5: Ma anche solo in macchina. Allora, io per fortuna ho fatto pochi incidenti, ne ho fatto uno e fatto bene. E mi sono presa gli insulti della ragazza che è scesa, che poverina, si è messa paura, la macchina era ribaltata, quindi è scesa dalla macchina e ha cominciato ad insultare. Sì. Poi devo dire, no, tamponamenti, altri incidenti non ne ho fatti, però quando sono alla guida e capita quello che ti taglia la strada, quella prima mano a paletta è la mia.
4: Sì.
5: Insomma, quello lo sai.
4: Certo,
5: però insomma, insulti da macchina a macchina, a voglia se volano. Tu no, in motorino?
4: Sì, certo, io oggi ho augurato la morte a tutti da Viale Libia fino alla radio, quindi 5 minuti dopo, perché c'era un po' di traffico, dopo te vi dal cazzo così proprio
5: certo.
4: La gente, o ti allarghi o ti stringi, no, che devo fare.
5: No, ma poi io ad esempio divento proprio volgare alla guida,
4: certo.
5: Cioè il baffa non è un baffa,
4: a parte che abbattana,
5: esatto, diventa e non lo dico solo in macchina, lo dico, è proprio un battenaffa, è proprio, capito, è estensiva la cosa.
4: Ma io ti ho sentito, ero in macchina con te quando ha insultato quella persona che aveva frenato all'improvviso, la Marchetti cambia proprio voce, abbattana fango. Proprio diventa figlia di Satana.
5: Mi parte la vena torbella
4: all'improvviso, vanno, si tolgono le pupille, rimane un occhio bianco spiritato, diventa una sorta di Samara,
5: giro all'indietro,
4: The Ring, proprio lei invece che dal pozzo dalla 500 bianca,
5: sì.
4: Dai, forza signori, vogliamo tirar fuori il Far West. Gente che si è pure menata comunque,
5: ma che scherzi, certo, sì. Ma Roma, poi a Roma, cioè Roma io credo che insieme a Napoli sia la città italiana con più disastri per strada dovuti a liti legati a tamponamenti e incidenti.
4: Sì, che poi che motivo c'è di insultare, di litigare, se uno ti viene a sbattere, no? E sperando che ovviamente abbia un'assicurazione, che quindi poi ti possa garantire il recupero del danno, che motivo c'è? No, a me una volta mi hanno preso la Vespa, forse, ma ad Ancona, ho detto guarda, signora, non si preoccupi, intanto se c'ha un'assicurazione. No, davvero.
5: Veramente?
4: Sì, perché poi era una signora anziana, ho detto vabbè porella, può succedere.
5: Ma sì, dipende dal contesto.
4: Ma anche se è giovane, scusa, che ti insulta a fare? Magari uno è pure triste che ti ha fatto danno, è preoccupato.
5: Ma perché ti nervosisce? Oddio, no.
4: Sto male.
5: Mannaggia. Scatti. Le botto,
4: ma non senza senso. Dai, forza.
2: Tutto bloccato. Torna tra poco. Su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
4: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. E non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali, e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
4: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: E come funziona il tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
9: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 800 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Non è un baffa.
13: A parte che abbattana.
12: Esatto, diventa e non lo dico, solo in macchina lo dico. È proprio un battenaffa. È proprio, capito? È estensiva la cosa.
13: Ma io ti ho sentito, ero in macchina con te quando hai insultato quella persona che aveva frenato all'improvviso. La Marchetti cambia proprio voce.
12: Abbattanaffanco.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
14: Io non so perché, ma ultimamente mi esce un rimordiccio a te, tua madre. Ecco. Non so perché, ma mi esce proprio dal profondo del cuore.
15: Sì, però le litigate più belle sono quelle di cui non ti frega niente, nel senso che se sta avvelenà soltanto l'altro, ma se sta avvelenà davvero e a te non ti frega niente e alzi soltanto il dito medio e quello della macchina comincia a sbracciare, fate, sparo, te gonfio, te sgozzo, te faccio, te sbutello e te soltanto col dito medio così, poi magari invece che il dito medio gli fai le corna e allora te più un'altra volta, ma in realtà non te ne frega niente e quello se sta avvelenà e te ti diverti come matto.
16: La cosa più bella è quando stai in macchina con i bambini piccoli e quindi devi cercare assolutamente di trattenerti dal dire parolacce, perché non puoi dare questi insegnamenti ai piccoli, no. Amore, vedi, questo non si fa, amore, vedi, così non si guida, amore, poi ti arriva il motorino che ti sfiora lo specchietto, l'anima di peggio, mortacci tua.
17: No, beh, io se vado a sbattere addosso a qualcuno, se qualcuno mi viene addosso, la prima cosa che faccio, chiedo come sta e dico va bene, niente, sono solo macchine, vedi, si riparano, insomma, vedi, cerco di rassicurare così. Però in mezzo al traffico di Roma invece va a fanculo i colpi che manno, che se viene arrivasse alle persone la metà di quelli che gli manno morirebbero.
13: Allora c'è una teoria anche scientifica che spiega un po' l'alterazione del comportamento che abbiamo, perché io sono convinto che siamo molto persone, diciamo, migliori, no, rispetto a poi quando scendi da quel mezzo. L'alterazione è perché comunque hai, dopo svariati minuti, comunque una concentrazione diciamo solo davanti a te, in un'unica dimensione, guardi sempre solo davanti, e quindi non hai modo, come quando poi sei a piedi, di girarti, guardare a destra, a sinistra, sei praticamente come se fossi in batteria. Certo. E quindi poi il sistema nervoso ne risente.
12: Sì, perché se succede una cosa all'improvviso è un imprevisto che in quel momento non sai gestire e quindi ti nervosisce.
13: Non solo, ti stressa il fatto di guardare sempre davanti o più o meno destra, sì, e sinistra, ma più che altro con la coda dell'occhio. E quindi un po' come se fossi in gabbia, non lo riconosci e quindi diventi improvvisamente più nervoso, e quasi impaurito. Perché a volte l'insulto viene fuori anche da una risposta alla paura. Tante volte, no?
12: Certo.
13: Ti piace un colpo, ma pezzo di...
12: Ma infatti quante volte dici le parolacce o insulti nessuno, ma lo fai ad alta voce per una cosa che è successa a te?
13: Certo.
12: A me tantissime volte, che faccio un errore e il vaffa scappa, ma è verso di me.
13: Io quando torno dal pub a volte mi insulto, sì, allo specchio.
12: Perché è esagerato.
13: No, perché chiedo chi sia quel signore lì, così così bello, attraente, e con una bella voce, elegante.
9: Giuro, a quelli col motorino pierei in pieno, giocherei tipo a bowling.
13: Quando te pare, zio. Quando te pare. Perché rosica lui, perché deve stare costretto in macchina, invece noi liberi, belli, così.
12: Guarda, peggio del motorino è il monopattino.
13: Ma il monopattino non è così frequente come i motorini, poi non te lo trovi in mezzo alla salaria. Oddio, ogni tanto qualche matto si vede sui social, quello sul raccordo, bici elettriche che vanno a 80, super, super truccate, una roba incredibile.
18: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
19: Quanto mi piace la pannocchia!
20: Dai, bomberoni!
21: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
22: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
23: Stai ascoltando?
24: Tutto bloccato.
25: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
26: On Radio Globo.
27: Abbiamo invaso l'Albania.
28: Rispetto all'Italia è un'altra cosa proprio.
29: Perché dopo 48 anni di contributi pagati, con la mia pensione in Italia non mi permetteva una vita dignitosa.
30: Siamo a Durazzo, in Albania. Qui negli ultimi anni si sono trasferiti oltre 2.000 pensionati italiani. Una crescita esponenziale. Nel 2020 erano appena 200.
29: Sono tante coppie. Carmine, dammi una mano che voglio scappare da quest'Italia. Questa è una frase che colpisce veramente.
30: Ma perché sempre più pensionati scelgono questo paese balcanico? Il motivo principale è economico. Qui le pensioni non vengono tassate e l'importo dell'INPS arriva senza trattenute.
29: È il 30% in più che ho, capito, ogni mese.
13: Ragazzi, chiamali stupidi.
30: A questo si aggiunge il costo della vita, che qui è decisamente più basso.
29: Da un minimo di 1.500-2.000 euro al mese si vive decisamente bene.
31: Adesso qui quanto paghi più o meno al mese di affitto?
32: Io pago 450 euro. Il locale è a 50 metri dal mare.
29: Tra internet, luce e acqua spendo 50 euro al mese.
32: Fisioterapie, che in Italia mi costavano 80-90 euro. Qui con 40 euro me ne faccio.
29: Abbiamo una clinica privata, ci fa molta molta prevenzione. Quello che in Italia un pensionato non può più permetterselo.
28: E quando ho iniziato a lavorare non credevo che poi avrei terminato la mia vita andando fuori dall'Italia.
13: Eccoli qua, i pensionati in Albania.
12: Sì, pensa che all'estero in generale sono 347.000 gli italiani che hanno deciso di andarsene dall'Italia e godersi la pensione e quindi gli ultimi anni della vita all'estero.
13: Anni fa si sentiva sempre del Portogallo,
12: sì,
13: andavano tutti in Portogallo.
12: Ma tutt'oggi il Portogallo insieme alla Spagna è una delle mete più gettonate, sempre per il discorso tasse che,
13: certo,
12: sono inferiori, però l'Albania è presa d'assalto perché lì è più basso anche il costo della vita.
13: Certo.
12: Quindi oltre ad arrivarti un netto di pensione molto più alto rispetto all'Italia, lì hai sentito 400 euro un appartamento in riva al mare, ci vai comunque a guadagnare, fai una bella vita,
13: sai com'è, però mi chiedo questi signori che vanno là, signore e signore in pensione che vanno in Albania, magari non lo so, non hanno figli, non hanno parenti, cioè in genere no, vuoi rimanere anche a maggior ragione perché sei in pensione, magari, che ne so, ogni tanto speri che ti venga a trovare un figlio,
12: tanti secondo me non hanno figli oppure lo fanno proprio per ricongiungimento, perché magari i figli per primi sono andati all'estero e quindi poi loro li raggiungono lì nel paese. Beh, però tanti in Spagna e Portogallo l'hanno fatto per quel motivo. E poi
13: qualche fattone, diciamo, già Caselli, ai Canaria fa i surfisti, fenomeni.
12: Vabbè, a 70 anni qualche bel fruttaccio ci riuscirà.
13: Ma no, dico i figli, che il pensionato che va a fare surfista. Ma io guarda, veramente. Io un messaggio alle Poste di via Taranto, la potete riprendere, per favore?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
12: Oh, ma ci stanno dei settantenni, te lo dico, anche in palestra, che sono dei bei signori.
13: Ma sì, ma certo, ma è un altro discorso, però vabbè, hai detto un riavvicinamento familiare, vabbè, a parte quello, no. Quanta gente sarebbe disposta comunque, anche se le condizioni sono migliori, diciamo, dal punto di vista proprio di entrata, no? Di stipendio, di pensione, ad abbandonare questo paese e a trasferirsi?
12: Io ho un amico di un mio amico che ha i genitori che stanno in Spagna, alle Canarie, per fare la pensione, per godersi la pensione. E lui ogni 2-3 mesi va a trovarli nel fine settimana. Ma infatti molti dicono: ah, sono arrivati furbi. Ma guarda che è una scelta comunque che comporta un sacrificio, perché se hai dei figli, una famiglia qua, vattene certo. In un altro paese a 65-70 anni. E poi a quell'età non è neanche così facile ambientarsi in un nuovo paese, no?
13: Esatto.
12: Già
13: esatto.
12: La lingua, il modo diverso proprio di vivere.
13: Ecco, forse si spostano poi in Albania perché è molto più semplice con la lingua.
12: Sì, là parlano italiano.
13: Parlano italiano, che è una meraviglia.
12: Sì, perché
13: meraviglia.
12: Là la TV la vedono in italiano.
13: Esatto.
12: Però già in Spagna e Portogallo è diverso.
13: Certo. No, molti in Albania perché hanno studiato qua negli appartamenti e poi dopo sono ritornati.
12: Dai.
13: E poi, amici albanesi all'ascolto, ce li abbiamo, e vorrei chiedere a loro se effettivamente è vera sta cosa della testa quadrata.
12: Che è sta cosa?
13: Si dice, no, che gli albanesi hanno la testa quadrata.
12: Ma
13: non si dita mai la storia.
12: Ma no, ma che vuol dire c'hanno la testa quadrata? Per come conformazione?
13: Sì, chiaro, no, con gli spigoli, ovvio.
12: La forma è più squadrata.
13: Sì, proprio quadrata. Cioè, sopra ci va appoggiare una birra, capito? Metti così. Però gli uomini, credo le donne no.
12: Allora che ci penso, io l'unico uomo albanese che ho bene in mente è Kledi Kadio, il ballerino. Sì. E in effetti ha la faccia un po' squadrata. Sì.
13: E io no, te lo ma dico perché una volta uno ha provato a entrarmi dentro casa, è rimasto incastrato lì sulla finestra, che era quadrata, una finestrella più piccola, e allora lì ho notato che non c'era un centimetro libero, sì, praticamente su tra testa e
12: sì, tipo le formine.
13: Esatto, pensavo proprio a quello, solo che era fatto con la testa. E quindi giù, e sposta avanti, sposta indietro. Signori, questa è Radio Globo.

0: gira meglio, visto?
1: Sì.
0: Più la suoni questa lingua di Melek.
1: Ma non è Melek.
0: Melik.
1: No, guarda, cerca meglio, c'è un'altra.
0: Melek.
1: Menelek. C'è un'altra sillaba.
0: Aspetta,
1: in mezzo.
0: Cerco subito perché adesso sono curioso. Di Menelik. Di Menelik, sì.
1: Me ne guardo.
0: Sai perché?
1: Perché
0: sai. Sai perché? Perché no, vabbè, Menelik era l'imperatore d'Etiopia, vabbè, questo non c'entra niente, però è anche chiamata lingua di suocera o Menelikia, capito? Perché la suocera chiacchiera.
1: Perché non possono vedere i movimenti che fai? Ma a breve sul canale 91 per... Marciano Marchetti! Mamma mia, non vedo l'ora, guarda. Non vedo l'ora. Oh, signore.
0: Abbiamo ancora un po' di tempo.
1: Sì,
0: così,
1: sì.
0: Tranquilli, che nessuno ci vede qua dentro, eh?
1: Vero. Che brutte donuccia. Cattiva.
0: Sì.
1: Allora, comunque, 06 89 28 996. Adesso arriviamo subito al telefono. Attenzione, polemica, non si capisce di che. Polemica a Mestre. Non sappiamo se sia la stessa scuola che ha destato, no,
0: sì,
1: già interesse.
0: Sì, abbiamo parlato di questa scuola dove non c'erano più studenti italiani ma solo stranieri. Non si sa se è la stessa, però è una scuola dove c'è un'altissima densità di studenti di origine straniera.
1: Sì, sì. E hanno cantato l'inno d'Italia a scuola in Italia, a Mestre, in Italia, vicino a Venezia.
0: Sì.
1: Però io l'unica polemica che farei adesso è che non è minimamente intonata, cioè è solo una nota. Fratelli, sì. Benigni e Troisi su una cesta che piangere praticamente.
0: Ah, sì, non intonati, però la cantano anche bene, cioè le parole le dicono bene. Sì, c'è questa polemica, ma sai perché? Comunque polemica sterile.
1: Ma che palle, cioè, queste polemiche.
0: Perché dicono che comunque l'integrazione non si deve fare attraverso un video fatto solo per facciata. Cioè, secondo quelli che polemizzano, avrebbero fatto questo video per pubblicare sui social e far vedere quanto i bambini di origine straniera in realtà vogliono integrarsi cantando l'inno. Ma che problema c'è?
1: Allora c'è la duplice polemica comunque, perché stavo guardando prima, molti commenti sono: ecco il fascismo che si impone a scuola perché fanno cantare l'inno d'Italia. Ma voi state fuori come dei terrazzi, come il terrazzo della Vallée. Cioè, io non lo so che paura avete a campare. Io non lo so, erano gli anni 80, stavo alle elementari, mi insegnavano l'inno d'Italia, tra l'altro anche le altre strofe.
0: Sì,
1: E anche tutta la storia legata dietro, cioè proprio verso per verso, l'elmo di Scipio, che cosa voleva dire. Invece, vabbè.
0: Comunque una polemica per ogni cosa, dai, non se ne può più.
2: Sì. Capirai appena la trasmetteranno in diretta. Sai come se avesse la Marchetti? Tutta scollata, eh? Vecchia Marpiona.
0: E pensate che sto già rinnovando l'outfit.
1: Ma
0: l'armadio.
1: Capirai. Ecco perché è andata di sopra ai piani alti dal Duca Conte a dire: beh, qui serve un'altra cariolata milionaria per
0: certo.
1: I vestiti, per la TV.
0: Stylist.
1: E giustamente il dottor Benvenuti ha risposto: ma che ce fai? Tanto è tutta scollata, sono pochi i centimetri di vestiti.
0: Tre stracci.
1: Se veste tipo la moglie di Tarzan. Allora, 06 89 28 99 6, dicevamo. Andiamo da Lucia, benvenuta a Radio Globo.
3: Buon pomeriggio.
1: Sì,
0: ciao. Ciao Lucia,
1: ciao. Vai.
3: Allora, per quanto riguarda gli albanesi della testa un po' piatta,
1: sì, è diventata piatta,
3: allora,
1: no, quadrata.
3: Allora, io sono stata sposata, è piatta in realtà, perché ti spiego. Allora,
1: una mensola, scusa,
3: un albanese. Aspetta, allora, ti spiego perché.
1: Adesso ce lo spieghi, ma piatta me lo immagino veramente come una mensola o una tavoletta. Ci avrà un po'
3: esatto.
1: Ma ci avrà un po' d'altezza pure, quindi è più quadrato, è più cubo, diciamo che.
3: Allora, io a Tirana sono stata perché ero sposata con un albanese e mi hanno spiegato questa storia.
1: Sì.
3: Allora, le persone un po' umili, diciamo, lavoravano nei campi, insomma, e mettevano questi bambini, li mettono ancora, nelle culle di legno. Ok, e quindi non li tiravano su per molto tempo. E ecco perché poi la testa rimaneva piatta dietro.
0: Ma scusami, Lucia, ma questa è una leggenda metropolitana di Durazzo, perché non ci voglio credere.
3: A me me l'hanno.
0: È come quelli a cui mettevano il collare e cresceva lungo il collo, più o meno.
3: Io non so cosa dirti, però a me me l'hanno detta a Tirana, perché l'osservazione l'ho fatta anch'io. E c'è questa leggenda, e loro mi hanno dato questa giustificazione.
1: Sì.
3: Io ora non so se è vero. Però io la butto là. Aspetta. Io dico quello che so.
1: Sì, certo, certo, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, cara, cara Lucia. No, però quello che mi chiedo è piatta solo, ma tu dici dietro o anche
3: dietro,
1: sopra?
3: Dietro, esatto. Dietro. No, dietro, perché sono poggiati su, lì, in poche parole.
1: Però aspetta, se magari è spinta fino in fondo al lato del cassetto, allora se
3: esatto,
1: pure,
3: dipende.
1: Pure sopra, capito?
3: È giusto.
1: Se lo mettono dentro una se lo mettono dentro a una televisione, praticamente appunto viene cubica. Però non porta la teoria, perché appunto sennò quelli di Matera ci avrebbero avuto la testa piatta.
0: Però in effetti pure ti ricordi la leggenda, che poi non è una leggenda ma la verità, di tanti anni fa, delle bambine giapponesi a cui veniva fasciato stretto il piede, tutti e due i piedi, per fargli avere i piedi piccoli. In effetti bloccavano un po' la crescita così.
1: Invece ad esempio a Palombina, su dove sono nato, questo quartiere del comune di Ancona, ti mettono come gli aborigeni una carota scavata sul e sta attaccata con un laccetto al collo, in modo che tu vada in giro sempre con la labarda.
0: Dai.
1: Allora, è arrivata Arbaiaffa.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: No, comunque è vero, tutti quelli dell'est c'hanno la capoccia quadrata, uomini e donne, sembrano il cubo di Rubik sbiancato.
6: Il terremoto, corri,
7: pronto, aiutateci.
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
11: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condi 55 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: chilometri da Roma. Potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
5: Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
6: Mamma mia come parla bene Roberta.
7: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Oh, che fine ha fatto Olivia Bombardella?
10: Ragazzi, Olivia Fredella, non è, non so come dirlo. Si è sentito sotto.
11: Dai, come tocca corno, tutto quello che.
10: Ah, oui, la fortuna viene a me. Ah, oui, la fortuna non va lì.
12: Evviva, evviva, evviva!
13: Evviva, evviva, ragazzi!

0: Allora, fratellina, fratellina.
1: Evviva, evviva, ragazzi, buon venerdì. Fuori c'è il sole, gli uccellini, non c'è traffico.
2: Sì,
1: è bellissimo, io sono così contenta di essere a Roma.
0: Hai voluto perdere tempo, hai voluto per dirlo che era tutta una tecnica poi per andare direttamente senza aspettare su a cena da Della Valle.
1: Anche bravo.
0: Però non è vero, là fuori non c'è niente.
1: No, non c'è niente.
2: Ci sono gli inferi.
1: C'è una tragedia, ragazzi, dimensioni.
2: Però per ora strada allagata, piove, non piove più.
1: No, non piove più, c'è stato un momento alle 4, alle 3 mi pare.
2: Che l'hai rifatta.
1: Ma è durata, non so, un minuto e mezzo. Ma io non ho trovato allagato, anche perché siamo talmente vicini in linea d'aria che è proprio bloccato, le macchine paralizzate perché ci sono tante strade allagate, bloccate. Quindi c'è proprio un disagio
2: totale.
0: Sì, ma ad esempio, dicevamo prima, venendo qua in radio, ho visto tra Viale Somalia, poi l'incrocio sotto Piazza Vescovia, non funzionava nemmeno un semaforo. Quindi
1: hai ragione, anche su Corso Francia non funzionavano i semafori, erano tutti lampeggianti arancioni.
2: Casino.
1: E stamattina, quando sono uscita proprio nel momento della bomba nucleare di mezzogiorno circa, un tombino è schizzato in aria.
2: Mamma mia, sì, ci stanno un sacco di tombini, è vero, è vero, ci stanno un sacco di immagini.
0: Come, scusi?
1: E che così rendeva di più.
0: Certo.
2: Oggi la Fredella è venuta per fare il tombino. Bene.
0: Cioè, dopo le miagolate della Marchetti, i tombini della Fredella.
1: Attenzione, perché in realtà in zona Parioli, per insultare una ragazza si diceva tombino.
0: Sì.
2: Vabbè.
1: Quelle robe che tutti ci finiscono dentro. No. Io ci ho messo tempo a capire. Diciamo, tombino perché è brutta come un tombino. Cioè, i tombini sono brutti. No, perché tutti ci cascano dentro prima o poi.
0: Cioè, nel senso che entrano proprio a gamba tesa, diciamo.
2: Brutta scena.
1: Orrenda. Sì.
2: Meno male che ci siamo evoluti, spero, ai Parioli, da questo punto di vista, no?
3: Buonasera, avvocata.
0: Eccoli, che si infiammano come la camicia della Fredella. Ah no, è una camicia, sì.
1: Sì, è una camicia.
0: La Fredella sul un rosso. Ma che sto? Se spoglia sotto questo, che una canottiera.
1: È un body.
0: È un body.
2: Sì.
0: Con quei lucchetti sotto.
1: Certo, ma a me sì, mi marito, visto che stasera esco con Marchetti e Marchetti.
2: Ce la fa.
0: Se sa chi te darà più addosso tra me e lei. Subito la incendiamo. Vogliamo incendiare subito la puntata.
2: A chi tocca non si ingrugna.
0: Eccoci qua. Ora prendete due paia di forbici.

0: Anche perché voi non la vedete, ma Robby oggi ha una maglietta da casta. Educanda, da casta.
1: Certo.
0: Ma con quelle... Come chiamarle? Quelle
2: le bombe delle sei, ci siamo quasi.
1: Fanno male.
0: Le bombe delle sei che non fanno male, no. Lei rende sexy anche la magliettina, non so, da
1: sì.
0: Gonad.
1: Sì,
2: no. Vabbè,
1: sì.
2: Quella poi è la maglia di Zelensky, però è su.
0: È vero, il colore è quello.
1: un po' più chiaro del sì. Militare proprio, però sì.
2: Perché
1: sì.
2: Lei sbaglia candeggio.
1: Infatti io l'ho presa che era quel colore là.
2: L'ho detto l'altra volta se avrebbe cambiato il fustino tradizionale con due fustini suoi. E qui veramente allora facciamo come ci pare.
3: Quando sento la risata di Livia Fredella, Livia. Le campane mi suonano a festa.
0: Viva, meno male, vedi.
4: Oh, ma che è andata a cena da Della Vallée?
2: Sì.
4: Un campana che c'ha il frigorifero pieno d'alcol da far concorrenza al bangladino, eh?
0: Carina
1: e
0: questa.
1: Infatti ce le fa pagare, c'è la cassa davanti al frigorifero.
2: Sì, sì, c'era 2 euro, c'era sì, stata 2 euro come a Fidene. Io conosco pure il bangladino e Fidene. Cioè, beh.
0: No, non buono però, questo non buono.
2: Perché?
0: A Fidene che hai fatto al bangladino? L'hai distrutto?
2: Perché?
0: Con un piottone gli avrai preso tutti gli alcolici.
2: No, è mio proprio adesso, lavora per me, ragazzo. Traffic News.
5: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code sul tratto laziale dell'Autosole tra il bivio per la Roma, l'Aquila e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud, ci sono code per entrare sulla Roma-Napoli. Code anche verso l'Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo tra Sette Camini e la barriera di Roma Est. A Roma segnaliamo code per incidente sulla tangenziale tra la Farnesina e la Salaria in direzione di San Giovanni e trafficato con code a tratti anche il raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e lo svincolo della Romanina. Code per incidente poi in carreggiata interna dalla Trionfale alla Salaria.

0: mercato on Radio Globo.
1: La predella che mi si scompiscia.
2: Dai, perché voi non vedete le grafiche, ma qua dietro con questo jingle è uscito fuori un Marchetti vestito da Leonida. Cioè, una cosa
1: che non è una sulla Togliatti, eh.
2: No.
3: Non è
2: quello
3: filmato.
2: Quello di 300 il film, esatto. Lo spartano.
3: Stiamo facendo le prove per quando andremo in TV, quindi insomma, passano le varie grafiche, ci sarà da divertirsi.
2: Sì. Beh, direi di sì.
1: Ma dovete vedere, ecco, le preferite sono appunto questa che state sentendo in questo momento e l'altra che riguarda Roberta Marchetti, tutta patata. Ragazzi, lo stesso lì. È un'emozione infinita. Oh, e stanno studiando anche quelle della Fredella, pensa che sotto ci sarà in sovraimpressione la scritta Bunga Bunga. Ormai è finita, cara.
2: Io speravo più magari nel mio IBAN, però vabbè.
3: No, ma che IBAN ci fa gli esordi.
1: Ma sì, ma no. che volgarite.
2: No, quella è la Pranzetti. A me mi piacciono gli esordi.
1: Pure il cane che gli smagna i soldi. Non si è mai sentito nella cronaca mondiale. Pensa uno come deve lasciarli in giro i soldi, pensa quanti ce n'ha uno, no? Che dice, oh, oddio, l'ha mangiato il cane, mi ha mangiato 200 euro. Perché ma nessuno l'ha visti mai.
2: Bestiaccia.
4: Sora Fregnella, ben ritrovata.
1: Sora Fregnella.
5: Aggiornamento sul traffico, segnaliamo anche un incidente che provoca rallentamenti su Via Aurelia all'altezza dello svincolo di Malagrotta in direzione Civitavecchia.
1: Perché sembrano sempre dei verbali quelli che mandate come indicazione del traffico?
3: Perché si fanno istituzionali.
1: Sì, vi diventano proprio. Allora facciamoli un po', proviamo a farlo, che ne so, tipo Istituto Luce oggi. Diamo un tono diverso.
2: Ma tipo?
6: All'incrocio destinato alle autovetture spinte da cavalli rigorosamente italiani, all'ingresso di Via dell'Impero che porta a Piazza Venezia.
1: E si chiamava così una volta, eh.
6: Forza signori, aspettiamo le vostre segnalazioni dalle retrovie. Giungevano dispacci di traffico.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: mercato. Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magia Auto.
0: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Eccoci signore e signori, 18:03 minuti di venerdì 18 settembre 2026. Entriamo ufficialmente a gamba tesa nella terza ora di Tutto Bloccato.
5: Pronto Radio Globo!
6: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Ciao a tutte, tutti e tutto.
8: Oh,
4: così.
8: Non me lo ricordavo lui.
4: Questo giusto per farvi ricordare che ci sono dei disagi nel mondo. Ecco.
7: Ciao a tutte, tutti e tutto.
4: E la risposta.

0: così a naso.
1: Però vabbè, a dai. Occhio. Parecchia, tutto quello che ti pare.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Questo invece è quello che canta la sigla della Fredella. Che da ogni sì, ti può salvare.
0: Lui,
1: perché c'è anche, ovviamente, come ogni venerdì, Livia Fredella. Buon pomeriggio ancora, avvocato.
0: Ma buon pomeriggio a voi, che gioia sempre vedervi con questi occhi luminosi, grazie a queste luci meravigliose.
1: A proposito di occhi luminosi, cara Livia Fredella, ma che c'ha, matrimonio anche oggi?
0: No, è che questa sera volevo essere faiga.
3: Per la cena della Vallée.
0: Sì, una botta de Rai.
1: Esatto. Quindi, cioè, ha organizzato anche una troupe che la seguirà.
0: Sì, stanno facendo un documentario su di me.
1: Sì.
0: Sì. Adotta anche tu il tuo avvocato con il GoFundMe, sai, quelle robe lì.
3: Certo,
0: perché oramai stiamo andando sempre più giù. Oggi tutti che si lamentavano, questi avvocati più grandi, ovviamente, sì, che sono prossimi alla pensione o che già sono in pensione, che mi guardano. Poi io magari propriamente non dimostro l'età che ho, quindi pensano che ho qualche anno in meno.
4: Ti devi salvare. Cambia mestiere, salvati.
0: Addirittura.
3: Come salvati? Ma
4: questo mestiere è morto.
0: Sì, ma come è morto? Ho capito.
3: Ma perché non gli pagano più?
0: No, perché comunque un pochino. Scusa. È vero che anche l'avvento dell'intelligenza artificiale sicuramente non aiuta. Perché oramai c'è il cliente che si presenta. Avvocato, l'atto l'ho fatto con ChatGPT, Gemini, Bim Bam e tutta questa roba qui. E quindi quasi a dirti. Quindi che te paga fa? Allora scusa, ma poi
3: lo so.
0: Torniamo sempre sulla stessa identica cosa, sì, che io ho detto anche qua da voi tanto tempo fa. Tu non è che mi paghi perché io ci metto 5 minuti a risolverti un problema.
1: Ma perché ci ho messo 5 anni per laurearmi.
0: Sì,
1: poi
0: e più la pratica, più l'esame, eccetera. Però io non perdo sinceramente la fiducia.
3: Ma no.
1: Comunque, come parlano questi avvocati lì che ti dicevano puoi rifare gli
0: avvocati. Che sono ex fumatori, no? Sai, fumatori in...
4: sì. Salvati!
1: Sì, ma sembra il Signore degli Anelli, sembra.
4: Salvati, avvocato Fratella!
0: Lui lo fa bene!
4: Salvati per carità, per l'amor di Dio! Mettiti al riparo! Da magistrati, orchi e notai!
0: Esatto!
3: Sì, più o meno, ce l'ho in mente proprio.
1: Cioè, io mi immagino veramente che tu entri lì al tribunale a Giulio Cesare e hai all'ingresso. All'ingresso hai questo tipo Gandalf il grigio con questo bastone che sarà. Prego, avvocato Fredella, l'aspettavamo, ma sarà una strada dura e difficile.
0: Esatto.
1: Cioè, veramente.
0: Ma è così.
1: Comunque, attenzione signore e signori.
5: Ammazza che puntualità!
6: Mamma
5: mia, quanto mi piace sto programma, perché?
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Allora, adesso torneremo anche sull'attualità con Livia Fredella, però ci servono. No, dobbiamo andare un attimo dalla creatività degli ascoltatori. Perché si sono riuniti in adunata. I vessilli degli ascoltatori di Tutto Bloccato sono alti come la radio da cui si diffondono le notizie e le voci che ogni giorno apprezzate e portate in serbo con voi. In serbo e mi raccomando non in croato, nemmeno in bosniaco.
9: Giorno 18 del mese 9 dell'anno corrente, sulla via Laurentina, incrocio con via Pontina Vecchia, presenza di gente rincoglionita che va a più. Non va a più di 50.
10: Strada statale 3, via Flaminia, traffico, altezza Grotta Rossa, direzione Roma. Tantissime orde di macchine si accingono a fare prima colle.
11: Gli italiani, e anche questa sera la Pontina è tutta bloccata.
12: Italiani, via Aurelia Antica, direzione Roma Centro, è stata liberata al traffico.
1: La perfida Albione guida a sinistra, tutto al contrario.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Allora Livia, ne abbiamo parlato, avvocato Fredella, ne abbiamo parlato quasi in apertura, purtroppo di questa roba terribile che riguarda, riguarda un tredicenne, una storia che avviene in una scuola media.
3: Sì, stamattina a Centocelle, in questo istituto, un tredicenne ha accoltellato l'insegnante, prima gli ha spruzzato lo spray peperoncino, poi l'ha accoltellata riprendendo tutto con il cellulare. Per fortuna lei non è in pericolo di vita, è ricoverata al Vannini e questo tredicenne si trova, almeno fino a qualche ora fa, si trovava in caserma con i genitori. Ora, a parte tutto il discorso che abbiamo fatto anche prima sulla sicurezza sulle scuole, la presenza dei metal detector che non sono ancora arrivati ma che volendo un preside può richiedere e tutta questa cosa qua, a livello penale un tredicenne che commette un reato del genere, che passa?
0: Che gli succede? Beh, innanzitutto bisogna capire anche il perché ha agito, quindi è lì che nasce sempre la tutela penale.
3: Dicono per un debito.
1: Esatto, perché
3: per un debito a scuola preso l'anno scorso, quindi l'insegnante, lui odiava l'insegnante e l'ha coltellata.
1: Ghigliottina. Va bene!
0: Beh, io direi di sì, ma aperto a livello umano, ovviamente.
1: Ghigliottina sul pisello, ovviamente.
0: No, sì, ovvio. Però sostanzialmente a livello penale un tredicenne non
1: penale.
0: È. Esatto, non è passibile, come sappiamo.
3: Sì.
0: Poi c'è tutta la storia che abbiamo di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, relativa al fatto di abbassare l'età della punibilità dei minorenni.
3: Che ora è fissata?
0: 16 anni. Okay. Però ecco, io sono portata a dire che questo tredicenne come ha vissuto fino adesso, con quale tipo di educazione a casa e anche scolastica, perché come è arrivato ad acquistare un coltello, a rubarlo da casa e soprattutto lo spray al peperoncino? Quindi è vero che la tutela penale è legata chiaramente sempre agli individui, in questo caso alla maestra, quindi è chiaro che può andare in riformatorio. Bisogna capire però, c'è tutto un pre, c'è più attenzione se vogliamo alla motivazione che ha spinto questo tredicenne.
1: Ma che ce frega?
0: No, a me niente, però nel giudizio penale comunque ha un suo peso, perché un conto è avere intenzione, quindi con il dolo proprio di volontà di voler fare del male a quella maestra, quella professoressa.
1: Ma io non penso che la voleva condì col peperoncino, no, poi la faceva fette e la cuoceva, quindi alla fine metti fuori il coltello.
0: Per quanto mi riguarda non è buttamo la chiave, no, è ovviamente incanalare questo ragazzo sulla via della rettitudine, che poi è così che funziona il nostro ordinamento penale.
3: Sì, certo, anche perché in questo caso lui l'ha anche filmato, quindi c'era proprio la volontà di andare là a fare di male a
0: questa donna. Purtroppo io sono dell'avviso che oggi come oggi alcuni giovani, anche giovanissimi, perché a 13 anni sei veramente minuscolo, purtroppo nasce una sorta di istinto criminale, cioè proprio c'è voglia di fare del male per il gusto
1: di farlo.
0: È lì che se viene fatto questa sorta di studio, sicuramente anche con l'ausilio di CTU, quindi è psichiatrico, eccetera, eccetera, sicuramente si deve arrivare alla fonte per poi rettificare questo povero ragazzino.
3: Quindi la pena più alta a cui può andare incontro, perché tanti, tra cui il marito di questa insegnante, stanno dicendo deve andare in galera, deve andare in galera con i genitori.
6: Io spero che non è che lo fanno, che mettono in galera lui e i genitori.
13: Ma poi è in pronto soccorso dalla Dimasco.
6: Eh?
13: Dalla Dimasco. Quindi lei
6: non lo so se gli devono fare ancora un attacco, perché il medico era un po' preoccupato, dice forse lei è un po' preoccupato per questo.
1: Capito?
3: Ecco, questo era il marito che appunto si augura la galera per questo ragazzino che non può andarci, quindi non potendo andare in galera.
0: C'è il riformatorio, c'è il riformatorio che comunque diciamo è un carcere minorile, però non è immediato, ecco, c'è tanto da fare prima e purtroppo quello che temo, spero di no, quello che temo è che si possa arrivare a che questo ragazzo poi diventi maggiorenne.
3: Addirittura tutti questi anni?
0: Sì, certo.
1: E dopo a quel punto?
0: E dopo a quel punto si va via dal tribunale dei minori e si passa al tribunale ordinario.
1: Ah, ok, si rivaluta il tutto.
0: Hai capito che trafila?
3: No, vabbè, però qua.
0: Quindi per favore educateli, sti so dei ragazzini!
3: Sì, assolutamente. Ma riformiamo pure la giustizia, perché ormai l'età si è abbassata di tanto, mica il primo.
0: No,
3: purtroppo non sarà neanche l'ultimo.
0: È brava, perché poi inizia tipo un ingarellamento tra i ragazzini.
14: Cioè questo ha accoltellato la professoressa per un debito a scuola.
1: Sì.
14: Cioè se io devo accoltellare tutti i professori che mi hanno messo i debiti dai medie ai superiori, a quest'ora sarei diventato il nuovo Hitler.
0: Madonna mia, eri proprio una pera!
1: Sì, Comunque, questo signori è. Adesso vedremo come quelli che saranno gli sviluppi. Intanto qui, signore e signori, vi trasformo nello speaker radio center. Il pomeriggio si accende, la fredella comincia a sdondoleggiare. Mi sdondola la fredella.

0: Sono le 18:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Allora,
1: secondo me sotto i 16 anni fai qualche cazzata, bene, non puoi andare in galera, bene, che fai? Niente, vai a scuola, sei obbligato ad andare a scuola e immediatamente a tornare a casa, quindi non esci più, niente televisione, niente videogiochi, niente amici, niente feste, niente di niente per 2 o 3 anni, vedrai come gli passa la fantasia, ne punisci 1, 2, 3, vedrai che da quinto a sesto poi ci pensano bene prima di fare qualche cazzata.
0: Ovviamente a commento, diciamo, della notizia che abbiamo dato, vi ricordiamo questo 13enne questa mattina in una scuola media a Roma, a Certocelle, ha coltellato la professoressa dopo averla spruzzata con lo spray urticante al peperoncino. Sì. Signori. Allora via, globo WhatsApp.
2: Ma secondo me in questi casi comunque devono subire qualcosa pure i genitori, perché se col telefonino, il coltello, spray al peperoncino, tutto quanto, non lo so, cioè, secondo me c'è qualche disagio a casa.
3: Ragazzi, bisogna sempre capire, devono andare in galera, hanno rotto il cazzo, devono andare in galera, punto e basta.
4: 13 anni, sei bello cosciente di fare certe cose, se ci hai pensato te ne vai diretto in galera, ciao.
5: Avvocato Fratella, ma basta che i 13 anni non si possono punire, basta, bastiamo sta pena, se ne approfittano, ma fino a che non scappa un altro morto?
6: Spray al peperoncino lo vendono pure i cinesi, il coltello l'avrà preso da casa la mattina, non è che uno ogni giorno si metta con te i coltelli a casa.
7: Ti comporti da grande, punizione da grande.
0: Ma su quello credo che siamo tutti d'accordo, comunque Livia Fratella, forse non ve l'abbiamo detto, sta per diventare ministro della giustizia, ancora
8: esatto.
0: No, ancora no.
8: Manca poco, anzi se mi volete votare così... Insomma, poi cambio tutto.
9: E poi potrai abbassare.
8: Sì, sì, a 8 anni. Sì, tutti al gabbio.
0: 06 89 28 996. Andiamo da Simone. Benvenuto a Radio Globo.
10: Ciao, buonasera ragazzi. Come state? Tutto bene?
8: Sì, bene.
0: Abbastanza. Te che dici? Come stai, Simo?
10: Sono sul motorino, sul raccordo. Mi sono fermato giusto un attimino per dire due cosettine.
0: Bravo Simone, vai. Bello. Dici.
8: Metti le quattro.
10: Io volevo dire all'avvocata Fratella. Sì, no. Io volevo dire all'avvocata Fratella che dopo tutto il discorso di quello che è successo, mi sembra un po' una stronzata di che i ragazzini dei 13 anni hanno la voglia di far male, di provare quello che è il piacere di far male a qualcuno, perché qui è un contesto diverso, qui è un contesto di. Non magari non di famiglia disagiata, perché potrebbe anche essere la famiglia per benissimo, ma anche le frequentazioni dei ragazzi che magari fanno. Ah! Non c'è il coraggio di fare sta cosa, se è una merda, queste cose così. E i ragazzini a 13 anni se fanno condizionare è una cosa brutta, però è così. Quindi il fatto di voler far male a qualcuno perché c'è una voglia di far male mi sembra un po' esagerato.
8: Almeno, no, però può succedere. Anzi,
10: sì, che può succedere,
8: una...
10: è ovvio, però non è una cosa innata in un ragazzino di 13 anni,
8: no,
10: è quello
8: no,
10: che voglio far capire.
8: Non è innato, però nei giovani devo dire che ci sono evidenze chiaramente scientifiche,
10: sì, certo,
8: che dimostrano che a volte non sanno quanto male possono fare a qualcuno.
10: Ma non lo sanno per un motivo ben preciso.
8: Maltrattano gli animali, non so se
10: sì,
8: mi spiego.
10: Certo. Sì, ma non lo sanno per un motivo ben preciso, perché l'educazione si è fermata fino a un certo punto e poi chi doveva, i genitori in questo caso, anche gli altri, la scuola, non ha insegnato al ragazzo, al bambino, quello che è realmente la conseguenza di quello che succede. Io sono d'accordo con tanti ascoltatori che hanno detto i bambini vuoi fare una cosa da grande? Le pene sono da grandi, c'è poco da fare. A 13 anni, se c'è le palle, come si dice, di accoltellare una persona più grande di lei, che tra l'altro dovrebbe essere istituzione, quindi una maestra che dovrebbe dare...
0: Ma che ti sei rimesso in moto? Cioè nel senso stai correndo con lo scooter, non si capisce niente, Simo.
10: Mi sono rispostato perché c'è stava la polizia.
0: Ecco.
8: Però pure te, Simo, che fai? Mi chiami per dire cose giuste, ma mentre fai cose ingiuste e soprattutto un uomo, un ragazzino, chi per lui o chi per lei, non è che c'ha le palle. È uomo, è grande, è grosso, si accoltella qualcuno, è un poro coglione, che
0: questo,
8: è diverso.
0: Vabbè,
8: no, perché è già la terza, quarta volta che qualche ascoltatore dice: ah, volevi fare una cosa da grande?
0: Ma no,
8: allora
0: da grande. Non credo che intendessero.
8: Spero di no.
0: No, no, da grande nel senso che sei figo. Da grande da persona adulta, cioè. Perché la cronaca fino a qualche anno fa ci raccontava maggiormente. Sì. Grazie a Dio so pochi pure sti casi. Cioè, non è che ogni giorno a scuola accoltellano una prof. Però da adulti in quello.
9: Ma infatti la cosa su cui siamo tutti d'accordo, e mi sembra di capire anche gli ascoltatori sono tutti concordi nel dire che andrebbe abbassata l'età perseguibile, perché se a 13 anni sei così adulto da fare le cose da adulti, che significa sentirti grande accoltellando qualcuno, ma significa anche uscire voler uscire la sera e fare tardi a 14 anni, e allora ti prendi anche le conseguenze penali, giusto?
0: Comunque io tirerei fuori pure un pochino di quelle macchine di tortura da inquisizione, proprio Torquemada, belle, sai quelle che stirano le zampe proprio, no? Quel famoso diritto romano che prevedeva di squartare significa proprio legare gli quattro arti e tirarli piano piano. Ma vediamo il filmato.
11: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
12: i migliori artisti sulla scena,
11: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
12: e quando senti questo suono
11: chiama per primo lo 06 892 8996.
12: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
11: e vinci due biglietti per il concerto di
12: Raff.
11: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Prende il via domani la sperimentazione dei varchi elettronici agli accessi nella nuova zona a traffico limitato territoriale a Piantica. La ZTL sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto, e con l'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Iscrizioni aperte per la prossima maratona di Roma, che si correrà il 14 marzo 2027. Non solo una gara, ma uno degli eventi più attesi dell'anno, un viaggio nel cuore di Roma, un'esperienza che unisce sport, emozione e bellezza. Sesta edizione della Roma Girly Week, la settimana dedicata alla promozione e alla valorizzazione del gioiello contemporaneo d'artista e delle realtà orafe storiche della città. A partire dal 23 settembre fino all'11 ottobre l'evento attraversa vari luoghi della capitale tra mostre, atelier e accademie. Info su comune.roma.it.
15: Wait for me, I'll be back.
16: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
17: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
18: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
19: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
20: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
19: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
20: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare!
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
25: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
26: Todis, buongiorno convenienza.
11: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
27: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: on Radio Globo.
1: Vabbè, ma è una cosa meravigliosa.
2: Quante ce ne sono?
3: Una cosa veramente incredibile.
1: Ma tu hai dovuto, come funziona? Che io poi sono ignorante sulle grasse.

0: non svelare.
1: Io dico, no, non
0: vabbè, però per far capire il mio stupore.
2: Ma non lo so,
0: perché c'era il primo, c'avevi una faccia strana tutta gommata.
2: Ma la gente non lo sta vedendo. Adesso non è che sia, è vero che dobbiamo sempre ricreare una sorta di pub immaginario, una sorta di bar, così dove ci vediamo. Adesso sono quasi le 6:30.
0: Io sono lo spoiler.
2: E allora spoilerate. Lo spoilerello della Fredella, l'avvocato Fredella, 18:28. Ah, ragazzi, a proposito del spoilerello, a proposito, torniamo a parlare di amore. Qui una storia d'amore da commentare insieme a queste due bellissime fanciulle che insomma sono in questo studio.
3: Beh, per storia d'amore, una storia che è più una tragedia per come è finita.
2: Per il momento lì è stata una storia d'amore.
3: Sì.
2: E visto che ragioniamo sempre sul addentare la vita a piccoli istanti, una sorta di DT, un differenziale non esatto della vita, allora possiamo anche ragionarla non minuto per minuto, ma diciamo mese per mese. Che cosa succede all'inizio di questi mesi?
3: A Torino, perché secondo me è importante anche la città.
2: Un piccolo attore sarebbe.
3: Sì,
2: ma Torino.
3: No, allora c'è questa psicologa che si fidanza con il suo paziente, stanno insieme 8 mesi, poi lei lo lascia. Lui devastato, soffre come un cane, quindi manda a puttane tutta la psicoterapia fatta immagino negli ultimi anni. La sorella di lui lo denuncia la psicologa all'ordine degli psicologi e l'ordine la radia, la sospende.
0: La sospende.
2: Radia Globa, sì.
0: No, devo dire che è interessante questo racconto ed è anche corretto che non sia stata radiata, perché la sospensione ci sta, è, diciamo, il rapporto paziente e dottore non dovrebbe mai poi essere travalicato da una questione personale.
2: Per quanto
0: ti dirò che con i miei clienti... No, non è vero. Però nel senso ci sta... ci sta meno che viene denunciata dalla sorella del ferito che piange disperato, però comunque ha avuto ragione anche la sorella, ha voluto proteggere suo fratello, dice ma guarda te, abbiamo speso, anzi mio fratello avrà speso fior fior di quattrini per farsi da una mano, questa oltre alla mano
2: si è fatta da
0: un colpo de vabbè
2: il De Cuius, il famoso De Cuius della scorsa puntata,
0: Bucio
2: De Cuius. Quindi.
0: Quindi la sorella con livore dice la segnalo all'ordine degli psicologi che l'hanno solo sospesa. Però,
3: perché la deontologia non prevede assolutamente una cosa del genere, soprattutto non per un mestiere simile.
0: Sì, ma non penso che lui fosse in terapia da lei quando hanno confermato la relazione.
3: Sì.
2: Un po' prima. Cioè, sarà andato.
0: Si sono conosciuti
2: sarà andato in terapia da questa.
0: E poi magari si saranno rivisti dopo, spero.
2: No, ma no, durante la terapia.
3: Durante la terapia, si sono proprio fidanzati.
2: Ovviamente penso che non gli faceva pagare più, penso.
3: Almeno quello.
2: Sei una bestia, sei.
0: No, mi piacerebbe sapere, ma uno psicologo in questo caso non può fare terapia al proprio compagno o compagna.
3: Ma
0: è proprio
3: illegittimo.
0: Non
3: che
0: si può poco fa.
2: Non lo so, guarda, abbiamo sicuramente un sacco di psicologi all'ascolto, cioè non quelli finti. Lo so che siamo tutti allenatori, dottori, no? Trasmigratori, poeti, siamo tutto, però...
3: Allora, è facile che succeda una cosa del genere, cioè non che lo psicologo o la psicologa si metta con un paziente, poi succede anche quello, però è facile il famoso transfert, no? Che tu vedi poi nella persona che ti fa la terapia un appiglio e da lì nasce un amore, perché comunque la vedi il tuo rifugio. Se stai passando un brutto momento e quello è l'unico giorno della settimana, l'unica ora della settimana dove ti senti a tuo agio, è molto facile che poi, no? Vedi in lui o in lei una sorta di carezza che vuoi che diventi altro.
0: Comunque, quando volete fare terapia con Roberta Marchetti, chiamate qui a Radio Globo, perché ci ha praticamente spiegato tutto in maniera perfetta e trafichissimo.
2: I milioni che ha speso. Honoris causa.
3: Ho dato sotto ogni punto di vista quando parliamo anche di rapporti con psicologi. Però detto questo, io sulla teoria sì, sono bravissima, è la pratica che mi frega.
2: Ma su quello...
0: Per quanto il tuo psicologo magari era buono.

0: io mi sono sempre domandato, ma se Roberto Marchetti esce con amici sua, sì, e vanno a rimorchiare, ma l'altri che cescano a fare? Tanto se rimorchia tutte lui, ah belli, non c'è trippa per gatti.
1: No, in realtà io esco apposta con quelli cessi perché si chiama la tecnica del cavallo zoppo. Tu quando esci, tu devi uscire con uno più brutto di te, che è il cavallo zoppo, in modo che appunto tu risalti di più.
2: Ah, certo, vabbè, sì, amica Gozza ce l'abbiamo sempre avuta tutti. Infatti io sono mica da Cappelli.
1: Che t'ha detto? Allora 06 89 28 996, arriviamo subito.
3: Dai, magari la psicologa ha sbloccato qualcosa, no?
1: È mutante.
3: Fa parte del lavoro, secondo me.
1: Allora andiamo da Teresa. Benvenuta a Radio Globo.
4: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
4: Allora, io sono una psicologa, sì, e ho dovuto chiamare subito perché proprio deontologicamente è proibito avere rapporti professionali quando si hanno avuto relazioni precedenti, quindi non solo col compagno, anche con familiari, parenti, qualsiasi rapporto pregresso non si può prendere in carico come paziente.
1: No, però qui,
2: qui è diverso, perché esatto, in realtà il tipo andava dalla psicologa per questioni personali e poi dopo in corsa si sono innamorati.
4: È sempre l'articolo 28 che poi comunque va interrotta la relazione professionale e anche la relazione amorosa e bisogna attendere 2 anni per intraprendere di nuovo l'azione amorosa.
5: Ma scusa Teresa, aspetta, cioè allora ci sta che deontologicamente sia vietato, assolutamente sì, però il mondo è bello perché è vario, nella vita succedono sempre un sacco di cose e può capitare che io magari mi innamori dello psicologo e che lui si innamori realmente di me, cioè un amore vero, un amore che magari durerà tutta la vita,
2: certo,
5: perché a quel punto se lui non se lui decide e di comune accordo decidiamo che va interrotta la psicoterapia, quindi la relazione professionale, non può vivere con me una relazione sentimentale, la interrompiamo?
4: Sicuramente di fatto non succede che magari si interrompe e si faccia vincere l'amore, questo sicuramente è più facile che il paziente si innamori dello psicologo perché magari dà una risposta ai propri bisogni.
1: Io chiedo, abbiamo capito, Teresa, c'è una domanda molto più importante a questo punto, è questa, da quant'è che sei psicologa?
4: No, io non sono da tantissimo psicologa, non da tantissimo.
1: Ecco perché ancora non riesci a dirlo, forse è quello, mi sa che il problema era quello là, forse con tanta pratica si arriverà appunto a

0: Se la psicologa che chiama Radio Globo che è stata colta in fallo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Marchetti, ma dove esci con quelli brutti per i morchiacchi oramai te sei fidanzato?
3: Ma no.
4: Cosa?
3: Ma no.
4: Oh mio Dio!
3: Capirai.
4: Allora, io poi non ci sto qui tutti i giorni, dimmi subito.
3: Ma non è vero assolutamente.
5: Senti, però, per arrivare a un messaggio del genere vuol dire che qualcuno ti ha visto o qualcuna. Dai, su.
6: Con qualcuno, ce n'avesse solo una con sta faccia birichina.
5: Però per dire se è fidanzato vuol dire che cioè, o l'ha visto più di una volta sempre con la stessa o che è qualcuna che sa.
6: Ah certo, gli è arrivata magari la voce.
5: Perché senti, lo puoi rimettere?
3: 06 89 28 96. Adesso parliamo
5: il vago.
3: Parliamo dell'aumento del carburante, una cosa che tira sempre.
5: Senti che tono
2: quel... Marchetti, ma dove esci con quelli brutti per i morchiacchi che oramai te sei fidanzato?
6: Questa è la sicurezza.
5: Capito?
6: Che oramai te sei fidanzato.
3: No, io sto cercando di capire da dove venga. Da dove venga. Cioè, questa comunque è romana, questa signora qua.
5: Sì. Vabbè, che ce frega se Roma. Ah, perché ce n'è un'altra ancora.
3: No, adesso vedi.
5: Guardalo, è così, è questo il motivo, certo.
3: Vabbè, comunque dicevamo.
7: Come fa un paziente a innamorarsi di un psicologo? Lo psicologo sa tutto di te. È normale che se lo psicologo prova qualcosa per te, già sa quali punti toccare. Io non la vedo come una cosa normale.
3: No, ma infatti.
6: No, ma per noi non è normale, come non è normale che Roberto non ci dica chi è questa sua nuova fidanzata. Lui sta cercando di fare il vago, ma noi non ci spalliamo.
5: Ecco.
1: Chiamalo 06 89 28 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
9: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Situazione per questo fine settimana con la giornata di domani, sabato, che risentirà ancora di una blanda zona di bassa pressione al centro Italia. Tempo inizialmente stabile sul Lazio, ma poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve temporale sulle aree interne, quindi l'entroterra vedrà dei fenomeni convettivi durante il pomeriggio di domani. Per domenica invece tempo maggiormente stabile, soleggiato dappertutto, sarà una bella domenica dal sapore estivo, quindi temperature prossime ai 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona Prima Porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
23: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
24: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
25: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
26: Ma fatteli c***o tua, no.
18: Tutto bloccato
27: su Radio Globo.
28: Ragazzi, spiegatemi una cosa, se una donna va con tanti uomini è una zoccola e se lo fa un uomo?

0: Cappelli, mamma
1: però
0: mia.
1: Però mi piace questo messaggio che è arrivato.
0: Vero?
1: Mi piace tantissimo, certo. Perché ha ragione, quando una donna va con gli uomini,
0: sì,
1: è una zoppa.
0: Vabbè, adesso non devi evidenziare tutto, sottolineare tutto. A volte è bello lasciare una sfumatura di pensiero.
1: Interpretazione. Però io, perché anche io elaboro i miei pensieri con la mia testa enorme, e mi dico sempre che quando una donna viene tradita, oh mio Dio, è una povera vittima. Ma quando invece è la donna. No, sentite quando è la donna.
2: Viva,
1: ragazzi.
0: E dai,
2: mamma, porto il fucile.
3: LLA.
1: Sono io,
3: avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola.

0: gli animali io li amo tutti.
1: La Roberta c'ha un sorriso, guarda, che mette gioia solo a sentirte, guarda, veramente.
2: Oh,
3: è vero.
2: Il sorriso che mette gioia a sentirte. Quindi lui. Lui magari non t'ha visto mai, ma non ci credo, perché chissà, magari te la dedicate pure. No, dico, delle lettere d'amore, dei complimenti. Mamma mia, sì, se può di niente proprio. Esatto, Zagarolo proprio abita lui. No, però nel senso, magari non ti ha visto mai, non ha visto tutta la tua beltate, ma sente questo sorriso, perché il sorriso si sente, e torniamo a inizio puntata. Vedi la ciclicità radiofonica di questo programma?
3: Incredibile.
2: È una centrifuga, come Pingu che sta davanti a... Stasera parleremo così, tipo Pingu.
3: Sì, a fine serata più o meno, sì.
2: Vabbè, fratello, te dai coglioni. Cioè, nel senso, puoi anche uscire.
3: Tanto abbiamo... ci vediamo dopo. Cioè,
0: Ciao ragazzi, a dopo, e con gli ascoltatori, spero, a martedì.
4: Fidanzato Roberto!
3: Sì.
4: Proprio mentre il programma sta per andare in televisione, così arriva il messaggino. Ti sto guardando in televisione come se fossi qui vicino a me, cucciolo!
0: Ma sei che... grande!
2: Ma non ci penso proprio, guarda, io, anzi, con la televisione, proprio tipo temperino, anzi, tipo tornio. Tornio subito. Ci vediamo dopo, intanto noi...
5: Eccola là, l'impallata da Bologna.
6: Poche parole chiare e mordenti.
7: Arrivo con lo ski lift.
8: Con lo ski fit. Sì.
2: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente.
2: Leona Caselli.
0: Ma che fa?
9: Lascio via che ti do quattro cappucciati.
7: Io non ci ho capito più niente.
2: Ma si sente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Eccola lì, Ileana Caselli.
2: Allora, è arrivata l'ora di farsi un po' di domande. Di farsi un po' di domande, con anche del Campari, perché no?
3: Sì, perché no?
1: Dai, allora, io manterrei questa base qui.
2: Sì, manterrei questa.
1: Andiamo più.
2: Allora, mi sono chiesta intanto perché si dice lacrime di coccodrillo. Che voglio dire, cioè, se nessuno ha mai sentito il verso del coccodrillo, sinceramente io non l'ho mai visto manco piangere, ma neanche nei documentari, perché si dice lacrime di coccodrillo?
1: Che poi, cioè, sta sempre a bagno, quindi
2: sì, potrebbe sembrare. Cioè, è umido, ci sta, è un anfibio.
3: Vero, vero, sono d'accordissimo.
2: Sì. Infatti, no, no. Poi, a me c'è una roba che mi dà fastidio, che stavo ragionando. Ah, perché si dice sempre, tipo, tu, non so, offri un pezzo di pane. No, si fa una ciumachella, qualcosa. E l'altra persona non la vuole, dice, no, no, grazie, come se avessi accettato. Cioè, ma scusami, ma perché io devo, perché mi costringi a fingere, a mettere in atto questa finzione?
3: Scusate, non sono ferma. Lei che offre pezzi di pane, cioè un tozzo di pane duro tre giorni prima.
1: Sì, dentro cioè, una scarsella medievale, proprio stava dentro muffe.
3: Un'indigenza totale.
1: Tra lei e Fleming, più muffe, tutte e due. Però non ho capito. Cioè, tu offri il tozzo di pane.
2: Esatto, e la persona fa: no, grazie, come se avessi accettato.

0: Ti fa cagare, no? Scusa.
1: Offri un'ostrica, offri dello champagne. Vedi se ti
2: dove me la metto in tasca, l'ostrica.
0: Guarda, offri avrei un suggerimento, ma non mi pare il caso, anche perché è abbastanza ruvida.
3: Ecco qua.
0: Però, c'è, però qualcuno c'ha pure la perla.
2: Oddio, certo. Perlage. No, ma perché si dice come se. Perché si dice come se avessi accettato? Ma perché devo fingere che tu abbia accettato quando non hai accettato? Perché si dice sta cosa?
1: Per dirti, insomma, apprezzo e come se avessi accettato.
0: Secondo me hai cambiato cannoni. Cioè, questo è diverso, perché non sono come gli altri, non sono le stesse domande degli altri giorni. Le domande tossiche, classiche. Questa, secondo me, questa è altra roba.
2: Questa è un po' più. Si capisce, vero?
0: Può essere. Cioè, perché non stuzzica niente, perché si dice. Come se avesse, cioè, perché uno fa una sorta di convenevole.
2: Ma mi serve, cioè, cosa me ne viene a me? Anzi, mi rimane più pane.
0: Cioè, tu vorresti. Madonna mia, che indigenza! Madonna mia. Ma vuoi un pacco di riso dell'Unicef, qualcosa da quei camion che si aprono, caselli sotto, con le scodelle ammaccate.
2: Lo accetto volentieri, dai.
0: Io ti accetterei come se avessi accettato, vedi? Non è cosa avessi
4: accettato. Messaggio per tutti gli ascoltatori: mi raccomando, stasera quando ci vediamo sotto casa di Della Valle, portate una bottiglia, qualcosa, non fatevi dirchi. Bella, ragazzi, vediamo tutti insieme là sotto.

0: Messina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Bufalotta e lo svincolo A24 per Teramo. Code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina, code sulla tangenziale verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria e in direzione dello Stadio Olimpico tra Via dei Monti Tiburtini e la Salaria. Code a tratti anche sul percorso urbano della A24 per Teramo, dalla tangenziale est al raccordo anulare, quindi in uscita da Roma. File in uscita dalla capitale anche sulla Salaria, dalla tangenziale est all'aeroporto dell'Urbe, code che ritroviamo sulla via Flaminia dalla Cassia al raccordo anulare. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Che cosa odono le mie orecchie? Ci volete rovinare il fine settimana?
2: Cioè?
1: Roberto fidanzato.
2: Ma, no.
1: Ma stiamo scherzando? Roberto
3: è...
1: non si può impegnare. Roberto è nostro.
3: Sì,
1: è
3: mamma.
1: Nostro di proprietà e di Tutto Bloccato e non si può fidanzare. Non scherziamo.
2: Ho capito, però quando dici è nostro, io comunque rimango sempre quello che suona la chitarra e falò.
3: C'ha ragione, dai.
2: E vi guardo a voi che poi dopo cominciate.
3: No, c'ha ragione, ma tra l'altro io te vedo là con sto telefono. Allora, mo mi devi dire, perché poi facciamo mandare messaggi e tutto, ma sono 5 minuti che te guardi sto telefono e ridi.
2: Sì.
3: Ora, che succede?
2: No, perché abbiamo scoperto l'arcano, anche l'argatto, ma abbiamo scoperto l'arcano, in pratica hanno visto, ti ricordi quando sono andato al matrimonio a Salerno?
3: Sì, sì.
2: Hai visto delle foto in cui c'era, l'hai conosciuta anche tu?
3: Romina. La mia amica
2: Romina.
3: Sì.
2: È vero che abbiamo fatto sta cosa del braccialetto, che ormai tra l'altro mi si è rotto, l'altro giorno vedi che
3: no,
2: non ce l'ho più.
3: No, quello con l'elefantino.
2: Sì. E quindi, ma siamo amicissimi.
3: Comunque,
2: grandi tette anche là, però.
3: Comunque c'è attenzione su di te, perché invece qualche giorno fa una persona mi ha detto, ma perché ti sei fidanzato? Ma dico, io sappia, no.
2: No.
3: Ma ho visto le foto st'estate su Instagram, ma con chi? Pensavo anch'io Romina. Ma no, quella biondina. Dico, ma no, ma è la sorella.
2: Ah,
3: ma
2: quella è mia sorella. Per quanto? No, scherzo. Tempi duri. Bene. Vabbè.
4: Comunque questo ascoltatore vi ha dato un gancio clamoroso. Immaginate veramente se si riuscisse a fare che ogni 5 minuti suona una persona a casa di Della Vallè e gli sale su casa, gli imbocca così senza invito. Oh, ciao Della Vallè, sono ascoltatore, così avanti che 20-30 persone.
2: Ma infatti guardate, adesso vi do l'indirizzo preciso di Federica Della Vallè.
3: Ma sì, dai, questi vengono tutti,
2: Allora.
3: Vai.
2: Via Sentino 3.
3: Cazzo, pure il civico gli hai dato?
2: Certo, sennò che devono girare per via Sentire, è vero che è piccola.
3: È piccola,
2: tra l'altro.
3: Te potevi star buono col civico.
2: No. Poi dopo chiamate, quando siete là sotto chiamate. Ragazzi, buon weekend!
3: A lunedì!
2: Ciao!
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da...
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto.
5: Dove l'auto è magia.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: Top Supermercati.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
16: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
17: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
18: Top Supermercati.
19: Oh my car.
20: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
21: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
20: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
23: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
24: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
25: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Sono le 19:02 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
27: Che entusiasmo!
26: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E dopo tutto bloccato
3: c'è Super Tommaso.
2: Dai,
4: eccoci qua, dai, che venerdì 19:03 minuti. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 si parte. Tommaso Paradiso.

0: C'è una giungla nella testa, ma Hades Jungle, va anche il Mutem a Louise su Radio Globo. Radio Globo.
1: Traffica da traffico.
2: Io voglio capire una cosa, no? Ma sul raccordo, direzione Ostia.
0: Sì.
2: Ok? Venendo da Torbella Monaca, diciamo.
0: Okay.
2: Direzione Ostia, incontri il tunnel della galleria dell'Appia. Ma che cosa c'è? L'isola che non c'è? Hanno paura a entrare? Perché quando entri c'è il traffico, quando esci si cammina, non c'è più nessuno. Ma che cosa c'è? Se le mangiano le macchine all'uscita della galleria Appia? Non lo so, non lo so. Voglio proprio scoprirlo, guarda.
0: Ed infatti, guarda, se riesci a scoprirlo, 393-777-7172, perché si parte alle 19.10 con la raffica da traffico. Com'è che funziona? Sapete benissimo, ci partecipate tutte le sere a partire dalle 19, praticamente 393-777-7172, con una nota audio ci fate sapere se la strada che state percorrendo è ferma, bloccata, allagata in questo venerdì. 393-777-7172, si va con la raffica da traffico e quindi segnalazioni. Charlie XCX, wink wink, questa radio.

0: Mr. Busy Woman su Radio Globo.
1: Il mistero della galleria Appia.
0: E siamo lì veramente tutti quanti a chiederci qual è
1: il mistero della galleria Appia.
0: Beh, devo dire che qualcuno praticamente ha risposto.
2: Non può essere che dentro la galleria magari un po' rallentano le persone?
0: Vabbè, dici magari in vista della galleria è giusto, è giustissimo rallentare.
3: Roma direzione Firenze è tutto completamente bloccato.
0: Ah però, mamma mia, la vedo veramente veramente dura in questo venerdì, eh.
4: Oh, guarda chi si è degnato di tornare. Eccomi. Ciao Tommaso, siamo gli ascoltatori della fascia 19-23. Scusa se esistiamo anche noi, sai? Io veramente da quando Roberto ti chiama con l'appellativo regista televisivo non ti riconosco più. Stai facendo come ti pare.
0: Ma perché sono stato per due giorni senza voce? Ma infatti stasera, non so se ci fate caso, ho ancora un po' la voce stile catarrosa, un po' tipo ce la posso fare però, non vi preoccupate, ce la faccio, eh. 19-17, questo è Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Oh my God. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: Valentino automobili.it.
8: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
10: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
17: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Ipertriscount.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: 21, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo, una canzone che ci portiamo dietro dall'estate, perché in Cremons, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope.

0: con Good Old Days sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Artista che è diventato famoso per quello che pubblicava sui social, e cosa veramente interessante, era un artista di strada, un po' come Maneskin all'inizio, e poi pian pianino ha avuto il suo successo, il suo modo per avere quei 15 minuti di celebrità.
1: Tommy, ieri sera ho fatto una figura da merda spaziale, pensavo che fossi tu, invece ci stava Jacopo.
0: Ma no, ma non ti preoccupare, non so se è mai capitato a qualcuno di voi di salutare delle persone per strada pensando di essere, insomma, di conoscere, e invece no, è più o meno la stessa identica cosa. Oppure di salutare una persona che ti sta salutando, ma in realtà stava salutando una persona vicino a te. Eeeh, ha voglia! Io una volta sono entrato dentro un'auto che era uguale alla mia, ma mi sono ritrovato di fronte a una perfetta sconosciuta. Allora, figure di questo genere ne abbiamo 393-777-7172. A chi non è mai capitato di avere una svista, come per esempio la nostra cara ascoltatrice, no? E ha salutato sicuramente Jacopo con il mio nome, ma in realtà non ero io. Purple D.

0: Ma che è successo a Karol G? Bruno Mars still. Perché praticamente ci ha abituato negli ultimi anni a tarantelle, cose molto latine, e poi me la ritrovo così, amorevole, insieme a Bruno Mars. Ma che cosa ti sta succedendo?
1: A me è capitato più di una volta di sembrare di aver visto una persona amica, invece era una persona che gli assomigliava molto, e poi dopo 5 minuti ho incontrato proprio quella persona. Cioè sono delle cose proprio... non lo so, strane proprio, coincidenze strane.
0: Oddio, no, tipo déjà vu. Cioè praticamente è come se l'universo ti stesse preparando ad incontrare quella persona. Un po' come quando fai quei sogni e poi ti rendi conto che quel sogno lo stai vivendo. Quello, aspetta, com'è che si chiama? Tipo sogno premonitore, una...

0: con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Ma perché chi sceglie un film su Netflix e poi si rende

0: Benson Boone. I believe in you. Mr. Electric Blue.
1: Andiamo, dammi che venerdì. Radio
0: Globo. Yes, è venerdì. Ne sappiamo qualcosa, visto che siamo stati invitati tutti o quasi alla festa di Federica della Valle. Ecco, chissà quante verità usciranno fuori. Speriamo che non usciranno verità come è successo a questo imprenditore di Viareggio, che è finito nel mirino della Guardia di Finanza perché in televisione si è vantato di spendere fino a 30.000 euro al giorno. La finanza che stava lì, che lo guardava, ha detto: ma sai che c'è? Quasi quasi. Un controllino, controlliamo, vediamo che è successo. È stato accusato di aver occultato 377.000 euro di redditi e oltre 100.000 euro di IVA, tutto questo attraverso una palestra che era gestita come associazione no profit. Ma insomma, raga, questo è il karma. Non so se conoscete qualcuno che di solito è lì, si sbrodola, si vanta di qualsiasi cosa, ma prima o poi il karma è una cosa che gira. Arriverà anche a lui a bussare. Un po' come è successo con la finanza. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Globo?

0: Coldplay dal 2020 su Radio Globo. Traffic News.
1: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. Pronti a scendere in strada con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI, c'è Massimo Veschi in redazione.
2: Code per incidente e traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Laurentina e la Tuscolana. Attenzione poi questa notte perché dalle 23 alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi percorre il raccordo anulare e proviene dalla Casilina il ramo di immissione sulla diramazione di Roma Sud verso la 1 Roma Napoli. Traffico ancora difficoltoso sulla via Flaminia, ci sono code per incidente e traffico tra Saxa-Rubra e Corso di Francia in entrata a Roma. Trafficata anche la tangenziale est con code per un precedente incidente in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria. Chi invece sta uscendo da Roma e si trova sul tratto urbano della A24 incontra rallentamenti e code per traffico tra Portonaccio e lo svincolo Togliatti. Code per incidente, si tratta di un incidente ormai risolto sulla Roma Fiumicino tra lo svincolo della Laurentina e il viadotto della Magliana direzione Fiumicino. Per il trasporto pubblico vi segnalo infine che dalle 20 di oggi e fino all'intera giornata di domenica prossima 20 settembre per lavori sarà completamente chiusa la stazione metro Colosseo Fori Imperiali della linea C.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
12: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
19: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo! Supermercati!

0: delle offerte di Roman Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trattinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Venerdì sera, iniziato ufficialmente il fine settimana. Vi vedo mentre cercate parcheggio, mentre correte verso casa.

Parla sporto, parla sporco. Jason Derulo, Talk Dirty Radio Globo. Allora, 20.07, venerdì 18 di settembre, ancora una buona serata. Stavo leggendo questo articolo, ma ce ne sono praticamente a migliaia, che ormai consigliano come risparmiare, e adesso ci si sta accanendo anche contro lo smart working, perché per esempio il computer, monitor, router potrebbero in media farci consumare quei 38 kWh, ok? Quindi il 15% in più al mese in casa. E tutto questo potremmo anche evitarlo spegnendo completamente i dispositivi e non lasciando la lucetta rossa, no? Il cosiddetto standby notturno. Ora, non so se siete d'accordo o meno, ma secondo me dal Covid in poi lo smart working è una di quelle cose che evita traffico, ma soprattutto ti permette un po' di vivere dentro casa. Poi non so se magari la vivete male, la possibilità di lavorare dentro casa. Beh, io per esempio che non ho lo smart working, quanto mi piacerebbe. Magari

con BMF sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, mentre qua ci stiamo chiedendo: ma è meglio andare in ufficio dai colleghi oppure starsene a casa e godersi lo smart working?

0: pagare la bolletta che spreco per lavorare, non mi piace.
1: Da donna dico che lo smart working con una donna è deleterio, perché una donna, siamo state programmatrici, siamo multitasking, quindi se una donna lavora da casa con la coda dell'occhio dice quasi quasi mando avanti la lavatrice, c'ho da spolverare, quasi quasi faccio il pranzo, faccio la cena, mi metto a stirare, nel tutto mondo diventa tutto insieme, lavoro e casa, lavoro e casa. Invece il bello è che quando stai al lavoro stacchi da casa e quando torni a casa stacchi dal lavoro. Con lo smart working diventa tutto un tutt'uno ed è secondo me la donna che dico che è deleterio. Io sono in smart working 3 volte a settimana su 5 e per me sto meglio quando sono in siso.
0: Guarda, è un pericolo che non posso correre, un po' perché non ho di queste cose tipo oddio devo fare la lavatrice o altre cose, no, ma perché ahimè faccio un lavoro che non è smart workabile, quindi devo per forza essere presente in studio, ma mi piacerebbe.

0: be back.
1: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
3: e oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio?
13: Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
14: Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Sentite, lo smart working non è una comodità, anzi io sto meglio in ufficio, cioè io che sto in fabbrica 10-12 ore al giorno, cioè a me mi sale un attimo il crimine, scusate.
17: Il crimine, fratelli, il crimine.

0: sentire al mondo intero la sua voce insieme a Disclosure, i fratelli Disclosure, Omen, dal 2015 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 20:30, andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
1: Allora, stavamo un attimo cercando di capire questi controlli del medico che ti viene a casa, eh. Poi però è interessante anche capire, perché la novità delle novità è che ci potrebbe essere, diciamo, la possibilità di andare a fare attività artistiche nel caso in cui uno abbia determinate patologie, immagino, no? Non è che ci vai perché hai il mal di schiena, ti mandano a vedere una mostra al museo. Però c'è questa novità, quindi è carino sapere se magari grazie a un'attività vi siete ripresi da un momento di depressione, qualcosa del genere. Annalisa, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Vai.
2: Allora, niente, no, a me non riguarda la malattia, ma i permessi della 104. Che ho iniziato a prendere a giugno adesso. A seguito, vabbè, di tante vicissitudini familiari che ho, tutti che stanno male e quant'altro.
1: Quindi diciamo tu sei la accompagnatrice di queste persone, sei la persona che si prende cura di queste persone?
2: Esatto, però ho chiesto poi l'indennità della 104, vabbè, in particolare poi per una persona, una parente. E l'ho comunicato al lavoro, dove lavoro da 6 anni, ma senza mai nessun problema, né personale né lavorativo. E all'inizio tutto ok, ma io, ecco, ho iniziato a giugno e a luglio ho scoperto che ha proprio ingaggiato un investigatore privato che mi segue e tutto quanto. Sì,
1: dai,
2: sì.
1: Ma come un investigatore
3: privato? Poi, perdonami, sono 3 giorni al mese? Sono 3 giorni al mese,
2: esatto.
3: La 104, giusto? Quindi un investigatore.
2: Esatto, sì.
1: Beh,
2: e quindi quando io prendo questi permessi c'è proprio appunto l'investigatore che ci segue, documenta tutto.
1: Ah, quindi tu lo sai proprio, sei consapevole del fatto che ogni volta che vi muovete c'è
3: Tony Ponzi dietro.
1: A parte che l'investigatore è che si è fatto sgamare subito, scusa. Radio
0: Globo. No, vabbè, pazzesca questa storia, eh. Non so se avete avuto mai esperienze di questo genere, ma spero di no. Insomma, avere un investigatore alle tue spalle perché ti prendi un permesso dal lavoro per capire effettivamente che cosa stai facendo, poi vabbè, permesso 104. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Ho capito che in Italia ci sono tanti furbetti, però mi sembra veramente eccessivo così. Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio Globo.

0: 2023 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Allora, 20 e 38, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì mi trovate qua fino alle 11 di sera in questo venerdì. E insomma, com'è partito questo weekend? Tutto bene? Trovato parcheggio? Vi siete già organizzati? Siete arrivati a cena? Mamma mia, quante cose da fare oggi! E come sempre vi ricordo che su radioglobo.it trovate anche tutte le notizie che arrivano da Roma e non solo, notizie che hanno a che fare con la musica, e alcune di queste notizie avremo modo poi di parlarne anche qui e insomma avere anche il vostro parere alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Situazione per questo fine settimana, con la giornata di domani sabato che risentirà ancora di una blanda zona di bassa pressione al centro Italia. Il tempo inizialmente stabile sul Lazio, ma poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve temporale sulle aree interne, quindi l'entroterra vedrà dei fenomeni convettivi durante il pomeriggio di domani. Per domenica invece tempo maggiormente stabile, soleggiato dappertutto, sarà una bella domenica dal sapore estivo, quindi temperature prossime ai 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20 e 27.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: 20:42, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Interessante vedere come il K-pop pian pianino sta prendendo possesso delle nostre

due, ragazzi, questo qui è il numero della Globo WhatsApp, anche perché questa mattina sulla Colatina a Roma c'è stata una vera e propria esplosione per la rimozione di un nido di vespe che ha provocato poi il crollo parziale. Ho visto anche delle immagini della facciata di un palazzo. Ora io non so come mai quest'anno si parla di esplosioni a causa proprio della rimozione di nidi di vespe. Sarà il fatto che ce ne sono veramente tantissimi in giro per la città. Però veramente, ma tutti che fanno esplodere casa, tutti che fanno dei disastri. C'è un disastro che avete fatto dentro casa che avete anche provato a nascondere? In questo caso è impossibile nascondere un'esplosione, però magari un incidente domestico sarà capitato a chiunque lì fuori. Io per esempio una volta spaccai una finestra e mi tagliai anche maldestramente con tutti quei pezzettini di vetro, però avevo tipo 10 anni e ho provato a nasconderlo a mia madre. Finché poi non è entrata in bagno, ho visto che la finestra era implosa. Parliamo di incidenti domestici che avete provato a, nascondere, dai. 393-777-7172. Alla Globo WhatsApp intanto c'è Room 9 Big Boy dal 2021, questo è Roller Coaster.

0: 393-777-7172, perché siamo partiti dalla notizia di oggi di questa casa che è letteralmente implosa su se stessa per cercare di eliminare un nido di vespe. Da lì abbiamo iniziato a parlare di quelli che possono essere stati dei disastri fatti in casa, ma che abbiamo volutamente nascosto. Quindi a breve ne parliamo, a breve arrivo da voi alla Globo WhatsApp.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: Top Supermercati.
10: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
13: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
18: AgriFamily.
19: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
22: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
23: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
24: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
26: Che entusiasmo!
25: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trattinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Eccoci qua, 21 e 2 minuti, venerdì 18 di settembre. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 di sera. Si parte di nuovo da Saif Bresh, parlare d'amore.

0: perché cercavano in tutti i modi di eliminare un nido di vespe, e lì mi è venuto un po' il dubbio, la richiesta alla Globo WhatsApp. Ma insomma, avete fatto anche voi dei danni dentro casa e avete provato a nascondere le prove?
1: Da bambino ho fatto il piromane, ho dato fuoco alle tende di casa della mia madrina, però per fortuna se ne sono accorti subito, hanno spento subito l'incendio. Un'altra volta io stavo a scoppiare i petardi a casa con mamma, e praticamente una scintilla andava a finire nella scatola dei petardi, un macello che non ve ne dico, un fumo. Mia madre: ma che è successo? Il fumo che viene da fuori. E niente, dopo due orette, a parte qualche cosa di bruciacchiato, è tutta la normalità. Ciao Radio Globo.
0: Certo che è incredibile, abbiamo avuto tutti quanti il periodo piromane nella nostra vita. Carol G, Manu, ciao.

0: Voce che sicuramente ricordiamo da I Follow You, Lee Klee, insieme a Swedish House Mafia, canzone uscita da pochissimo. Happiness So Sad sulla radio che suona solo le migliori, mentre invece stiamo capendo dai messaggi che stanno arrivando che siete tutti dei piromani, o almeno abbiamo avuto a che fare con il periodo piromane quando eravamo più piccoli.
1: Avevo 10 anni, mi serviva una spina che era già attaccata a un filo elettrico, e vado a prendere le forbici da sarta di mia madre d'acciaio. Lì per lì un dubbio mi è venuto che forse potessi prendere la corrente, perché appunto, ripeto, la spina era collegata alla presa, al filo. Poi mi procurai un paio di pinze che le sono andate a metterle negli anelli delle forbici, che a sua volta hanno tagliato il filo. La spina è saltata e la corrente ha fatto un buco di 0,8 mm nella forbice d'acciaio ed è saltata la luce dentro casa. I miei genitori mi hanno corcato le botte proprio con la cinta, con tutto, col manganello. Vabbè, però oggi se lo racconto sono vivo. Ciao!
0: Che poi a 10 anni che cosa ci dovevi fare con sta spina?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
17: Infissipasqualini.com.
18: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
19: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
20: Tomà, dopo 4 mesi doccia con le finestre chiuse. Ma

Dracula sulla radio, che sono solo le migliori. 21 e 28, ancora buonasera. Stavo leggendo di questo studio, ragazzi, che mi ha spaccato il cervello a metà. Adesso capirete perché. Allora, noi siamo sempre stati abituati a pensare al cervello come un unico organo, ma in realtà, secondo uno studio che è stato fatto sui topi, a quanto pare il cervello deriva da due organi distinti che poi si sono evoluti separatamente, ma poi si sono integrati a un certo punto della nostra evoluzione. Questa scoperta però potrebbe aprire diverse strade nello studio di malattie neurologiche e anche per esempio all'obesità. Quando uno dice hai il cervello sulle spalle, effettivamente non è un solo cervello, ma ne hai due alla fine, no? Ma quante cose possono cambiare? Tipo, che ne so, che ti dice il cervello? No, che ti dicono i cervelli a questo punto.

0: non vi preoccupare, non vi preoccupate tanto, ci siamo noi di Radio Globo. E chi ci ferma? Non ci ferma nessuno. Qua, comunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, anche in streaming con la nostra nuova applicazione. The Morning Show.
1: Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Tajani.
3: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'operazione, bisogna considerare che 2 miliardi e mezzo non sono 2 miliardi e mezzo tutti insieme, sono tanti soldi separati, e questo psicologicamente aiuta. Poi una parte rientra, perché se lei non paga il bollo, magari quei soldi li spende, fa benzina, e curiosamente abbiamo diminuito lo sconto sulle accise. Poi va al ristorante, compra qualcosa, e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato, e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
4: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
8: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
0: 21:43 sulla radio, che suona solo le migliori. Dai, su, adesso iniziamo a scaldare i motori per questo venerdì sera. C'è, cioè, ma

Straits, Miley Cyrus su Radio Globo. Allora, 21:54, ancora una buona serata. Dai che siamo insieme per nella prossima ora. Avremo modo di riascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio. Ma quante belle novità ci saranno in vista di questa nuova stagione che ha preso il via da circa 2 settimane. E ancora tante belle novità arriveranno.

0: nelle prossime settimane.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
4: e oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
11: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Le 21:59 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
16: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.autoradioauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Andiamo, dammi che è venerdì!
3: Sì, è venerdì. Sono scoccate proprio adesso le 22 sulla radio, che sono solo le migliori.

2010. Radio Globo. E questa invece è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ora non so se ci sono donne all'ascolto oppure uomini che amano usare pochette o altro, però di solito c'è veramente di tutto dentro la borsa di una donna, dentro la pochette e via dicendo. Però a Frosinone è stata trovata una borsa griffata da oltre 1.000 euro, che poi è stata restituita da quest'uomo a, alla caserma più vicina. All'interno di questa borsa non c'era nulla, c'era solamente un mazzo di chiavi e una sigaretta elettronica. Sono riusciti a capire effettivamente di chi era questa borsa grazie al QR code che era sulla sigaretta elettronica. Prima domanda: sulla sigaretta elettronica c'è effettivamente un QR code con il tuo nome? Forse non so, quelle di ultima generazione, perché la mia per esempio non ce l'ha. Beh, zero QR code. Ma poi è mai possibile che una borsa da 1.000 euro, una borsa così costosa, con all'interno solo la sigaretta elettronica e il mazzo di chiavi? Ma

0: Luis Capaldi, Survive su Radio Globo. Oh, ma quante cose che mi fate imparare poi la sera. Adesso so che ci sono delle sigarette che hanno il QR code.
1: Sì, si può, la sigaretta elettronica c'ha una sigla sopra. Dentro la sigaretta ci sono dei numeri,
0: sì,
1: che con quelli risali al proprietario.
2: Ognuno che compra l'Aigos deve lasciare il suo nome e cognome, e ogni sigaretta c'è il suo codice. Per quanto riguarda la borsetta, sicuramente sarà una borsetta napoletana e quindi contraffatta. Un abbraccio e sempre forza Radio Globo.
0: Ma in realtà invece era una borsa di quelle proprio costose, di quelle da 1.000 euro, capito? Cioè proprio di quelle borse che dici mamma mia quanto costano, non saranno mai mie. Comunque a Frosinone l'hanno trovata, l'hanno portata poi in caserma. All'interno c'era solamente una sigaretta elettronica e un pacchetto di e un mazzo di chiavi, scusate.
3: Nelle mie due pochette,
0: yes,
3: in una c'ho due portafogli, tre mazzi di chiavi, penne, caramelle, fazzoletti, nell'altra solo le sigarette. Invece nella borsa di mia moglie c'è il mondo. Ciao, un abbraccio, Fernando dalla Cina.
0: Ma che poi che cosa ci devono fare con tutta quella roba?
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
15: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
16: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
17: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare. libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: Amore, pronto a rientrare?
20: Certo!
19: Davvero?
20: Sì! Back to Gran Roma!
19: Io intendevo a scuola.
20: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
19: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
1: Nella mia borsa c'è di tutto, pensa, ci trovo anche le batterie, che non so cosa mi servono. C'ho tutti i tipi di medicinali, c'è tutto, tranne che quello che mi...

0: con Celebrate su Radio Globo. Radio Globo. Allora 22:26, andiamo immediatamente a sentire quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Non fare la doccia troppo calda o il bagno caldo se manca più di meno di mezz'ora al momento in cui vai a letto. Qual è il meccanismo? Tante persone si rilassano facendo la doccia, stanno meglio, si sentono più tranquille, più serene. Il problema è che se io mi scaldo troppo ostacolo il meccanismo del raffreddamento corporeo, quindi vado contro, metto un freno al motore che è già partito per farmi raffreddare, per farmi dormire.
2: Allora ovviamente si parla di doccia calda, calda. O di un bagno caldo.
3: Sì, sì,
2: in
3: sì,
2: un
3: sì.
2: Caldo bagno arrivo.
3: Beh, perché tu la doccia te la fai fredda?
2: Beh, prima di andare a dormire, sì, almeno agevolo il raffreddamento. Ma,
3: dai,
2: ma io non la faccio proprio, la sera è impensabile proprio, è impensabile.
3: No.
4: Effettivamente, quando è un po' più freschino, che c'è sì. Quell'aria un po' così, poi io devo, adesso ultimamente me la faccio gelata, perché dicono che attivi la circolazione. E quindi capito.
2: Ma la mattina o la sera?
4: Anche la sera.
2: Anche la sera gelata.
3: Sì, come sì, fate a farvi la doccia gelata? Matti. Io neanche d'estate con 45 gradi ci riesco. Sì.
4: Ma dopo ti senti meglio, dopo ti senti tutta quanta. Sì, vita.
2: Se sopravvivo all'infarto, però, perché a volte ci ho provato a fare quelle cose, no? Che le vedo sui reel, quelli notturni. Che dice: beh, parti con l'acqua calda, poi tu devi forzare il cervello a girare completamente la manopola.
4: Ti devi fregare.
2: Sì, esatto, sì. Devi ingannarti. Quindi vai così. Oh, ma veramente.
5: Ma quanto fai schifo che non te lavi prima di andare a dormire? Cioè che ti metti nel letto sudato, comunque, cioè ti sei levato i vestiti che c'hai avuto tutto il giorno, ti metti al pigiama con la corpuzzo, l'aria che c'hai avuto tutto il giorno. Ma che schifo, ma lavati prima di andare a dormire.
6: Pensa te, io ho speso 1.000 euro per cambiare la caldaia, mo questo mi dice che devo fare la doccia fredda. Che devo fare? Devo smettere la caldaia, allora devo riconsigliare a quello. Porca bottino. Ma pensate come cazzo stavo messo.
7: Sinceramente io la doccia me la faccio con mia moglie, ma non è che sarò morto.
2: È arrivato
3: il fenomeno dei cinque,
2: è arrivato Peppe De Chiavò.

0: cioè non, non puoi. È categoria. Ma io sono contro quello che ha detto Marchetti. Cioè, è impossibile. Impossibile andare a dormire sporco di una giornata. Poi Roma è zozza, è sporca. Cioè, te ne rendi proprio conto. Ah, come si fa? Come si fa? Tanto lo so che là fuori c'è qualcuno che la pensa al contrario di me. No, perché le tossine fanno bene alla pelle. Allora devi per forza metterti a dormire sporco di città con i toppi ancora attaccati. No, no. La doccia prima di andare a dormire, d'accordo o meno, ne parliamo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: paga, ti paga. Meno che non avete preso la prevendita. Ultimamente la prevendita va tanto, Però, ma c'è una cosa che secondo me non passerà mai di moda: avere degli amici all'interno della serata e chiedere l'omaggio. Raga, allora non c'è dignità che cede di fronte alla richiesta di omaggio. Cioè non devi mai cedere, mai di un centimetro. Devi sempre provare a chiedere l'omaggio.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Situazione per questo fine settimana, con la giornata di domani sabato che risentirà ancora di una blanda zona di bassa pressione al centro Italia. Tempo inizialmente stabile sul Lazio, ma poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve temporale sulle aree interne, quindi l'entroterra vedrà dei fenomeni convettivi durante il pomeriggio di domani. Per domenica invece tempo maggiormente stabile, soleggiato dappertutto, sarà una bella domenica dal sapore estivo, quindi temperature prossime ai 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
5: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
5: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
11: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Romanino mio, io ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene nell'anima, però Roma non si tocca, Roma sporca, non si edifica.
0: Ecco.

0: finite le storie Instagram, dai. Un bacione da Tommaso, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 6.

0: 165, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
0: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
0: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
0: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
4: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
7: Todis, buongiorno convenienza!
3: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
8: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, per quanto riguarda gli albanesi della testa un po' piatta,
3: aspetta,
2: allora,
3: adesso me lo, ce lo spieghi, ma piatta me lo immagino veramente come una mensola o una tavoletta, ci avrà un po'
2: esatto.
3: Ma ci avrà un po' d'altezza pure, quindi è più quadrato, è più cubo, diciamo che.
2: Allora io a Tirana sono stata perché ero sposata con un albanese e mi hanno spiegato questa storia. Allora, le persone un po' umili diciamo, lavoravano nei campi, insomma, e mettevano questi bambini, li mettono ancora nelle culle di legno, ok? E quindi non li tiravano su per molto tempo, e ecco perché poi la testa rimaneva piatta, dietro.
4: Ma scusami Lucia, ma questa è una leggenda metropolitana di Durazzo, perché
2: non
4: ci voglio credere.
2: A me me l'hanno, io non so cosa dirti, però a me me l'hanno detta a Tirana, perché l'osservazione l'ho fatta anch'io e c'è questa leggenda e loro mi hanno dato questa giustificazione, però io la butto là. Aspetta. Dico quello che so.
3: Sì, certo, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, cara Lucia. No, però quello che mi chiedo è piatta solo, ma tu dici dietro o anche
2: dietro,
3: sopra?
2: Dietro, esatto. Dietro. No, dietro, perché sono poggiati su lì. Non poche parole.
3: Però aspetta, se magari è spinta fino in fondo al lato del cassetto, allora se
2: esatto,
3: pure, dipende. Pure sopra, ma capito?
2: È giusto.
3: Se lo mettono dentro una tipo Matera. Se lo mettono dentro a una televisione, praticamente appunto viene cubica. Però non porta la teoria, perché appunto, sennò quelli di Matera ci avrebbero avuto la testa piatta.
5: No, comunque è vero, tutti quelli dell'est hanno una capoccia quadrata, uomini e donne. Sembrano il cubo di Rubik sbiancato.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Questo è il soggiorno?
7: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
7: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.p.A.
8: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
6: Infissipasqualini.com.
9: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
14: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
15: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
16: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
15: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Wake up!
8: Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
16: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
18: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Dobbiamo andare un attimo dalla creatività degli ascoltatori, perché si sono riuniti in adunata. I vessilli degli ascoltatori di Tutto Bloccato sono alti, alti come la radio da cui si diffondono le notizie e le voci che ogni giorno apprezzate e portate in serbo con voi. In serbo e, mi raccomando, non in croato, nemmeno in bosniaco.
3: Nel giorno 18° del mese 9° dell'anno corrente, sulla via Laurentina, incrocio con via Pontina Vecchia, presenza di gente rincoglionita che va a più, non va a più di 50.
4: Strada statale 3, via Flaminia, traffico, altezza Grotta Rossa, direzione Roma, tantissime orde di macchine si accingono a fare prima folle.
5: Gli italiani, e anche questa sera la Pontina è tutta bloccata.
6: Italiani, via Aurelia Antica, direzione Roma Centro, è stata liberata al traffico.
2: La perfida Albione guida a sinistra, tutto al contrario.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo.
7: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ma lo sapete che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
2: Puoi evitare,
1: ma non,
2: cioè, non è che sei obbligato.
3: Potresti anche non farlo.
1: Lo so, cioè, ma cerco sempre di farlo, è terribile.
4: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio
1: ma
4: dire,
1: schifo.
4: Io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia.
3: Però questa fa schifo davvero.
1: Ma fa schifo in generale, sì, lo so, ne sono consapevole.
3: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo. Però pettinare una persona a sputi, no?
4: Come no?
1: Che schifo.
4: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel,
3: puzzi,
4: ragazzi.
3: Pure, brutto,
4: ti lascia anche quell'effetto bagnato, niente male.
3: Lascia stare.
4: Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto i miei stessi traumi. Vai.
5: E perché, scusate, che c'è di male a leccarsi il dito e pulire tuo figlio vicino alla bocca, magari tu la guancia perché sei sporcato?
4: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
1: Ma
4: però
1: è antigenico.
2: Ma
1: poi
2: sì.
1: Batteri.
2: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel
3: Flaminia.
2: Gesto?
1: Eccomi.
2: Ma magari non lo fai direttamente
3: un
2: dopo.
3: Un esempio
2: però
3: pessimo di maternità.
1: Pessimissimo.
6: Ma leccata di cazzino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
4: Bravo, ha ragione.
3: Beh, se è per quelli i cani si leccano pure un'altra cosa.
1: E
3: poi
1: dai,
3: i cuccioli.
1: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
3: Certo.
1: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca
4: e
1: che c'è.
4: Sono tutti anticorpi, che sarà mai.
1: Vabbè, allora faccio bene, va
4: adesso
1: bene.
4: Sì, ragazzi. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.